Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore: la città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Ex quirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene, ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia, tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole Strofadi, l'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente, e i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende,
prosegue tra altri lutti e altre avventure, e si va dritto per dritto fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno, costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia. Si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi, e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni. In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80.000, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense. E toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi. Se ne impossessano. Cominciano ad attraversare il Mediterraneo. Fanno i pirati. Ma sono anche
viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche

costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola, con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano gioco forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso, con un'elite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdiya, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdiya.

e all'imam al-Mazari. Soprattutto scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia. Tranne che per uno, un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo Divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madre patria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Allambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayazid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione
era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare, su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, Madonne, tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, alla Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola. Troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli, il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il II secolo a.C. e il I dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal III secolo a.C. e rimase attivo fino al V secolo d.C., racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli, le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista enigmistica In, Le api, lavoratrici esperte e instancabili, di Giovanni Lovera. Tutti gli animali, lo sappiamo bene, svolgono un ruolo importante e insostituibile nel mondo naturale, ma nessuno lavora, nel vero senso della parola, quanto le api mellifere, insetti degli imenotteri chiamati comunemente api domestiche, in quanto allevate dall'uomo per la produzione del miele. E ovviamente sorprende non poco l'ipotesi formulata dagli studiosi secondo la quale le api, in un lontano passato, sarebbero state solitarie e predatrici, non organizzate dunque in quel mondo perfettamente strutturato che è ogni alveare. La loro modifica evolutiva avvenne in modo lento e graduale nel corso di molti millenni, durante i quali dovettero adattarsi a una serie di cambiamenti che probabilmente suggerirono loro un assetto organizzativo come condizione essenziale della sopravvivenza della specie. L'elemento fondamentale alla base del comportamento societario delle api è infatti quello della solidarietà. Le api sono unite tra loro da fortissimi legami e proprio per questo vivono in colonie molto efficienti, ognuna delle quali possiede una propria identità e si difende dall'intrusione degli estranei, anche di api provenienti da un alveare diverso. Ogni colonia ha la medesima struttura formata da un'unica ape regina, con funzione regolatrice e riproduttrice, circa 2500 maschi, detti fuchi, che hanno la sola funzione di fecondare l'ape regina durante il volo nuziale, e circa 50.000 operaie che vivono dai 30 ai 40 giorni in estate e 6 mesi in inverno e che nel corso della vita sono nutrici, pulitrici, costruttrici, magazziniere, guardiane e raccoglitrici. Sono queste ultime dunque a rappresentare il futuro dell'attività di un alveare, ma è fondamentale e indispensabile il ruolo svolto da tutti gli individui. L'ape regina, per esempio, comanda le operaie con delle speciali secrezioni, i feromoni, che possono essere considerati dei veri e propri ordini chimici, così come può, all'occorrenza, radunare intorno a sé tutta la colonia, soprattutto per questioni difensive. Un impegno decisamente gravoso. Basti pensare che in un alveare ci sono in media 6.000 uova, 9.000 larve e 20.000 ninfe. Cifre che possono comunque variare in conseguenza dei differenti valori ambientali e climatici per la disponibilità di cibo e l'eventuale diffusione delle malattie. Fulcro della vita e del lavoro delle api è ovviamente l'alveare, microcosmo spettacolare e perfetto, organizzato secondo uno schema di regole che assumono il valore di leggi vere e proprie. Costituito da favi di cera, ai quali le operaie lavorano in continuazione, svolgendo dunque un ruolo indispensabile per la sua manutenzione, l'alveare è composto da due parti: una riserva di cibo in cui viene fabbricato il miele e un incubatoio in cui viene allevata la prole. La costruzione stessa dell'alveare è un'operazione piuttosto complessa. Anzitutto, le operaie accedono al ruolo di costruttrici solo dal 12° al 19° giorno di vita, ovvero quando le loro ghiandole iniziano a secernere la cera, che si forma dal miele di cui si nutrono. Ed è così che formano le cosiddette catene cerarie, delle piramidi rovesciate in cui ogni insetto si aggrappa agli altri con le proprie zampe, recuperando le lamine di cera prodotte dalle ghiandole ciripare e portandole alla bocca per essere impastate e poi passate alle costruttrici, incaricate di formare gli alveoli. Una vera e propria catena di montaggio in cui ogni ape svolge un ruolo indispensabile. Anche la temperatura interna viene mantenuta costante grazie al lavoro di un gruppo di api specializzate. Durante l'estate queste operaie sventolano lentamente le ali per rinfrescare l'ambiente ed eliminare l'eccesso di umidità, mentre in inverno le fanno vibrare senza sbatterle per riscaldare l'aria. Le api raccoglitrici formano un altro gruppo di operaie ad alta specializzazione, mansione che acquisiscono 21 giorni dopo la nascita. Un'ape raccoglitrice si nutre con il miele di cui ha fatto incetta prima di lasciare l'alveare. In media 0,5 mg per ogni chilometro percorso, dedicandosi in tutta la sua esistenza ad un solo tipo di fiore e portando all'alveare un solo prezioso bottino, ovvero il nettare, il propoli, il polline o l'acqua, altrettanto importante per la sopravvivenza della colonia. Per quanto sia efficiente il lavoro delle api e per quanto sia organizzata la società di questi insetti all'interno di un alveare, i pericoli non mancano. Le api hanno molti nemici, soprattutto gli uccelli insettivori, come le rondini, i gruccioni e le cince. Soprattutto il falco pecchiaiolo, che, protetto da un folto piumaggio, non teme le punture delle api, ma anche altri insetti come la libellula e il lanto apivoro, una sorta di grossa vespa che estrae il nettare dalle api fino all'ultima goccia. Così come non possiamo dimenticare l'orso golosissimo di miele. Comunque sia, anche se vengono attaccate da un vorace predatore, le api non subiscono mai perdite eccessive che siano in grado di mettere in pericolo la colonia. Mai come in questo caso, in effetti, vale l'antico detto: l'unione fa la forza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia.

single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire: maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome, la sindrome di Peter Pan, uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barrie. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina, ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in Se non mi amo, non ti amo, rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione, scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind: Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai. Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro. Prosegue Ghezzani e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne
di un ruolo altruista verso il

0: maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito alle sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo, edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino. Cioè avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici, o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica, implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Gazzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso l'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Gazzani in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. È stato un bambino iperaccudito. Humbelina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare l'adolescenza. 3. Ha avuto genitori permissivi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e di Deusto, Spagna, e di Banabi, Ecuador, pubblicato nel 2018 dagli Annales of Psychology, ha dimostrato una correlazione tra tendenza alla dipendenza affettiva e permissività genitoriale. Essere stati viziati da bambini favorirebbe dinamiche di questo tipo. 4. Non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? è spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Il maestro degli italiani di Stefano Marchetti. Negli anni 60 Alberto Manzi fu per molti italiani, grazie alla neonata TV, l'unico insegnante. Per merito suo, 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Da ragazzo, Alberto Manzi sognava di diventare capitano di lungo corso. Per questo studiò sia all'Istituto Nautico che alle magistrali. Non avevo alcuna intenzione di fare il maestro, come non avevo alcuna intenzione di fare la guerra, e ho finito per fare l'uno e l'altra, confessò. Facendo la guerra, poi, ho scoperto che tante cose per cui si pensava che valesse la pena vivere erano solo delle falsità. La sua vita, anzi la sua missione, sarebbe stata la scuola. Insegnò per anni ai ragazzi difficili del carcere minorile, così come agli indios e ai campesinos dell'America Latina, dove tornava ogni estate. Si impegnò costantemente per i diritti, soprattutto di coloro che rischiavano di rimanere ai margini. E grazie alla TV, che allora muoveva i primi passi, Manzi divenne il maestro degli italiani. Tra il 1960 e il 1968, il suo programma Non è mai troppo tardi fu uno straordinario veicolo di alfabetizzazione. 1,5 milioni di adulti imparò a leggere e a scrivere, conseguì la licenza elementare e acquisì le basi per una vita migliore, fondata sull'istruzione, ma soprattutto sulla consapevolezza. Secondo Manzi, apprendere per tutta la vita era qualcosa che andava garantito, perché solo così l'essere umano poteva tracciare un suo percorso. Metteva al centro la comunità, nella quale ognuno aveva diritto di parola per poter contribuire a definire le soluzioni migliori. Metteva al centro l'essere umano, nessuno escluso, fa notare Alessandra Falconi, responsabile del centro Alberto Manzi, nato a Bologna presso l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che custodisce l'archivio del maestro e realizza progetti didattici e preziose attività di formazione. Quella di Alberto Manzi si presenta come una delle personalità più ricche e significative della pedagogia italiana contemporanea. Coetaneo di Mario Lodi e Don Lorenzo Milani, anch'egli ha fatto della didattica e della comunicazione il proprio campo di ricerca in una scuola rivolta soprattutto agli ultimi, ha scritto il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che nel 1997 realizzò l'ultima intervista a Manzi, ripubblicata dalle Edizioni Deoniane. Alberto Manzi, romano, classe 1924, iniziò a insegnare giovanissimo. Finita la guerra, lo spedirono a far lezione ai ragazzi detenuti al Gabelli, che inizialmente lo scambiarono per uno di loro e lo presero a pugni. Nonostante le resistenze, riuscì a rompere il muro di quegli allievi complicati, coinvolgendoli nella stesura di un giornale. Chi non sapeva scrivere imparava con l'aiuto del compagno. Disse: «La storia di Grog, un castoro in cerca di libertà, che era l'ossatura del giornalino, divenne poi il primo libro per ragazzi del maestro Manzi, autore saggio e generoso. Orzoway è stato il suo romanzo più famoso e pluripremiato. Tre immagini accompagnano i ricordi della mia infanzia con papà», ci racconta il figlio Massimo Manzi, oggi 71enne. «I libri che erano sempre con lui, la macchina per scrivere che sentivo ticchettare nel tardo pomeriggio o di sera, e i disegni, tanti disegni, schizzi, scarabocchi, fogli ovunque. Quei disegni spesso erano la chiave per entrare nel mondo del bambino, stimolare la curiosità, la discussione e quindi l'apprendimento. Nella pedagogia di mio padre non c'è mai stato uno scarto tra teoria e pratica. A casa era come a scuola, è sempre stato un maestro del fare. Proprio con un disegno si aprivano sempre le lezioni di «Non è mai troppo tardi». Quando lo convocarono per il provino alla RAI, Alberto Manzi stracciò il copione che gli avevano consegnato, chiese dei fogli di carta da pacchi e ne attaccò alcuni al muro. Poi con un gesso iniziò a disegnare. «Se in TV fossi rimasto fermo a parlare per 20 minuti, avrei addormentato tutti», rivelò. «Invece mi bastava schizzare qualcosa, meglio se incomprensibile all'inizio. Chi stava a guardare era incuriosito dal disegno che prendeva forma e nel frattempo seguiva il mio discorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione, in accordo con la RAI, creò 2000 posti dove le persone potevano riunirsi per seguire la trasmissione e un insegnante in loco le aiutava. Fu una grande meritoria operazione educativa nell'Italia del boom economico e la premiò anche l'UNESCO. Il modello venne riprodotto in più di 70 paesi. Una volta terminata questa esperienza televisiva, nel 1968, Manzi tornò alle aule tradizionali, che sicuramente preferiva, anche se in seguito continuò a collaborare con la RAI. Lasciò l'insegnamento nel 1988, all'età della pensione. Dal 1995 fino alla sua scomparsa nel 97, il suo impegno continuò come sindaco di Pitigliano, Grosseto. Imparare a imparare. Per il maestro Manzi, in TV come a scuola, era fondamentale generare una tensione cognitiva nei ragazzi. Partiva dai loro interessi, dalle esperienze concrete, quotidiane e da ciò che stava sotto gli occhi, a volte non visto, per trasformarlo in scoperta e apprendimento. Rimarcano al Centro Manzi di Bologna: imparare a imparare, prendersi il gusto della curiosità, fare relazioni tra le cose. In ogni azione era ben presente il suo principio, il suo messaggio profondo. Ogni altro sono io, spiega Giulia Manzi, la figlia più giovane. Siamo tutti parte dell'umanità e quindi io faccio qualcosa per te, perché tu sei me.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano alle richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi, con una malcelata punta d'orgoglio, aggiunge: «Bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me». Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente, un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. Bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri, in sé, non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di una equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa, Cipro, un'isola di mitica bellezza. Un viaggio ad anello con partenza e arrivo a Paphos, visitando siti archeologici straordinari, chiese bizantine affrescate e aree naturalistiche protette, per scoprire il meglio della terra dove nacque Afrodite. Di Andrea Forlani. All'ora del tramonto la passeggiata lungomare è una cartolina: ristoranti, caffè, gelaterie, yacht e barche da pesca all'ancora. E laggiù, proprio in fondo, c'è persino un castello. Lo vollero i bizantini, se lo presero i veneziani. Ma ancora prima di loro, a innamorarsi di Paphos furono i greci, e secondo una leggenda furono addirittura le Amazzoni a fondare la città. Le sue antiche e gloriose origini portano oggi il marchio UNESCO, che ha dichiarato patrimonio dell'umanità gli straordinari resti archeologici giunti sino a noi, soprattutto i mosaici. Paphos è il punto di partenza del nostro giro dell'isola di Afrodite. Si lascia la città puntando verso oriente in cerca dei luoghi legati al mito della dea dell'amore. Petra Turomiu, la grande roccia sul mare che porta il suo nome, è chiamata anche Aphrodite's Rock, e dove si dice sia nata, è probabilmente il punto più fotografato di Cipro. Inoltre, con un minimo di sforzo ci si può arrampicare sulla cima e godersi un panorama eccezionale. Stesso dicasi per il sentiero di 4,5 chilometri che dalla vicina Pissuri si inoltra sopra le scogliere tra fiori selvatici e cavalli in libertà. Chi ama camminare non lo perda per nessun motivo. Dopo ci si può rilassare sulla quieta spiaggia di Pissuri. Poi via, paralleli alla costa, fino a oltrepassare la cementificata Limassol, per puntare verso le montagne e fermarsi nell'ameno borgo di Lefkara, come, secondo una leggenda, fece anche Leonardo da Vinci nel lontano 1481. Il maestro fu talmente impressionato dall'abilità degli artigiani del posto che, si narra, acquistò un merletto da donare al Duomo di Milano. L'arte del ricamo, insieme a quella dell'argento, non si è smarrita nel tempo e le botteghe di Lefkara, così come il museo locale, sono lì a testimoniarlo. C'è persino chi è andato oltre, come Afroditi Nicolau. Ha aperto un caffè nel centro storico e si è messa a creare biscotti ricamati, opere d'arte da mangiare e che l'hanno resa celebre in tutta l'isola. Da Lefkara si scende di nuovo verso il mare col GPS puntato a est. La successiva fermata è la fine dell'isola, Capo Greco. Per portare a casa foto eccezionali basta salire in cima alla scogliera sulla quale svetta il Monumento della Pace e scattare in modalità panorama. Il momento del tramonto va però riservato alle grotte marine giù sulla costa e alle strepitose scogliere circostanti. Dopo questo bagno di natura, un po' di atmosfera urbana non guasta e allora si parte per la capitale, Nicosia. Volendo si fa una sosta lungo la strada dalle parti di Agia Napa, non tanto per ammirare il suo discutibile piano urbanistico, ma per un monumentale raduno di opere d'arte internazionali al Parco delle Sculture. Nicosia è uno di quei posti molto speciali dove Oriente e Occidente si ritrovano per un caffè, come a Istanbul, Beirut, Tel Aviv o Tbilisi. La differenza è che qui c'è una linea verde di cemento e filo spinato che divide in due la città. La metà nord, occupata, appartiene alla Turchia, il resto alla Repubblica di Cipro, che nel 2004 ha aderito all'Unione Europea e nel 2008 ha adottato l'euro come propria valuta. Per esplorare Nicosia Nord serve il passaporto. Per il lato europeo bastano curiosità e tempo a disposizione per visitare il centro storico con la Cattedrale di San Giovanni, il Museo Archeologico, gli spazi dedicati all'arte contemporanea e la Piazza Eleftheria, da poco ridisegnata dallo studio dell'archistar Zaha Hadid. Di nuovo in movimento non solo verso ovest, ma anche verso l'alto, perché la prossima tappa è Kakopetria, un borgo appollaiato a 660 metri di quota nella valle di Solea, alla confluenza dei fiumi Kargotis e Garillis. La parte alta di Kakopetria è una trafila di graziose case in pietra con una quantità impressionante di gatti a spasso per i vicoli. Sono 100 anni che i ciprioti si rifugiano in questo ameno villaggio per fuggire dal caldo estivo. Da qui la folta presenza di accoglienti guest houses. Ma il meglio deve ancora venire, e si trova tra le valli e le cime dei circostanti monti Troodos, dove una decina di chiese bizantine con affreschi straordinari sono patrimonio dell'umanità. Al cospetto di tanta sacra bellezza, si rischia di perdere di vista l'orologio, e sarebbe davvero un peccato, perché un paio d'ore di tempo da dedicare al monastero di Kikkos, risalente all'XI secolo, e al suo museo di arte, sono davvero il minimo. Sarà tuttavia impossibile ammirare l'icona della Vergine Maria qui custodita, che si dice miracolosa, perché uno sguardo anche fuggevole porterebbe alla cecità. Il gran finale del nostro itinerario è sulla penisola di Akamas, che ti segna l'estremità occidentale di Cipro. Un miracolo della natura e anche dell'uomo che ha preferito lasciare perfettamente intatti 23.000 ettari di scenografici paesaggi vista mare, oggi parte di Natura 2000, la rete europea che protegge siti naturalistici di grande importanza. Baie, scogliere, spiagge, cime rocciose e rigogliose vallate ricoperte di flora endemica e fauna in libertà, con centinaia di tartarughe marine che ogni anno vengono qui, sulla spiaggia di Lara, a depositare il loro prezioso carico di uova. Non c'è modo migliore di visitare l'area protetta che sulle proprie gambe, muniti di scarpe adatte, mettendosi in cammino sul sentiero più invitante dell'isola, naturalmente intitolato ad Afrodite, un panoramicissimo anello di circa 8 chilometri da coprire in 2 ore e mezza, che parte da Luratis Afroditis, i bagni di Afrodite. Il consiglio è però quello di passare ad Akamas un'intera giornata. Se proprio avanzasse del tempo, si può sempre andare a scattare qualche selfie sullo sfondo dell'Edro Terzo, il relitto di un cargo battente bandiera della Sierra Leone, incagliatosi sulla costa una decina di anni fa.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, 1895. Spesso capita che, traducendo da una lingua all'altra, magari da una lingua così diversa dall'altra, si finisca col perdere in questo delicato passaggio la corrispondenza tra il significato che il vocabolo possiede nella lingua originale e quello che scaturisce dalla parola che nasce dalla traduzione. Il titolo di questa commedia ci crea subito questo problema. Se noi pronunciamo in lingua originale senza curarci dell'ortografia la parola earnest, produciamo un suono uguale a quello corrispondente alla parola earnest, che però non coincide assolutamente con la prima per quanto riguarda il suo significato. Una persona che usa la lingua inglese come madrelingua riesce immediatamente o quasi a percepire l'equivoco che sorge dalla pronuncia delle due parole, mentre per noi stranieri è necessario, e ciò capita molto spesso, che qualcuno più esperto di noi nel manipolare l'inglese come lingua straniera ci spieghi il gioco raffinato creato da Oscar Wilde, nato dallo stesso suono che però offre due scritture diverse: earnest, earnest. La nostra opinione è dunque la seguente: chi traduce deve essere uno specialista e non un dilettante, deve cioè conoscere le due lingue ad un alto livello e almeno allo stesso livello, affinché possa rendere nel modo più fedele e accurato le sfumature, talvolta impercettibili, esistenti tra le due strutture linguistiche. Ed ora sveliamo questo arcano. Earnest uguale serio, onesto, e earnest uguale Ernesto. Non perdiamo mai di vista però il suono che queste due parole producono, che appunto è il medesimo. Dunque, il titolo da noi ascoltato e non letto può assumere un duplice significato se pronunciato in lingua originale, mentre in italiano va specificato l'equivoco tra le due parole, che non hanno alcun punto in comune e che ci farebbero smarrire la sostanza di questo raffinatissimo equivoco.

ora occupiamoci della trama di quest'opera. L'importanza di chiamarsi Ernesto e o serio, onesto, aggiungiamo noi. Jack Worthing è un ricco e raffinato giovane che vive in campagna, ma quando si reca a Londra è solito farsi chiamare Ernesto, Ernest. È innamorato di Gwendalina, la cugina del suo amico Algernon. Egli, Jack Ernesto, decide di dichiararsi alla ragazza e lei accetta di buon grado la sua corte, perché ha sempre desiderato sposare un ragazzo di nome Ernesto. La madre della ragazza è dapprima favorevole a questa relazione, ma in seguito cambia idea quando scopre che Jack Ernesto non conosce i suoi genitori. Nel secondo atto, l'azione si svolge nella casa di campagna di Jack. Entra in scena Algernon, che, sperando di scoprire i segreti del suo caro amico, si presenta come Ernesto, fratello maggiore scapestrato di Jack. Algernon conosce in questa circostanza Cecily e tra di loro è amore a prima vista. A questo punto sia Gwendolyn sia Cecily credono di essere fidanzate con un ragazzo di nome appunto Ernesto, Ernest. Ciò provoca equivoci e malintesi in continuazione ed anche tensioni spiacevoli tra le due ragazze. Non passa molto tempo però e lo spiacevole equivoco viene chiarito. I due ragazzi le raggiungono e perciò manifestano le loro identità. Ammette candidamente di non avere fratelli e che Ernest, Ernesto, Jack non esiste. Le due coppie si riconciliano, ma Lady Bracknell continua a proibire a Gwendalina, Gwendolyn, di sposare Jack. Sembra dunque che per i due ragazzi non ci sia alcuna via d'uscita, ma ecco il colpo di scena. Lady Bracknell riconosce Miss Prism, la governante di Cecily, ancor prima la governante della sua defunta sorella, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver portato via con sé il neonato figlio della sua amata sorella. Miss Prism confessa di aver messo accidentalmente il piccolo in una borsa e di aver smarrito borsa e neonato alla stazione Vittoria. E qui il nostro racconto termina. Non sarebbe Ernest, onesto, raccontarvi come le cose vadano a finire.

Dunque, come si è visto, la commedia è un continuo susseguirsi di battute ironiche, umoristiche, ma sempre raffinate ed eleganti, che fanno un tutt'uno con la lunga serie di equivoci ed entità segrete o camuffate dei personaggi. Tutto ciò ha però un preciso e mirato obiettivo: il ridicolizzare e allo stesso tempo il denunciare, sempre in modo raffinato, la superficialità dell'alta borghesia inglese e lo squallore che circonda la vita della classe emergente in Inghilterra, così conformista, povera di veri ideali profondi, indifferente alle emozioni più genuine, incapace di sognare o di immaginare alcunché. Oscar Wilde però non giudica, non c'è alcun bisogno di porre limiti morali. Nessuno è giudice di nessuno. Non c'è nulla in questa vita che non possa trovare rimedio. Si può sempre trovare un buon finale, anche nella vicenda più ingarbugliata. Ai tempi di Wilde, però, il giudizio morale sugli altri era parte integrante dei fatti di ogni giorno. Questo giudizio poteva essere solo graffiante oppure inesorabile e sconvolgente, in quanto occupazione quotidiana di una società conformista, materialista, priva di fantasia e lontana dai veri valori della vita. La trama di quest'opera è sì ricca di equivoci, ma è semplice. Qualcuno dice addirittura inconsistente, ma quanto sono invece profondi i riferimenti anticonformisti, antivittoriani, che vanno controcorrente. Essi tuttavia vengono espressi attraverso un uso della lingua elegante, raffinato e umoristico. Lo scrittore, per una strana ironia della sorte, proprio nel 1895, anno della prima rappresentazione teatrale dell'opera, subì uno spietato giudizio morale e fu rinchiuso nelle galere di Sua Maestà Britannica perché colpevole di avere una relazione omosessuale con un conosciutissimo lord inglese. Dunque, chi lo aveva dapprima osservato, poi ascoltato con ammirazione e ne aveva fatto il suo idolo, nei salotti eleganti della vecchia Londra, ora lo condanna non per la sua omosessualità, ma per la vergogna di aver potuto ammirare sinceramente, calorosamente, forse invidiato, un intellettuale e di aver sostenuto il successo di un grande artista, poi scoperto omosessuale, per la vergogna verso se stessi e per aver scoperto che l'altro è un diverso.

0: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Io non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense. L'Arno continuava a crescere. I primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte, le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Assigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Sì, siamo
2: quando
3: pronti.
2: È cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani. è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, quattro di Castel Fiorentino, due di Empoli, due di Montelupo Fiorentino, sette di Reggello, due di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia

La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate

0: e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena, e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla circolare Opus Christi Salvatoris Mundi, missionari e servi dei poveri. Cari amici, laudetur Jesus Christus. Di padre Walter Corsini. Il padre Giovanni Salerno, alle 10:57 di sabato 4 febbraio 2023, ha terminato il suo pellegrinaggio terreno, dopo 85 anni di vita, 61 di sacerdozio, 55 di dedizione alle missioni e circa 40 come fondatore della nostra realtà ecclesiale di missionari servi dei poveri e missionari e serve dei poveri. I giorni che sono seguiti alla sua morte sono stati caratterizzati da una fiumana di gente che voleva dargli l'ultimo saluto. L'aspetto più emozionante è stato quello dei molti ex ragazzi interni delle nostre case ed ex alunni dei nostri collegi, come anche delle ex ragazze interne e le ex alunne, che sono venuti a visitarlo presentandogli le loro credenziali di laurea in medicina, o ingegneria, o avvocatura, o magistero, eccetera, ringraziandolo di essere stato lo strumento grazie al quale hanno potuto raggiungere queste mete. Il dolore umano che il cuore sperimenta per la perdita di un padre, di un fondatore e per molti di un grande amico e confidente non può oscurare la gioia del dono ricevuto con la sua persona, con l'esempio del suo cammino missionario e con la forte passione con cui ha vissuto la sua vocazione. Ha voluto assumere, per se stesso e per i suoi figli spirituali, il ruolo di servo. Servo nel senso biblico, cioè di autentico amante di Dio, dal cui amore nasce una speciale intimità che porta alla conoscenza autentica e spinge al desiderio di realizzare pienamente la volontà della persona amata. Possiamo applicargli il titolo che lui stesso ha voluto che fosse la bussola del modo di vivere il Vangelo dei missionari servi dei poveri: servo di Dio, servo della Chiesa e servo dei poveri. Servizio a Dio alimentato da una costante preghiera, semplice nella forma e intensa nella sostanza. Un'intensità di preghiera che egli ha voluto che fosse un elemento intrinseco di ogni missionario per realizzare il mandato di essere contemplativi nell'azione e non attivisti a favore dei poveri. Sono un esempio di questo l'adorazione eucaristica che accompagna la vita di ogni missionario servo dei poveri e gli oratori che con la presenza in essi del Santissimo Sacramento accolgono all'entrata stessa qualsiasi persona che bussa alle nostre porte. Servizio alla Chiesa, frutto di un immenso amore per essa, soffrendo e godendo con essa. Amore all'ordine agostiniano che lo accolse nel suo seno. Amore che egli alimentò fino al punto di voler essere sepolto indossando l'abito agostiniano. Amore paterno alla realtà dei missionari servi dei poveri, dei quali si sentiva realmente padre. Amore sempre vivo per le giovani vocazioni. Amore alla vita contemplativa che seppe contagiare ai suoi figli e ai poveri che il Signore gli affidò. Amore evidentemente di una tenerezza unica alla madre della Chiesa, che il Signore gli ispirò di invocare con il titolo di Santa Maria Madre dei Poveri. Un figlio della Chiesa capace di assumere e realizzare pienamente, nell'ambito missionario, l'aggiornamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, radicato fortemente nella tradizione, con una speciale sensibilità per la liturgia ben celebrata. Servizio ai poveri, che ha caratterizzato tutto il corso della sua vita, insegnando a tutti a riempirsi di Dio per poi poter guardare i poveri con gli stessi occhi di Dio e così vedere in loro anzitutto dei figli di Dio e quindi saperli aiutare umilmente e non umiliarli orgogliosamente con un aiuto esclusivamente filantropico, che tanto danno ha fatto e fa nel cuore della Chiesa stessa. Il padre Giovanni è stato pienamente e semplicemente un uomo di Dio, con tutta la sua fragile umanità, con tutto il suo esplosivo carattere siciliano, con tutto l'ardore di un agostiniano ricercatore di Dio. Un Dio incontrato in modo speciale nel servire i più poveri. Per mezzo di lui Dio ha realizzato grandi opere. Morendo il padre Giovanni ci lascia un'eredità impegnativa. Opere che parlano da sole e soprattutto il grande messaggio che la vita è pienamente autentica e sorgente di gioia solo quando diventa pane spezzato per gli altri.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Clouds e lavoro a distanza, ci siamo rimessi in viaggio. In origine l'uomo si spostava in continuazione, poi perché si sviluppasse il progresso, sono state necessarie stanzialità e proprietà. Ora però la tecnologia ha rimescolato le carte e più del coraggio a fare da volano è la leggerezza. Di Carlo Bordoni. In origine gli uomini erano nomadi. In quanto cacciatori-raccoglietori, si spostavano continuamente da un luogo all'altro, seguendo la transumanza del bestiame e la stagionalità dei frutti. Accanto a questi spostamenti, lungo i percorsi periodicamente battuti, esistevano migrazioni a lungo raggio, dovute ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali o all'inaridimento dei corsi d'acqua. Un'esistenza in perenne movimento, dove spostarsi era ragione di vita e fermarsi troppo a lungo poteva significare la fine. Ma muoversi era faticoso. Trasportare le suppellettili, abbandonare tutto ciò che era ingombrante e superfluo. Ogni volta era un nuovo inizio, con l'incognita di incontrare imprevisti o tribù nemiche, oltre all'esigenza di ricostruire un nuovo riparo. È del Neolitico l'innovazione economica basata sulle risorse vegetali, a cui si aggiunge l'allevamento. Lavorare la terra, segnarla col lavoro umano, è il primo esempio di antropizzazione, la prima trasformazione del territorio che spinge verso la stanzialità. Non è più necessario spostarsi se le fonti del nutrimento sono in loco. Nasce così la proprietà privata, finora incompatibile col nomadismo, e l'esigenza di fissare attraverso limiti fisici l'ambito della propria operatività. Jean-Jacques Rousseau ne fa l'incipit del contratto sociale. Il primo che, recintato un terreno, ebbe l'idea di dire «questo è mio» e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Se concordiamo con Rousseau che l'appropriazione del territorio e l'affermarci della stanzialità rappresentano l'inizio della civilizzazione, dobbiamo convenire che il nomadismo non aveva molte chance per sviluppare nuove tecniche di produzione, favorire la divisione del lavoro e la ricerca, e dunque iniziare quel progresso che ha cambiato il mondo, permettendo anche il miglioramento della qualità della vita. Nomadi sono rimasti solo quei popoli o quei gruppi che vivono di pastorizia. Il gregge vincola il pastore a seguirlo. L'antropologo André Leroy-Gouron ricorda che l'agricoltura sedentaria ha portato come conseguenza, nelle società in cui ha avuto origine, una separazione tra gli agricoltori, piccoli allevatori, e i nomadi, grandi allevatori, separazione che conferisce anche oggi un carattere particolare a numerose civiltà dell'Africa meridionale fino a Pechino. Da allora il mondo, o almeno la grande maggioranza, si è seduto sulla sua terra e nella sua casa dietro un banco di lavoro o una scrivania e poi davanti a un computer. Ma sotto sotto l'umanità nel suo profondo ha covato sempre lo spirito nomade, il desiderio o la nostalgia di viaggiare. Lo ha fatto ancora in certe occasioni di lavoro o di vacanza, talora portandosi dietro di tutto per non rinunciare alle comodità di casa. Perché oggi si parla tanto di nomadismo, di un fenomeno sociale rilevante che vede sempre più persone lasciare la casa e il lavoro e decidere di vivere da quel momento in poi, o anche semplicemente per un tempo indeterminato, in affitto da una città all'altra, dentro un camper o una roulotte? Se fino a qualche tempo fa la scelta era obbligata da condizioni economiche precarie, dove la roulotte, piantata stabilmente in un campo, sostituiva la casa perduta, adesso la voglia di libertà ha la possibilità di rivelarsi nella sua pienezza. Che cosa è cambiato? Solo due i fattori concomitanti che hanno un legame comune. Il primo è la perdita di identità nel lavoro. Come Richard Sennett ricordava nel suo L'uomo flessibile, mezzo secolo fa il lavoro era per tutta la vita. Si entrava in fabbrica o in un ufficio giovani e se ne usciva con la pensione. Già in epoca post-industriale, però, si cambiava lavoro in media ogni 10 anni. Variavano i luoghi, i ruoli, le mansioni e le competenze, con un turnover critico per l'equilibrio psicofisico. Ora il mutamento è ancora più repentino, specie se si rivestono più ruoli contemporaneamente, essendo operai la mattina e baristi la sera, insegnanti la mattina e tassisti la sera, o viceversa. Com'è possibile mantenere intatta la propria identità? E di conseguenza, il proprio attaccamento al posto di lavoro, se per giunta gli stessi luoghi deputati, le fabbriche, gli uffici, sono delocalizzati, frazionati, virtualizzati. Il secondo fattore di cambiamento è ovviamente la tecnologia. Anzi, le nuove tecnologie che hanno rivoluzionato il lavoro, ma anche i rapporti personali, le comunicazioni, la cultura. Dunque è possibile lavorare a distanza. Si può viaggiare e essere insieme virtualmente presenti in video. Nomadismo digitale è il termine attuale a cui guardare con interesse e curiosità. Ha cominciato Stephen Key Roberts nel 1983, vero pioniere del nomadismo moderno, quando il personal computer

0: progresso e che lo stesso progresso fa recuperare. Ciò che permette il nuovo nomadismo, cioè l'opportunità di staccare dalla routine, liberarsi dai legami troppo stretti, tagliare le radici, provare l'entusiasmo della scoperta e, in fondo, tornare bambini di fronte all'ignoto, non è il coraggio, bensì la leggerezza. L'inattesa lievità di poter portare con sé tutto quello che serve, la ricchezza immateriale contenuta nei clouds, assieme alla carta di credito e allo smartphone per comunicare e non sentirsi soli. La vita nomade, secondo Zygmunt Bauman, si vendica sui principi della territorialità e dell'insediamento. È la rivincita di tutti i picari, dei vagabondi, degli zingari, degli easy riders della letteratura e del cinema. Non una regressione, ma un'occasione in più. 70 anni fa, Jack Kerouac l'aveva profetizzato nella sua provocatoria On the Road, sulla strada. Dove andiamo? Non lo so. Ma dobbiamo andare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Non di meno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi, che così ricche di grasso faranno la felicità in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale. E in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia.

0: soia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non ne è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono 4 tipi. Ognuno di noi ne possiede uno specifico, ereditato dai genitori e trasmissibile ai figli. Ma per scoprirlo ci sono volute le ricerche pionieristiche del biologo e fisiologo austriaco Karl Landsteiner, premiato per questo con il Nobel per la medicina e la fisiologia. A lui si deve la scoperta del 1901 che non tutti gli uomini hanno lo stesso identico sangue, ma che ne esistono 4 tipi diversi: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0. La differenza tra i gruppi è data dalla presenza o assenza sulla membrana dei globuli rossi di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di 2 tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore Rh. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York, 2 ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore rhesus, o più semplicemente Rh. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene Rh può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue Rh positivo, nel secondo di sangue Rh negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue Rh positivo e la madre Rh negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta in un antico antenato comune. Da questo progenitore, poi, il sistema AB0 si sarebbe tramandato alle diverse specie, giustificando così la notevole somiglianza osservata tra gli esseri umani e altri primati. Per esempio, il fatto che i due amminoacidi responsabili del gruppo A e B sono identici in esseri umani, oranghi, gibboni, macachi e babuini. Una delle ipotesi principali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio, il sangue di un uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capace di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso è il gruppo 0. Si stima lo possieda oltre il 63% della popolazione mondiale e il 40% di quella italiana. Considerato il donatore universale nelle trasfusioni, perché non avendo antigeni, non viene attaccato dal sistema immunitario del ricevente. Sembra possedere un'altra caratteristica importante, come dimostrerebbero due studi condotti all'Università della Danimarca Meridionale e all'Università canadese del British Columbia. Indagini condotte in modo indipendente dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo 0 hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e Rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia: Langerhans e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta. In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti: trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dell'anidride carbonica ed altri elementi indesiderati, combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde, l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate di fatto già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 avanti Cristo e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto, che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro, che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, attirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che con tutte le difficoltà e i rischi del caso continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e, nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo, quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto, quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Jack è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare. E quando riappare dopo 8 anni di assenza con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole giustizia. È Pat, suo vecchio amico, a raccontare la storia di Jack. Dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda al matrimonio lampo con Jesse, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i ricordi di Pat rivelano le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Buon ascolto.
3: Alla fine Jack Bardet tornò a Holt. Nessuno di noi se l'aspettava più. Erano 8 anni che se n'era andato. E per tutto quel tempo nessuno aveva saputo niente di lui. Persino la polizia aveva smesso di cercarlo. Avevano ricostruito i suoi movimenti fino in California, ma dopo il suo arrivo a Los Angeles se l'erano perso e a un certo punto avevano rinunciato. Quindi, nell'autunno del 1985, per quanto se ne sapeva, Bardet era ancora là, era ancora in California e noi ci eravamo quasi dimenticati di lui. Poi, un sabato d'inizio novembre, nel pomeriggio, ricomparve a Holt. Era al volante di una Cadillac rossa. Non era nuova. L'aveva comprata poco dopo essersene andato, quando ancora aveva soldi da spendere. Rimaneva sempre un'automobile pacchiana, di quelle su cui ci si aspetterebbe di vedere un pappone di Denver o un uovo ricco di Casper, Wyoming, che ha fatto i soldi con il petrolio. Tutta quella vernice rossa, dello stesso colore di una ferita aperta, per dire, o del rossetto sulle labbra di una donna il sabato sera, splendeva, scintillava sotto il sole come se avesse trascorso tutto il giorno a lucidarla prima di mostrarcela. Guidò quella macchina, un affronto, un oltraggio per tutta la città se avessimo saputo fin da subito chi c'era al volante. Attraversò Holt lungo la Highway 34, poi fece inversione e tornò indietro. Si diresse a nord su Main Street, passando accanto al serbatoio dell'acqua e alla banca e all'ufficio postale e al cinema Holt, e alla fine parcheggiò in pieno centro e non scese. Per il resto del pomeriggio e buona parte della serata rimase lì, come se stesse aspettando qualcosa. Aspettava fumando e sputando per terra attraverso il finestrino abbassato, e solo di tanto in tanto si spostava da una parte all'altra del sedile anteriore per alleviare il fastidio del volante contro la pancia. Immagino pensasse che qualcuno gli avrebbe rivolto la parola, ma nessuno lo fece, non subito. Sembrava che nessuno lo riconoscesse. Per almeno un'ora i suoi ex concittadini si limitarono a passargli davanti mentre andavano a fare acquisti, fuori e dentro i negozi come ogni sabato pomeriggio, senza fermarsi a parlare, senza neanche rallentare abbastanza da vedere di chi fosse quella Cadillac. Però alla fine a qualcuno venne in mente di chiamare lo sceriffo. Quel qualcuno era Ralph Bird, il proprietario del Men's Store, un negozio di vestiti da uomo. Verso le 4:30 di quel pomeriggio, Ralph Bird guardò fuori dalla vetrina del Men's Store e si accorse della Cadillac rossa dall'altro lato della strada, di fronte alla taverna. All'inizio non ci fece troppo caso. La stagione della caccia al fagiano era cominciata e comunque in città c'erano sempre automobili bizzarre. Mezz'ora dopo, però, guardando di nuovo dall'altra parte della strada, si accorse che la macchina era ancora lì, con lo stesso uomo che aveva notato prima seduto al volante, e questo lo turbò. Si mise a osservare l'automobile, mai vista prima. Eppure dopo un minuto o due ebbe la sensazione che in quell'uomo ci fosse qualcosa di familiare. Si voltò per chiamare sua moglie dal retro del negozio. «Ehi!» disse. «Vieni qui un attimo!» «Cosa c'è?» «Vieni qui!» Anna Bird, che stava lavorando fra file di scaffali in legno, uscì dal magazzino. Era alta e magra, con i capelli tinti di rosso scuro. Si fermò sulla soglia, scostandoseli dagli occhi. «Cosa c'è?» chiese. «Sto cercando di mettere via quelle scatole di scarpe.» «Guarda là!» disse Bird. «Là dove?» «Quella macchina. Lo vedi il tizio che c'è dentro?» Anna si avvicinò alla vetrina. «Lo vedo.» «Che ne pensi?» «Non ne penso niente.» «Guarda meglio.» La donna guardò di nuovo. Proprio in quel momento, l'uomo nella macchina scintillante voltò la testa per sputare e Anna Bird lo vide di profilo. Lo riconobbe subito. «Non fare niente, Ralph», disse. «Lascialo in pace.» «Certo», osservò Bird. «Mi pareva che fosse lui. Però non lo devi scocciare. Non hai idea di quello che potrebbe fare quell'uomo. Mi deve ancora dei soldi.» «Non mi interessa. Lascia che se ne occupi la polizia.» Ralph Bird non le diede retta. Anna gli posò una mano sul braccio come se volesse tenerlo sotto controllo, trattenerlo a forza, ma lui gliela spazzò via come fosse un pelucco. Aprì la porta e uscì. «Ralph!» gridò lei. «Torna qui, Ralph!» Fuori aveva iniziato a fare un freddo pungente. Agli angoli delle strade si erano accese le lampade al mercurio e sull'asfalto si stava alzando una lieve brezza. Bird osservò Main Street a destra e a sinistra. Era quasi deserta. Poi scese dal marciapiede e attraversò la strada dirigendosi verso la Cadillac rossa di Bartlett. Quando la raggiunse, si fermò per un momento a studiare la targa. L'auto era immatricolata in California. Poi costeggiò la fiancata fino alla portiera del guidatore. Guardò dentro. Bartlett lo stava a sua volta fissando dal finestrino aperto. Bartlett aveva un brutto aspetto. Negli 8 anni in cui né Bird né nessun altro di noi l'aveva visto, era cambiato in peggio. Era diventato grasso, obeso, ormai sformato, eccessivo. Era calvo e la carne pendeva dal suo corpo come sugna. Sembrava che si fosse nutrito solo di torte alla crema e bistecche di maiale e poi avesse smesso del tutto di mangiare, avrebbe osservato Bird tempo dopo. Ma era pur sempre Jack Bartlett. «Figlio di puttana!» attaccò Bird. «Perché sei tornato qui?» «Sei proprio tu, Bird?» «Sì, sono io. Ti ho visto nello specchietto. Ma ero abbastanza sicuro che non mi avresti rivolto la parola. Pensavo volessi solo ammirare la macchina.» «E invece ti parlo», rispose Bird. «E parlerò anche con Bud Seeley.» Bartlett fissò Bird. Poi fece una risata aspra, sonora. Il suo modo di ridere non era cambiato. Era la stessa esplosione improvvisa che tutti ricordavamo. «D'accordo», replicò Bird. «Prego, divertiti. Ti resta ancora qualche minuto. Perché? Hai già detto a Bud Seeley che sono qui?» «No, ma sto per farlo.» «Fai pure. Io non vado da nessuna parte. E puoi dire a Bud...» Bartlett parve riflettere. Sputò di nuovo fuori dal finestrino. Stavolta ai piedi di Bird. «Puoi dirgli che non vedo l'ora di incontrarlo.» «Figlio di puttana!» esclamò Bird. «Maledetto!» Poi Ralph Bird si interruppe di colpo. Si allontanò dalla macchina e si incamminò verso l'incrocio. Si voltò indietro, poi proseguì di buon passo. Quando raggiunse l'incrocio stava correndo. Svoltò in Second Street, dirigendosi a est, verso il tribunale, un isolato più in là. Continuò a correre con le braccia che andavano avanti e indietro, un elegante ometto di mezza età in giacca e cravatta che correva sul marciapiede buio, superando vetrine e facciate di mattoni. Poi attraversò Albany Street e salì i gradini del tribunale. In cima alla scalinata, la luce dell'ingresso principale illuminava il pavimento attraverso le porte a vetri, che però erano chiuse, e in un attimo di panico Bird prese a bussare rumorosamente. Si rese conto che era sabato pomeriggio tardi, quindi si voltò, si precipitò giù dalle scale e riprese a correre lungo l'alto muro di mattoni del tribunale. Girò l'angolo e, seguendo il marciapiede, raggiunse un'altra porta sormontata da una luce rossa. Questa non era chiusa a chiave. Bird la spalancò e corse giù per una rampa di scale nel seminterrato. Nel primo ufficio dopo l'atrio trovò Dale Willard, il vice sceriffo della contea di Holt, seduto con i piedi sulla scrivania. Si stava tagliando le unghie. «Dov'è Bud?» gridò Bird. Si fermò ansimando al bancone. Willard alzò lo sguardo verso di lui. «Dov'è Bud Seeley?» «Non c'è. Questo lo vedo anch'io. Dov'è?» «A quest'ora? A casa, a cenare?» «E allora chiamalo, Cristo Santo, digli di venire qui!»
2: Willard fece scivolare i piedi dalla scrivania e lentamente si raddrizzò sulla sedia. Si chinò in avanti e spazzò via dalla camicia i frammenti di unghie, gettandoli sul tavolo. Li sistemò in un mucchietto ordinato.
3: «C'è qualcosa che non va, Ralph?» disse. «Mi sembri su di giri».
2: «Cosa?» rispose Bird. Era ancora in piedi dietro il bancone, sudato e ansimante, con la faccia rossa come una rapa e occhi da barboncino spaventato.
3: «Su di giri? Stammi a sentire, per Dio! Se non vuoi chiamarlo tu, perlomeno passami il telefono, così ci penso io. Dammi il suo numero».
2: «No, direi che posso farlo io», replicò Willard. «Appena so se c'è un motivo per chiamarlo. Appena riesco a capire di che cavolo stai parlando».
3: «Di cosa sto parlando?» disse Bird. Ormai stava gridando. «Te lo dico io!»
2: Poi parve controllarsi. Sembrava che si stesse sforzando di mantenere la calma, ma non ci riuscì. Quindi tornò a rivolgersi a Willard come se fosse un idiota. «Sto parlando di quel figlio di puttana che è tornato», disse troppo lentamente. «Ecco di cosa sto parlando. E adesso chiamalo».
3: «Certo. Ma chi è questo figlio di puttana, Ralph?»
2: «Cosa? Vuoi dire che...» «Voglio dire che ancora non so a chi ti riferisci».
3: «Beh, a Jack Bardet. Cristo, l'avrai almeno sentito nominare, no? Sai chi è, no?»
2: «Sì, so chi è Jack Bardet. E sai anche cosa ha fatto, giusto?»
3: «So cosa ha fatto. Chiunque nella contea di Holt sa cosa ha fatto. E allora chiama Bud Seeley, per Dio, c'è qui!»
2: Ralph Bird stava di nuovo gridando. Il controllo che per un attimo aveva mantenuto era svanito e lui aveva ripreso a urlare con la faccia sdegnata e paonazza sulla cravatta allentata. «C'è qui quel figlio di puttana. È tornato su una Cadillac rossa targata California. L'ha parcheggiata di fronte alla Old Tavern e se non la pianti di farmi domande idiote, non muovi il culo...»
3: «Basta così», rispose Wheeler. «Chiudi quella cazzo di bocca. Lui potrebbe...»
2: «Cosa?» si interruppe Bear. «Cos'è che hai appena detto?»
3: «Ho detto di chiudere quella cazzo di bocca. E adesso vai lì e mettiti a sedere. Se ho bisogno di altro te lo faccio sapere, ma per il momento stai zitto».
2: Ralph Bird era talmente esterrefatto che ammutolì. Non era abituato a essere trattato così e questo lo rese docile. Sedette in un angolo con le mani in mano come un bambino, ma lo sguardo era ancora furioso. Willard rimase a guardarlo. Infine avvicinò a sé il telefono all'altro capo del tavolo. Compose il numero. Mentre il telefono squillava, con il piede spinse il cestino della spazzatura sotto il bordo della scrivania. Poi, con la mano libera, buttò nel cestino l'ordinato mucchietto di unghie tagliate. Quando Seeley rispose, Willard disse: «Bud?»
3: «Sì, stammi a sentire, Bud. C'è qui Ralph Bird che...»
2: Wheeler riferì ciò che gli aveva detto Bird. Seeley da casa lo ascoltò. Quando Wheeler finì di raccontare ciò che sapeva, Seeley gli domandò quanto tempo fosse passato. Wheeler glielo disse e Seeley gli chiese se fosse andato a controllare. Wheeler rispose che no, non era andato a controllare. Prima voleva parlarne con Seeley.
3: il quale gli rispose che dubitava di trovarlo ancora lì, ma dopo cena sarebbe comunque andato a dare un'occhiata. «Nel frattempo cosa devo fare con Bird?» domandò Wheeler. «Perché? C'è qualcosa che non va?» «È un po' su di giri». «Per Dio!» rispose Silly. «Vedi un po' tu, se non riesci a tenerlo sotto controllo o portalo da sua moglie. Perlomeno lei gli darà da mangiare». «Credo di riuscire a tenerlo sotto controllo», concluse Wheeler. Ormai era buio. I lampioni brillavano vivaci agli angoli delle strade, gettando pallidi circoli di luce sull'asfalto sotto gli alberi. Era quel breve momento sospeso fra le 6 e le 7 di una sera di novembre, quando i negozi sono già chiusi per il fine settimana, quando lungo Main Street non sono ancora cominciate le scorribande in auto dei ragazzi delle superiori, quando persino la Old Tavern è tranquilla prima della folla del sabato sera, e fuori città, accanto alla Highway 34, ci sono solo 3 o 4 uomini che bevono una birra in silenzio seduti al Legion, il bar dell'Associazione dei Veterani. Dopo aver parlato con il vice sceriffo Wheeler, Bud Seeley finì di cenare. Poi si alzò e uscì di casa nell'oscurità. Erano comparse le stelle e guardandole lo sceriffo fece un rutto e si

e si fermò subito dietro, in modo da non farsi sfuggire chiunque fosse al volante. Slacciò il cinturino della fondina e scese dall'auto. Bardet però non sembrava meditare la fuga o altro, era ancora lì, sul sedile anteriore. Si era abbandonato all'indietro, contro il poggiatesta. La luce di un lampione gli brillava pallida sul grosso viso e sulla mascella. Sili lo osservò per un momento, poi tamburellò con le dita sul tetto dell'automobile. Bardet aprì gli occhi e si girò per guardare Sili da sotto in su, come se la presenza dello sceriffo non lo riguardasse. «Beh», attaccò Sili, «sei tornato a quanto pare». «Proprio così», rispose Bardet, «sono tornato». «Bella cazzata!» «Lo penso anch'io. Me ne sono stato qui cercando di ricordarmi cosa sono tornato a fare». «Davvero?» esclamò Sili. «Ti credevo più furbo. Pensavo che avessi calcolato tutto. Un tempo lo facevo, ma devo aver dimenticato quanto è sfigato questo posto. Non riesco proprio a ricordare perché sono qui». «Ah no? Beh, immagino che noi non siamo cambiati granché. Niente di cui tu ti possa accorgere. Abbiamo ancora la tendenza ad agitarci quando qualcuno ci fa un torto e poi decide di sparire». «È passato un sacco di tempo da allora», disse Bardet. «Certo, ma non abbastanza. Non lo capisci? Strano. Non so proprio che cazzo avessi in mente. Però una cosa la so. Hai sbagliato a tornare qui. Non avresti dovuto. E adesso scendi da quella macchina». Bardet non si mosse. «Non puoi farmi niente», disse. «Sono passati 8 anni. Ormai è finito tutto in prescrizione. Ne hai parlato con un avvocato?» «Con più di uno». «Tempo sprecato non conta niente, non conta proprio un cazzo di niente». «Certo che sì, funziona così dappertutto». «No», ribatté Sili, «non conta niente». Aprì la portiera dell'automobile. «Stammi a sentire, ho parlato abbastanza, sono stato fin troppo gentile». Bardet si rifiutò di muoversi. Teneva stretto il volante della Cadillac, la testa rovesciata all'indietro contro il poggiatesta. «D'accordo», riprese Sili, «ci ho provato con le buone, sul serio». Tolse la pistola dalla fondina che aveva in vita e all'improvviso gli infilò nell'orecchio la canna. Bardet si raddrizzò. Tentò di spostare la testa, ma Sili la seguì con la pistola. «Cristo!» esclamò. «Ma cosa credi di fare?» «Scendi!» rispose Sili. Bardet a quel punto si mosse. Scese dalla Cadillac e si raddrizzò, alto, pesante, massiccio, a incombere sullo sceriffo. Indossava una camicia di flanella a scacchi e pantaloni scuri. Aveva le scarpe ma non i calzini. Sembrava che avesse dormito con quei vestiti addosso. «Girati!» disse Sili. «Andiamo, cazzo, Bud! Ma cosa ti salta in testa?» Sili gli diede un colpetto con la pistola. «Girati!» Bardet grugnì, ma lentamente voltò le spalle allo sceriffo. Sili tolse le manette dalla custodia appesa alla cintura e le strinse intorno ai polsi spessi di Bardet. Fece un po' fatica a chiuderle. «Oh Gesù!» esclamò Bardet. «Cioè, mi stai dicendo che non mi leggerai nemmeno i miei diritti? Di che diritti parli? Tu non hai diritti, non ne hai più. E adesso stai zitto mentre ti perquisisco, figlio di puttana!» «Forza!» lo incitò Sili. «Continua così!» Fece scorrere le mani su Bardet, tastandolo su e giù lungo le gambe dei pantaloni e sul grasso che gli ricopriva le costole. Gli rovesciò le tasche. Quando si fu assicurato che non avesse con sé nulla di più pericoloso del portafoglio di qualche spicciolo, rimase per un momento alle sue spalle, fissando l'enorme camicia stazionata. E in Main Street era ancora l'ora tranquilla, il breve sfuggente momento di pace e immobilità. Per strada non c'era nessun altro. Quindi, senza pensarci, suppongo senza neppure sapere cosa stava per fare, accanto alla scintillante Cadillac rossa, nella fugace quiete di una sera di novembre, lo sceriffo colpì Jack Bardet alla nuca con il calcio della pistola. Bardet urlò prima di crollare sul cofano della macchina. Si mise a imprecare. «Ti credevo più furbo!» esclamò Balsili, abbassando lo sguardo sul sangue che gocciolava dalla nuca di Bardet. «Pensavo che avresti evitato di tornare da queste parti. Che cazzo avevi in mente?»

Frequentavo Jack Bardet da quando era nato, o per meglio dire, da quando era nato eccetto i 4 anni in cui lui era nell'esercito e a Holt e io all'università all'inizio degli anni 60, ed eccetto gli 8 anni dopo la sua scomparsa, quando a Holt non si sapeva niente di lui, il periodo in cui stava in California e viveva del proprio fascino e di quei soldi che probabilmente pensava gli sarebbero durati per tutta la vita, finché un giorno non erano finiti e lui aveva scoperto che gli era rimasta un'unica attrattiva e poco anche di quella. Fatto sta che sì, lo conoscevo e eravamo cresciuti insieme. Per molto tempo mi era addirittura piaciuto. Suo padre, che la gente di qui ancora chiama John Senior, era molto noto in città. Lavorava alla ditta di legname in Exe, in Main Street, accanto ai binari del treno, ed era grande e grosso anche lui, come Jack, o almeno come sarebbe diventato Jack, con una pancia notevole e una voce forte, identica al muggito di un toro e più o meno altrettanto elegante. Eppure credo fosse un uomo attraente. La gente di Holt lo vedeva così. Per lavorare alla ditta di legnami si metteva una salopetta stirata e la sera, prima di rientrare a casa, si fermava sempre un'ora o due a bere nei bar lungo la Highway 34, quello dell'Associazione dei Veterani, oppure il Wagon Wheel Café. La madre di Jack, invece, era una donna molto bassa, molto magra e dall'aria emaciata. Portava sempre degli occhiali con la montatura rotonda di metallo, scrupolosamente puliti. E aveva un taglio di capelli che andava di moda quando era giovane, negli anni 20, una specie di mutabile caschetto cortissimo. Era una persona molto seria. Non beveva. La sua voce non era più forte di un sospiro e a Holt ritenevamo che la sua tolleranza nei confronti degli eccessi del marito fosse dovuta solo al fatto che era una brava cattolica. Suonava l'organo alla chiesa di St. John e si confessava con devozione a padre O'Brien, che portava l'apparecchio acustico. Non aveva molto altro nella vita, quindi è probabile che a sostenerla fossero padre O'Brien e la chiesa cattolica. Negli anni a cui mi riferisco vivevano in Birch Street, a nord dei binari. Stavano in una vecchia casa con le pareti in stucco giallo e sul retro c'era un terreno edificabile coperto di erbacce e arbusti di lillà della California che si estendeva per una cinquantina di metri verso lo spiazzo dove si tiene la fiera. A quei tempi, prima della costruzione delle nuove villette a schiera negli anni 70, quella era la zona più povera della città. Eppure la gente di Holt considerava i Bardet una famiglia di classe media, con un reddito e una situazione dignitosi. Se non altro erano interessanti. Valeva la pena osservare quella famiglia, con tutte le sue tensioni. Jack era nato nel 1941. I suoi genitori avevano già passato da un pezzo i 40 anni. Erano sposati da più di 20. Credo avessero smesso di aspettarsi dei figli, e tra loro vigeva ormai quel tipo di tregua armata che spesso le coppie senza figli accettano al posto di una vera vita coniugale. Poi era nato Jack, inatteso ovviamente. Di conseguenza i suoi genitori tentarono di rimettersi in sesto. Si dice che per un anno intero il padre smise di girare da un bar all'altro e che la madre per un po' sembrò quasi carina, come se avesse una specie di aura. Ma non durò. Non ci furono altre gravidanze e a un certo punto il vecchio riprese a uscire regolarmente a bere, mentre la madre si rimise a suonare l'organo in chiesa la domenica mattina e in quell'ora settimanale di pace temporanea poteva guardare padre O'Brien da dietro i suoi piccoli, lindi occhiali con la montatura di metallo. Sembrava che nulla fosse cambiato, a parte il fatto che c'era una nuova fonte di tensioni e quindi erano aumentati i litigi. Beh, il ragazzo era un tipo tosto. Aveva una massa di capelli neri e pareva sempre più grande della sua età. Quando compì 6 anni lo mandarono a scuola. Con i capelli lisciati, la camicia e i pantaloni nuovi, entrò per la prima volta nel vecchio edificio di mattoni a 3 piani al margine occidentale della città. Con gli ampi scalini consumati al centro, le finestre alte e il familiare odore di polvere spazzata. E non gli piacque. A scuola pretendevano che se ne stesse seduto in silenzio, alzasse la mano e rimanesse tranquillo. Allora, durante la ricreazione,
lui si allontanava dall'area giochi e tornava a casa. Lo faceva più o meno una volta alla settimana e quando arrivava la signora Bardet, quella donnina pia e seria, lo afferrava per i capelli neri, lo faceva sdraiare sul tavolo della cucina e gliele dava con la spatola. Poi lo rispediva a scuola. Lui però non sempre ci tornava. Spesso vagava per la città, passando per i vicoli sul retro dei negozi di Main Street e per la campagna, seguendo i binari della ferrovia. Fu così che in aprile decisero che un altro anno in prima elementare e un altro trimestre con la signora Peach gli avrebbero fatto bene. Probabilmente pensavano che Jack non si fosse ancora del tutto adattato alle norme della società. Eppure non credo che la signora Peach abbia avuto un ruolo in questa decisione o che ne fosse entusiasta. In ogni caso, per il suo costante marinare la scuola, l'anno successivo Jack si trovò a ripetere la prima, proprio quando la iniziai io, nel 1948. E dato che sul registro il suo nome veniva subito dopo il mio, gli fu assegnato il banco dietro di me. Quel primo giorno lo trovai già là. Era arrivato presto. I capelli pettinati con l'acqua rigidi sulla testa, era seduto al suo posto con le mani in mano, come se ne avesse già piene le scatole di tutto e stesse solo aspettando l'occasione giusta per scappare. Non gli interessavamo affatto. In quella classe era un veterano, per noi era impossibile capirlo. Per giunta pesava almeno una decina di chili più di noi e ci superava di tutta la testa. Per lui non esistevamo neppure. Poi però, il secondo o il terzo giorno di scuola, nel bel mezzo di un pomeriggio caldo e silenzioso, con le alte finestre dell'aula spalancate per far entrare una brezza che non c'era, mentre noi sudavamo copiando le lettere dell'alfabeto su foglie a righe, Jack mi diede una botta in testa. Mi girai. Non sapevo cosa aspettarmi. Sul suo banco c'era uno scoiattolo morto. L'aveva posato sulle sue goffe A e B. Aveva spremuto una goccia di sangue dello scoiattolo sul foglio, sotto il suo nome. «Lo vuoi?» mi chiese. «No», risposi, «non lo voglio». «Beh, io non me ne faccio più niente». «Non lo voglio». A quel punto la signora Peach incombeva su di noi. Si ritrasse leggermente. Ordinò a Jack di buttare via immediatamente lo scoiattolo morto. Jack si alzò e avanzò verso la cattedra. Quando arrivò nell'angolo più lontano dell'aula, accanto al temperamatite e al cestino dei rifiuti, si girò a guardarci. Lo stavamo osservando tutti. Sollevò lo scoiattolo per una zampa posteriore e lo tenne per un attimo all'altezza degli occhi, sospeso, come per fare una piccola magia, o come se lo scoiattolo stesso conoscesse qualche trucco. Poi lo lasciò andare. Parve tuffarsi nel cestino. Quando colpì il fondo, fece un rumore gratificante. «Jack!» esclamò la signora Peach. «Siediti!» Jack tornò lentamente al suo banco. Una volta lì, puntò gli occhi dritto davanti a sé, sogghignando. Ormai non lo guardavamo più. Lo stavamo osservando stupiti e in soggezione, sconvolti e ammirati. Nel frattempo la signora Peach ci sgridava. «Bambini, bambini, rimettetevi a lavorare!» batteva le mani. Ma per il resto del pomeriggio, almeno due volte all'ora, uno di noi rompeva la punta della matita per alzarsi, andare verso la cattedra, sbirciare nel cestino e vedere lo scoiattolo. Era riverso sulla schiena, con le zampe ferocemente incurvate contro il ventre marrone chiaro. Alla fine, dopo che la scena si era ripetuta parecchie volte, la signora Peach annunciò che se a un altro bambino si fosse spezzata la punta della matita, saremmo dovuti rimanere a scuola oltre l'orario. «Non stavamo affatto partendo con il piede giusto con l'alfabeto», commentò.

Avete ascoltato un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali, un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela, ma in fondo sempre tutti uguali, con lo stesso carico di legna e di sangue, stesso spazio. Isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo. E tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore. La città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Ex quirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene,
ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole Strofadi, l'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente, e i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende, prosegue tra altri lutti e altre avventure, e si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno, costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia, si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi, e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni.
In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80 mila, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense, e toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi, se ne impossessano, cominciano ad attraversare il Mediterraneo, fanno i pirati, ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti, e allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno, della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091,

forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso, con un'elite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdiya, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdiya l'imam Al-Mazari. Soprattutto scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia, tranne che per uno, un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo Divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madre patria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo

Viaggio Cristoforo Colombo. Che anno, il 1492. Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Allambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che ha a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayezid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione.
una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare, su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne. Tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, a La Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola, troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, doccia, i benefici di farla al buio. Ti basta spegnere le luci per trasformare un gesto quotidiano in un rituale rigenerante, con tanti vantaggi per la mente, il riposo notturno e la calma. Ecco perché provare il dark showering di Gerardo Antonelli. Un momento di cura personale che da banale step dell'igiene quotidiana diventa un viaggio sensoriale che fa tappa nel mondo del rilassamento e della mindfulness. È la doccia al buio. Conosciuta anche come dark showering, è diventata virale su TikTok, tanto da suscitare l'interesse di testate web internazionali come The Guardian e New York Post. L'ultima folle idea made in internet? Tutt'altro. A spiegare perché può essere una scelta interessante è il dottor Federico Baranzini, psichiatra e psicoterapeuta a Milano. Un mix effetto relax. La combinazione di acqua calda e buio crea un ambiente che stimola simultaneamente diversi sistemi. La prima induce il rilassamento muscolare e il rilascio di endorfine, mentre il secondo favorisce la secrezione di melatonina e la riduzione della vigilanza. L'attivazione del sistema parasimpatico insieme al calo degli input visivi e cognitivi produce un effetto sinergico sul corpo e sulla mente, migliorando lo stato emotivo e preparando l'organismo al sonno, spiega il dottor Baranzini, ma approfondiamo meglio. Illumina la mente. La doccia al buio, ancora meglio, in un bagno illuminato al minimo necessario, distende corpo e mente. Questo accade essenzialmente per due motivi strettamente collegati alla stimolazione dei sensi, spiega il dottor Baranzini. Di per sé il contatto dell'acqua con la pelle, la sua temperatura e il calore corporeo attivano i recettori tattili e termici. Questi segnali raggiungono il sistema nervoso centrale e stimolano quello parasimpatico, riducendo il battito cardiaco, abbassando la pressione e diminuendo i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma è il buio a mettere il turbo all'effetto relax, amplificandolo. Lavarsi sotto il getto senza esporsi alla luce riduce l'attivazione dei recettori visivi e semplifica l'ambiente, favorendo un senso di calma profonda e immediata, continua lo psichiatra. Amica del buon sonno. A beneficiare della doccia al buio sono anche l'addormentamento e il ritmo sonno-veglia. In questo caso è il contesto in cui viene fatta a dare una marcia in più all'effetto, sottolinea il dottor Baranzini. La diminuzione della luminosità, infatti, riduce l'attività dei recettori retinici e stimola la ghiandola pineale a produrre melatonina, il famoso ormone del sonno. La produzione di quest'ultimo richiede circa un'ora, un fattore che la rende perfetta se effettuato a ridosso dell'appuntamento con il riposo notturno. A fare il resto, poi, ci pensa il calore dell'acqua che promuove il rilassamento dei muscoli e intensifica l'effetto benefico sul sonno. Lava via l'ansia. Giornata tirata in ufficio? Allora, una volta a casa, prepara la tua bella doccia calda e spegni la luce. Il buio favorisce una maggiore consapevolezza corporea, rimarca il nostro esperto. Con la riduzione degli stimoli esterni, infatti, la mente si concentra sulle sensazioni tattili e sulla respirazione. Tutto questo comporta un'attivazione consapevole del momento presente, molto simile a quanto avviene nelle pratiche di mindfulness. Di conseguenza, la concentrazione sul corpo e sulle sensazioni provocate dalla doccia al buio diventa uno strumento che contribuisce a ridurre ansia e tensioni muscolari, permettendoti così di regolare lo stato emotivo. Per staccare la luce, blu. Il dark showering può anche tornare utile contro gli effetti nocivi provocati dall'iperstimolazione dovuta al sovrautilizzo dei device elettronici. In un'epoca in cui siamo costantemente esposti a smartphone, computer e tablet, la doccia al buio crea un ambiente sensoriale semplificato che riduce il sovraccarico visivo e cognitivo e migliora il recupero psicofisiologico, continua lo psichiatra e psicoterapeuta. Potrebbe diventare un vero e proprio atto di igiene digitale, un rito di passaggio di fine giornata, perché al buio ti rilassi, ti concentri sui tuoi sensi. Un momento di abbandono alla stimolazione visiva e dell'iperstimolazione provocata dal bombardamento di messaggi, email e immagini, per un perfetto ritorno alla dimensione del sé. Quando è sconsigliata? Attenzione però, perché fare la doccia al buio non è per tutti. È sconsigliata a chi soffre di pressione bassa, ipertensione e problemi di equilibrio, perché la percezione dello spazio in situazioni di difficoltà visive diventa più difficile da gestire, spiega Enzo Capobianco, presidente dell'Associazione Nazionale Prevenzione Incidenti Domestici. Non è la soluzione ideale anche per chi ha paura del buio, soffre di attacchi di panico e vertigini. Stesso discorso per le persone anziane o che presentano delle difficoltà motorie, aggiunge Baranzini, che tiene a precisare. Questa pratica, in ogni caso, non sostituisce le terapie tradizionali contro i disturbi del sonno, l'ansia o la depressione.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba. E come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello. Perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Mnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata. E che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microrganismi che possono apportare benefici e/o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Anna Rita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così, non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La cueva de las manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza, andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilini,

basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Pagliardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Pagliardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Pagliardi. In fondo, anche quando cadiamo, tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia è che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Pagliardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo cinque dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano due specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre quattro dita con funzioni simili tra loro.

0: In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al secondo mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale, li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione nel numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà. E allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine 800 di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'Esperanto. Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero, di quelli a vapore in uso all'epoca. Così nel 1885 aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus Augusto Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose. Ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Tra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale, la crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata, cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio, ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio, che potevano essere riforniti da navi cisterna, senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono: L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico, mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi. Ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo avanti Cristo e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 avanti Cristo i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, Venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna,

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, 1895. Spesso capita che, traducendo da una lingua all'altra, magari da una lingua così diversa dall'altra, si finisca col perdere in questo delicato passaggio la corrispondenza tra il significato che il vocabolo possiede nella lingua originale e quello che scaturisce dalla parola che nasce dalla traduzione. Il titolo di questa commedia ci crea subito questo problema. Se noi pronunciamo in lingua originale, senza curarci dell'ortografia, la parola Earnest, produciamo un suono uguale a quello corrispondente alla parola Earnest, che però non coincide assolutamente con la prima per quanto riguarda il suo significato. Una persona che usa la lingua inglese come madrelingua riesce immediatamente o quasi a percepire l'equivoco che sorge dalla pronuncia delle due parole, mentre per noi stranieri è necessario, e ciò capita molto spesso, che qualcuno più esperto di noi nel manipolare l'inglese come lingua straniera ci spieghi il gioco raffinato creato da Oscar Wilde, nato dallo stesso suono che però offre due scritture diverse: Earnest, Earnest. La nostra opinione è dunque la seguente: chi traduce deve essere uno specialista e non un dilettante, deve cioè conoscere le due lingue ad un alto livello e almeno allo stesso livello, affinché possa rendere nel modo più fedele e accurato le sfumature, talvolta impercettibili, esistenti tra le due strutture linguistiche. Ed ora sveliamo questo arcano: Earnest uguale serio, onesto, e Earnest uguale Ernesto. Non perdiamo mai di vista però il suono che queste due parole producono, che appunto è il medesimo. Dunque, il titolo da noi ascoltato e non letto può assumere un duplice significato se pronunciato in lingua originale, mentre in italiano va specificato l'equivoco tra le due parole, che non hanno alcun punto in comune e che ci farebbero smarrire la sostanza di questo raffinatissimo equivoco.

Ora occupiamoci della trama di quest'opera. L'importanza di chiamarsi Ernesto e o serio, onesto, aggiungiamo noi. Jack Worthing è un ricco e raffinato giovane che vive in campagna, ma quando si reca a Londra è solito farsi chiamare Ernesto, Ernest. È innamorato di Gwendalina, la cugina del suo amico Algernon. Egli, Jack Ernesto, decide di dichiararsi alla ragazza e lei accetta di buon grado la sua corte perché ha sempre desiderato sposare un ragazzo di nome Ernesto. La madre della ragazza è dapprima favorevole a questa relazione, ma in seguito cambia idea quando scopre che Jack Ernesto non conosce i suoi genitori. Nel secondo atto, l'azione si svolge nella casa di campagna di Jack. Entra in scena Algernon, che sperando di scoprire i segreti del suo caro amico, si presenta come Ernesto, fratello maggiore scapestrato di Jack. Algernon conosce in questa circostanza Cecily e tra di loro è amore a prima vista. A questo punto sia Gwendolyn sia Cecily credono di essere fidanzate con un ragazzo di nome appunto Ernesto, Ernest. Ciò provoca equivoci e malintesi in continuazione ed anche tensioni spiacevoli tra le due ragazze. Non passa molto tempo però e lo spiacevole equivoco viene chiarito. I due ragazzi le raggiungono e perciò manifestano le loro identità. Jack, infatti, ammette candidamente di non avere fratelli e che Ernest, Ernesto, Jack non esiste. Le due coppie si riconciliano, ma Lady Bracknell continua a proibire a Gwendalina, Gwendolyn, di sposare Jack. Sembra dunque che per i due ragazzi non ci sia alcuna via d'uscita, ma ecco il colpo di scena. Lady Bracknell riconosce Miss Prism, la governante di Cecily, ancor prima la governante della sua defunta sorella, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver portato via con sé il neonato figlio della sua amata sorella. Miss Prism confessa di aver messo accidentalmente il piccolo in una borsa e di aver smarrito borsa e neonato alla stazione Vittoria. E qui il nostro racconto termina. Non sarebbe Ernest, onesto, raccontarvi come le cose vadano a finire.

Dunque, come si è visto, la commedia è un continuo susseguirsi di battute ironiche, umoristiche, ma sempre raffinate ed eleganti, che fanno un tutt'uno con la lunga serie di equivoci, identità segrete o camuffate dei personaggi. Tutto ciò ha però un preciso e mirato obiettivo: il ridicolizzare e allo stesso tempo il denunciare, sempre in modo raffinato, la superficialità dell'alta borghesia inglese e lo squallore che circonda la vita della classe emergente in Inghilterra, così conformista, povera di veri ideali profondi, indifferente alle emozioni più genuine, incapace di sognare o di immaginare alcunché. Oscar Wilde però non giudica, non c'è alcun bisogno di porre limiti morali. Nessuno è giudice di nessuno. Non c'è nulla in questa vita che non possa trovare rimedio. Si può sempre trovare un buon finale, anche nella vicenda più ingarbugliata. Ai tempi di Wilde, però, il giudizio morale sugli altri era parte integrante dei fatti di ogni giorno. Questo giudizio poteva essere solo graffiante, oppure inesorabile e sconvolgente, in quanto occupazione quotidiana di una società conformista, materialista, priva di fantasia e lontana dai veri valori della vita. La trama di quest'opera è sì ricca di equivoci, ma è semplice. Qualcuno dice addirittura inconsistente, ma quanto sono invece profondi i riferimenti anticonformisti, antivittoriani che vanno controcorrente. Essi tuttavia vengono espressi attraverso un uso della lingua elegante, raffinato e umoristico. Lo scrittore, per una strana ironia della sorte, proprio nel 1895, anno della prima rappresentazione teatrale dell'opera, subì uno spietato giudizio morale e fu rinchiuso nelle galere di Sua Maestà Britannica perché colpevole di avere una relazione omosessuale con un conosciutissimo lord inglese. Dunque, chi lo aveva dapprima osservato, poi ascoltato con ammirazione e ne aveva fatto il suo idolo, nei salotti eleganti della vecchia Londra, ora lo condanna non per la sua omosessualità, ma per la vergogna di aver potuto ammirare sinceramente, calorosamente, forse invidiato, un intellettuale e di aver sostenuto il successo di un grande artista, poi scoperto omosessuale, per la vergogna verso se stessi e per aver scoperto che l'altro è un diverso.

Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Asigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Sì, siamo
2: quando
3: pronti.
2: È cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, Questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, 4 di Castel Fiorentino, 2 di Empoli, 2 di Montelupo Fiorentino, 7 di Reggello, 2 di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali. Gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria Gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti.

0: che dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire, in una diretta Rai di 18 ore, le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, il potere del silenzio. Questo stato di quiete, che non è solo assenza di parole o rumore, rigenera il cervello e cambia la vibrazione dei nostri pensieri. È una qualità interiore che migliora le relazioni con gli altri e ci insegna un nuovo modo di comunicare. Di Maria Simona Lualdi. Quanto ne abbiamo bisogno, soprattutto dentro di noi. Immersi in questa società frastornante, il silenzio della mente è un'oasi di pace dove ritrovare la calma e un'ambita serenità. È proprio partendo da questo stato che riusciamo a mettere ordine nei pensieri, a gestire le emozioni, a conquistare il nostro centro, quello che ci dà stabilità e chiarezza di intenti, anche quando la vita ci mette alla prova. Collegato al senso di gratitudine e alla guarigione dai sentimenti negativi, matura in noi la predisposizione all'ascolto attivo, fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Una pace interiore da conquistare, certo, ma che non significa fare scelte estreme, ma semplicemente ricavare momenti di consapevolezza nella nostra quotidianità. Ne abbiamo discusso con Richard Romagnoli, l'ideatore del metodo Epigenetica. Guida per una numerosa community, il coach ha appena pubblicato un libro sul potere terapeutico del silenzio, su come conquistarlo e sull'impatto del respiro consapevole e dell'epigenetica sui neurotrasmettitori del benessere. Perché è fondamentale fare silenzio nella nostra vita? Perché è una necessità biologica ed è indispensabile per il nostro cervello, che è costantemente sottoposto ad un consumo eccessivo di energia, bombardati come siamo da continue sollecitazioni in questa epoca in cui siamo spinti a essere sempre performanti. Per non parlare della costante e invasiva influenza della tecnologia e dei social media, il silenzio interiore non è inattività o assenza di pensieri, ma semmai un diverso stato di attività mentale che permette, secondo le neuroscienze, il ripristino energetico delle cellule cerebrali, così da mantenere e ricreare le connessioni neuronali e riparare eventuali danni da stress, necessario perché altrimenti andremmo in esaurimento. Ma non è tacere o isolarsi dal mondo. Assolutamente no. Purtroppo è un concetto spesso associato negativamente al silenzio e che dipende da una certa educazione infantile per cui si veniva premiati per stare zitti. Molte persone poi lo temono perché lo collegano al senso di solitudine, alla melanconia, alla tristezza. In realtà il nostro corpo ha necessità di questa attività interiore, meditativa, che distoglie la mente da memorie negative o paure che contaminano il futuro, riportando armonia nel flusso dei pensieri. Un'esperienza che non è riservata a pochi. Tutti noi possiamo scegliere di accedere a questa forza che ci rende più calmi e più lucidi. Come possiamo raggiungere questa dimensione interiore? Attraverso le pratiche dell'epigenetica, tra cui la respirazione consapevole. Significa inspirare, trattenere e rilasciare l'aria contando inspiro per 4, trattengo fino a 6 e rilascio per 8. Si attiva così il sistema nervoso parasimpatico, stimolando il cervello a produrre i neurotrasmettitori del benessere, serotonina, endorfina, GABA. Ciò produce immediatamente una sensazione di calma che aiuta a prendere il giusto distacco da eventi accaduti, reazioni emotive, blocchi comportamentali generati dallo stress. All'inizio, per i primi minuti, la mente rimane attiva, i pensieri continuano ad affollarsi, ma poi nella quiete prendono un'altra forma e riusciamo a guardare il nostro disagio da un'altra prospettiva. Quando siamo sotto pressione, prima di sostenere un esame, in vista di un colloquio di lavoro o a causa di un momento di difficoltà personale, il nostro corpo reagisce con fiato corto, tensione muscolare, calo glicemico e consumo eccessivo di energia. Grazie al respiro possiamo cambiare sia il nostro stato biologico, favorendo il rilassamento e riequilibrandoci a livello energetico, sia quello psicologico. Nel suo libro ne approfondisce l'importanza per il rapporto con gli altri. Per capirlo, mi permetto una premessa. La metafora delle cinque stanze, un esempio che ho ricevuto in dono da un maestro in India, che mi disse: immagina la tua vita come se fosse una casa, composta dalle cinque stanze. La stanza dell'amicizia, della famiglia, del lavoro, ma anche dell'individualità e della spiritualità. Una casa dove l'armonia è fortemente condizionata dalla presenza di altre persone. Oggi, però, assorbiti da tutto ciò che richiede la nostra presenza nelle altre stanze, senso di responsabilità, doveri sociali, accudimento familiare, spesso trascuriamo quella della nostra individualità, del tempo da dedicare a noi stessi, influenzando così l'armonia delle altre camere e di conseguenza le nostre relazioni con gli altri, che migliorano invece quando lo spazio dell'individualità è ricco di quell'energia che regala serenità e gratitudine. Sono da sempre in conflitto con i miei genitori? Domandati, se sono in collera, pieno di astio nei loro confronti, miglioro la situazione? Sto meglio con me stesso? La risposta è evidentemente no. Significa allora che devo perdonare e fare finta di niente? Nemmeno. Significa soltanto che devo ripristinare la mia giusta centratura. Questo è quello che ci dona il silenzio. Sottolinea inoltre che ci insegna anche ad ascoltare. Coltivare il nostro spazio di quiete interiore va di pari passo con la capacità d'ascolto, che, come spiegano le scienze comportamentali, prevede il requisito della generosità. Ascoltare l'interlocutore significa mettergli a disposizione la cosa più preziosa che abbiamo, cioè il nostro tempo. Questo ascolto attivo è basato sulla comunicazione non violenta, cioè sulla predisposizione nel capire quali sono le ragioni e il punto di vista dell'altro. Grazie a questa pratica siamo in grado di percepire le nostre emozioni, di diventarne osservatori, evitando di esserne travolti. In questo modo, nella comunicazione e nel rapporto con gli altri, riusciamo a non farle prevalere, favorendo l'empatia. Saper ascoltare è mettere la propria emotività, ma anche la propria mente, nella disponibilità di ricevere, placando il flusso incessante dei pensieri. Un momento, quello dell'ascolto, che non è solo rivolto all'altro, ma lo è soprattutto verso se stessi, perché ci dà l'opportunità di donare la nostra parte migliore.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare, fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove, che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia prodotta da un meccanismo ancora ignoto che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è una espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio: la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare, dunque, Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali, con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi, e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però due condizioni. non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè, ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile,

0: Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello dell'aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè, assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. ispirandosi ai

0: grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte, progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi, per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole e al centro, sopra la Porta Regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sune Lehmann dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby ed è scritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui, dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, Un'applicazione ha un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica, o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bella Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono 5 e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile, miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare, che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in 5 edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e, posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvegna, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli, anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita, e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alberniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul Cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche, ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Jack è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare. E quando riappare dopo 8 anni di assenza con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole giustizia. È Pat, suo vecchio amico, a raccontare la storia di Jack. Dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda al matrimonio lampo con Jesse, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i ricordi di Pat rivelano le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Buon ascolto.
3: Alla fine Jack Bardet tornò a Holt. Nessuno di noi se l'aspettava più. Erano 8 anni che se n'era andato. E per tutto quel tempo nessuno aveva saputo niente di lui. Persino la polizia aveva smesso di cercarlo. Avevano ricostruito i suoi movimenti fino in California, ma dopo il suo arrivo a Los Angeles se l'erano perso e a un certo punto avevano rinunciato. Quindi, nell'autunno del 1985, per quanto se ne sapeva, Bardet era ancora là, era ancora in California e noi ci eravamo quasi dimenticati di lui. Poi, un sabato d'inizio novembre, nel pomeriggio, ricomparve a Holt. Era al volante di una Cadillac rossa. Non era nuova. L'aveva comprata poco dopo essersene andato, quando ancora aveva soldi da spendere. Rimaneva sempre un'automobile pacchiana, di quelle su cui ci si aspetterebbe di vedere un pappone di Denver o un uovo ricco di Casper, Wyoming, che ha fatto i soldi con il petrolio. Tutta quella vernice rossa, dello stesso colore di una ferita aperta, per dire, o del rossetto sulle labbra di una donna il sabato sera, splendeva, scintillava sotto il sole come se avesse trascorso tutto il giorno a lucidarla prima di mostrarcela. Guidò quella macchina, un affronto, un oltraggio per tutta la città se avessimo saputo fin da subito chi c'era al volante. Attraversò Holt lungo la Highway 34, poi fece inversione e tornò indietro. Si diresse a nord su Main Street, passando accanto al serbatoio dell'acqua e alla banca e all'ufficio postale e al cinema Holt, e alla fine parcheggiò in pieno centro e non scese. Per il resto del pomeriggio e buona parte della serata rimase lì come se stesse aspettando qualcosa. Aspettava fumando e sputando per terra attraverso il finestrino abbassato, e solo di tanto in tanto si spostava da una parte all'altra del sedile anteriore per alleviare il fastidio del volante contro la pancia. Immagino pensasse che qualcuno gli avrebbe rivolto la parola, ma nessuno lo fece, non subito. Sembrava che nessuno lo riconoscesse. Per almeno un'ora i suoi ex concittadini si limitarono a passargli davanti mentre andavano a fare acquisti, fuori e dentro i negozi come ogni sabato pomeriggio, senza fermarsi a parlare, senza neanche rallentare abbastanza da vedere di chi fosse quella Cadillac. Però alla fine a qualcuno venne in mente di chiamare lo sceriffo. Quel qualcuno era Ralph Bird, il proprietario del Men's Store, un negozio di vestiti da uomo. Verso le 4:30 di quel pomeriggio, Ralph Bird guardò fuori dalla vetrina del Men's Store e si accorse della Cadillac rossa dall'altro lato della strada, di fronte alla taverna. All'inizio non ci fece troppo caso. La stagione della caccia al fagiano era cominciata e comunque in città c'erano sempre automobili bizzarre. Mezz'ora dopo, però, guardando di nuovo dall'altra parte della strada, si accorse che la macchina era ancora lì, con lo stesso uomo che aveva notato prima seduto al volante, e questo lo turbò. Si mise a osservare l'automobile, mai vista prima. Eppure dopo un minuto o due ebbe la sensazione che in quell'uomo ci fosse qualcosa di familiare. Si voltò per chiamare sua moglie dal retro del negozio. «Ehi!» disse. «Vieni qui un attimo!» «Cosa c'è?» «Vieni qui!» Anna Bird, che stava lavorando fra file di scaffali in legno, uscì dal magazzino. Era alta e magra, con i capelli tinti di rosso scuro. Si fermò sulla soglia, scostandoseli dagli occhi. «Cosa c'è?» chiese. «Sto cercando di mettere via quelle scatole di scarpe.» «Guarda là!» disse Bird. «Là dove?» «Quella macchina. Lo vedi il tizio che c'è dentro?» Anna si avvicinò alla vetrina. «Lo vedo.» «Che ne pensi?» «Non ne penso niente.» «Guarda meglio.» La donna guardò di nuovo. Proprio in quel momento, l'uomo nella macchina scintillante voltò la testa per sputare e Anna Bird lo vide di profilo. Lo riconobbe subito. «Non fare niente, Ralph», disse. «Lascialo in pace.» «Certo», osservò Bird. «Mi pareva che fosse lui. Però non lo devi scocciare. Non hai idea di quello che potrebbe fare quell'uomo. Mi deve ancora dei soldi.» «Non mi interessa. Lascia che se ne occupi la polizia.» Ralph Bird non le diede retta. Anna gli posò una mano sul braccio come se volesse tenerlo sotto controllo, trattenerlo a forza, ma lui gliela spazzò via come fosse un pelucco. Aprì la porta e uscì. «Ralph!» gridò lei. «Torna qui, Ralph!» Fuori aveva iniziato a fare un freddo pungente. Agli angoli delle strade si erano accese le lampade al mercurio e sull'asfalto si stava alzando una lieve brezza. Bird osservò Main Street a destra e a sinistra. Era quasi deserta. Poi scese dal marciapiede e attraversò la strada dirigendosi verso la Cadillac rossa di Bartlett. Quando la raggiunse, si fermò per un momento a studiare la targa. L'auto era immatricolata in California. Poi costeggiò la fiancata fino alla portiera del guidatore. Guardò dentro. Bartlett lo stava a sua volta fissando dal finestrino aperto. Bartlett aveva un brutto aspetto. Negli 8 anni in cui né Bird né nessun altro di noi l'aveva visto, era cambiato in peggio. Era diventato grasso, obeso, ormai sformato, eccessivo. Era calvo e la carne pendeva dal suo corpo come sugna. Sembrava che si fosse nutrito solo di torte alla crema e bistecche di maiale e poi avesse smesso del tutto di mangiare, avrebbe osservato Bird tempo dopo. Ma era pur sempre Jack Bartlett. «Figlio di puttana!» attaccò Bird. «Perché sei tornato qui?» «Sei proprio tu, Bird?» «Sì, sono io. Ti ho visto nello specchietto. Ma ero abbastanza sicuro che non mi avresti rivolto la parola. Pensavo volessi solo ammirare la macchina.» «E invece ti parlo», rispose Bird. «E parlerò anche con Bud Seeley.» Bartlett fissò Bird. Poi fece una risata aspra, sonora. Il suo modo di ridere non era cambiato. Era la stessa esplosione improvvisa che tutti ricordavamo. «D'accordo», replicò Bird. «Prego, divertiti. Ti resta ancora qualche minuto. Perché? Hai già detto a Bud Seeley che sono qui?» «No, ma sto per farlo.» «Fai pure. Io non vado da nessuna parte. E puoi dire a Bud...» Bartlett parve riflettere. Sputò di nuovo fuori dal finestrino. Stavolta ai piedi di Bird. «Puoi dirgli che non vedo l'ora di incontrarlo.» «Figlio di puttana!» esclamò Bird. «Maledetto!» Poi Ralph Bird si interruppe di colpo. Si allontanò dalla macchina e si incamminò verso l'incrocio. Si voltò indietro, poi proseguì di buon passo. Quando raggiunse l'incrocio stava correndo. Svoltò in Second Street, dirigendosi a est, verso il tribunale, un isolato più in là. Continuò a correre con le braccia che andavano avanti e indietro, un elegante ometto di mezza età in giacca e cravatta che correva sul marciapiede buio, superando vetrine e facciate di mattoni. Poi attraversò Albany Street e salì i gradini del tribunale. In cima alla scalinata, la luce dell'ingresso principale illuminava il pavimento attraverso le porte a vetri, che però erano chiuse, e in un attimo di panico Bird prese a bussare rumorosamente. Si rese conto che era sabato pomeriggio tardi, quindi si voltò, si precipitò giù dalle scale e riprese a correre lungo l'alto muro di mattoni del tribunale. Girò l'angolo e, seguendo il marciapiede, raggiunse un'altra porta sormontata da una luce rossa. Questa non era chiusa a chiave. Bird la spalancò e corse giù per una rampa di scale nel seminterrato. Nel primo ufficio dopo l'atrio trovò Dale Willard, il vice sceriffo della contea di Holt, seduto con i piedi sulla scrivania. Si stava tagliando le unghie. «Dov'è Bud?» gridò Bird. Si fermò ansimando al bancone. Willard alzò lo sguardo verso di lui. «Dov'è Bud Seeley?» «Non c'è. Questo lo vedo anch'io. Dov'è?» «A quest'ora. A casa, a cenare.» «E allora chiamalo, Cristo Santo. Digli di venire qui.»
2: Willard fece scivolare i piedi dalla scrivania e lentamente si raddrizzò sulla sedia. Si chinò in avanti e spazzò via dalla camicia i frammenti di unghie, gettandoli sul tavolo. Li sistemò in un mucchietto ordinato.
3: «C'è qualcosa che non va, Ralph?» disse. «Mi sembri su di giri.»
2: «Cosa?» rispose Bird. Era ancora in piedi dietro il bancone, sudato e ansimante, con la faccia rossa come una rapa e occhi da barboncino spaventato.
3: «Su di giri? Stammi a sentire, per Dio! Se non vuoi chiamarlo tu, perlomeno passami il telefono, così ci penso io. Dammi il suo numero.»
2: «No, direi che posso farlo io», replicò Willard. «Appena so se c'è un motivo per chiamarlo, appena riesco a capire di che cavolo stai parlando.»
3: «Di cosa sto parlando?» disse Bird. Ormai stava gridando. «Te lo dico io!»
2: Poi parve controllarsi. Sembrava che si stesse sforzando di mantenere la calma, ma non ci riuscì. Quindi tornò a rivolgersi a Willard come se fosse un idiota. «Sto parlando di quel figlio di puttana che è tornato», disse troppo lentamente. «Ecco di cosa sto parlando. E adesso chiamalo.»
3: «Certo. Ma chi è questo figlio di puttana, Ralph?»
2: «Cosa? Vuoi dire che...» «Voglio dire che ancora non so a chi ti riferisci.»
3: «Beh, a Jack Bardet. Cristo, l'avrai almeno sentito nominare, no? Sai chi è, no?»
2: «Sì, so chi è Jack Bardet. E sai anche cosa ha fatto, giusto?»
3: «So cosa ha fatto. Chiunque nella contea di Holt sa cosa ha fatto. E allora chiama Bud Seeley, per Dio! C'è qui!»
2: Ralph Bird stava di nuovo gridando. Il controllo che per un attimo aveva mantenuto era svanito e lui aveva ripreso a urlare con la faccia sdegnata e paonazza sulla cravatta allentata. «C'è qui quel figlio di puttana. È tornato su una Cadillac rossa targata California. L'ha parcheggiata di fronte alla Old Tavern e se non la pianti di farmi domande idiote, non muovi il culo.»
3: «Basta così», rispose Wheeler. «Chiudi quella cazzo di bocca. Lui potrebbe...»
2: «Cosa?» si interruppe Bear. «Cos'è che hai appena detto?»
3: «Ho detto di chiudere quella cazzo di bocca.»
2: «E adesso vai lì e mettiti a sedere. Se ho bisogno di altro te lo faccio sapere, ma per il momento stai zitto.»
3: Ralph Bird era talmente esterrefatto che ammutolì. Non era abituato a essere trattato così e questo lo rese docile. Sedette in un angolo con le mani in mano come un bambino, ma lo sguardo era ancora furioso. Willard rimase a guardarlo. Infine avvicinò a sé il telefono all'altro capo del tavolo. Compose il numero. Mentre il telefono squillava, con il piede spinse il cestino della spazzatura sotto il bordo della scrivania. Poi, con la mano libera, buttò nel cestino l'ordinato mucchietto di unghie tagliate. Quando Seeley rispose, Willard disse: «Bud?»
2: «Sì, stammi a sentire, Bud. C'è qui Ralph Bird che...»
3: Wheeler riferì ciò che gli aveva detto Bird. Seeley da casa lo ascoltò. Quando Wheeler finì di raccontare ciò che sapeva, Seeley gli domandò quanto tempo fosse passato. Wheeler glielo disse e Seeley gli chiese se fosse andato a controllare. Wheeler rispose che no, non era andato a controllare. Prima voleva parlarne con Seeley. il quale gli rispose che dubitava di trovarlo ancora lì, ma dopo cena sarebbe comunque andato a dare un'occhiata. «Nel frattempo cosa devo fare con Bird?» domandò Wheeler. «Perché? C'è qualcosa che non va?» «È un po' su di giri». «Per Dio», rispose Sealy. «Vedi un po' tu, se non riesci a tenerlo sotto controllo o portalo da sua moglie. Perlomeno lei gli darà da mangiare». «Credo di riuscire a tenerlo sotto controllo», concluse Wheeler. Ormai era buio. I lampioni brillavano vivaci agli angoli delle strade, gettando pallidi circoli di luce sull'asfalto sotto gli alberi. Era quel breve momento sospeso fra le 6 e le 7 di una sera di novembre, quando i negozi sono già chiusi per il fine settimana, quando lungo Main Street non sono ancora cominciate le scorribande in auto dei ragazzi delle superiori, quando persino la Old Tavern è tranquilla prima della folla del sabato sera, e fuori città, accanto alla Highway 34, ci sono solo 3 o 4 uomini che bevono una birra in silenzio, seduti al Legion, il bar dell'Associazione dei Veterani. Dopo aver parlato con il vice sceriffo Wheeler, Bud Sealy finì di cenare. Poi si alzò e uscì di casa nell'oscurità. Erano comparse le stelle e guardandole lo sceriffo fece un rutto e si sentì meglio. Si accese una sigaretta, salì sull'auto di servizio parcheggiata lì davanti e si diresse verso nord, per 2 isolati fino alla Highway 34 e poi ancora a nord, verso Main Street. Passò accanto al serbatoio dell'acqua, alla banca e all'ufficio postale e al cinema, proprio come aveva fatto Bardet 2 o 3 ore prima. E poco dopo, a un isolato di distanza, Bud scorse la Cadillac rossa parcheggiata di fronte alla Old Tavern. Rallentò e si fermò subito dietro, in modo da non farsi sfuggire chiunque fosse al volante. Slacciò il cinturino della fondina e scese dall'auto. Bardet però non sembrava meditare la fuga o altro. Era ancora lì, sul sedile anteriore. Si era abbandonato all'indietro, contro il poggiatesta. La luce di un lampione gli brillava pallida sul grosso viso e sulla mascella. Sealy lo osservò per un momento, poi tamburellò con le dita sul tetto dell'automobile. Bardet aprì gli occhi e si girò per guardare Sealy da sotto in su, come se la presenza dello sceriffo non lo riguardasse. «Beh», attaccò Sealy, «sei tornato a quanto pare». «Proprio così», rispose Bardet, «sono tornato». «Bella cazzata!» «Lo penso anch'io. Me ne sono stato qui cercando di ricordarmi cosa sono tornato a fare». «Davvero?» esclamò Sealy. «Ti credevo più furbo. Pensavo che avessi calcolato tutto. Un tempo lo facevo, ma devo aver dimenticato quanto è sfigato questo posto. Non riesco proprio a ricordare perché sono qui». «Ah no? Beh, immagino che noi non siamo cambiati granché. Niente di cui tu ti possa accorgere. Abbiamo ancora la tendenza ad agitarci quando qualcuno ci fa un torto e poi decide di sparire». «È passato un sacco di tempo da allora», disse Bardet. «Certo, ma non abbastanza. Non lo capisci? Strano. Non so proprio che cazzo avessi in mente. Però una cosa la so. Hai sbagliato a tornare qui. Non avresti dovuto. E adesso scendi da quella macchina». Bardet non si mosse. «Non puoi farmi niente», disse. «Sono passati 8 anni. Ormai è finito tutto in prescrizione. Ne hai parlato con un avvocato?» «Con più di uno». «Tempo sprecato non conta niente, non conta proprio un cazzo di niente». «Certo che sì, funziona così dappertutto». «No», ribatté Sealy, «non conta niente». Aprì la portiera dell'automobile. «Stammi a sentire, ho parlato abbastanza, sono stato fin troppo gentile». Bardet si rifiutò di muoversi. Teneva stretto il volante della Cadillac, la testa rovesciata all'indietro contro il poggiatesta. «D'accordo», riprese Sealy, «ci ho provato con le buone, sul serio». Tolse la pistola dalla fondina che aveva in vita e all'improvviso gli infilò nell'orecchio la canna. Bardet si raddrizzò. Tentò di spostare la testa, ma Sealy la seguì con la pistola. «Cristo!» esclamò. «Ma cosa credi di fare?» «Scendi!» rispose Sealy. Bardet a quel punto si mosse. Scese dalla Cadillac e si raddrizzò, alto, pesante, massiccio, a incombere sullo sceriffo. Indossava una camicia di flanella a scacchi e pantaloni scuri. Aveva le scarpe, ma non i calzini. Sembrava che avesse dormito con quei vestiti addosso.
1: «Girati!» disse Siri.
3: «Andiamo, cazzo, Bud! Ma cosa ti salta in testa?»
1: Siri gli diede un colpetto con la pistola.
3: «Girati!»
1: Bartet grugnì, ma lentamente voltò le spalle allo sceriffo.
3: Siri tolse le manette dalla custodia appesa alla cintura e le strinse intorno ai polsi spessi di Bartet. Fece un po' fatica a chiuderle.
1: «Oh, Gesù!» esclamò Bartet. «Cioè, mi stai dicendo che non mi leggerai nemmeno i miei diritti?»
3: «Di che diritti parli? Tu non hai diritti, non ne hai più. E adesso stai zitto mentre ti perquisisco, figlio di puttana!»
1: «Forza!» lo incitò Siri. «Continua così!»
3: Fece scorrere le mani su Bartet, tastandolo su e giù lungo le gambe dei pantaloni e sul grasso che gli ricopriva le costole. Gli rovesciò le tasche. Quando si fu

di crollare sul cofano della macchina. Si mise a imprecare. «Ti credevo più furbo!» esclamò Balsillie, abbassando lo sguardo sul sangue che gocciolava dalla nuca di Bardet. «Pensavo che avresti evitato di tornare da queste parti. Che cazzo avevi in mente?» Frequentavo Jack Bardet da quando era nato, o per meglio dire, da quando era nato, eccetto i 4 anni in cui lui era nell'esercito e a Holt, e io all'università, all'inizio degli anni 60, ed eccetto gli 8 anni dopo la sua scomparsa, quando a Holt non si sapeva niente di lui, il periodo in cui stava in California e viveva del proprio fascino e di quei soldi che probabilmente pensava gli sarebbero durati per tutta la vita, finché un giorno non erano finiti e lui aveva scoperto che gli era rimasta un'unica attrattiva e poco anche di quella. Fatto sta che sì, lo conoscevo, eravamo cresciuti insieme. Per molto tempo mi era addirittura piaciuto. Suo padre, che la gente di qui ancora chiama John Senior, era molto noto in città. Lavorava alla ditta di legname in Exie, in Main Street, accanto ai binari del treno, ed era grande e grosso anche lui, come Jack, o almeno come sarebbe diventato Jack, con una pancia notevole e una voce forte, identica al muggito di un toro e più o meno altrettanto elegante. Eppure credo fosse un uomo attraente. La gente di Holt lo vedeva così. Per lavorare alla ditta di legnami si metteva una salopetta stirata e la sera, prima di rientrare a casa, si fermava sempre un'ora o due a bere nei bar lungo la Highway 34, quello dell'Associazione dei Veterani, oppure il Wagon Wheel Café. La madre di Jack, invece, era una donna molto bassa, molto magra e dall'aria emaciata. Portava sempre degli occhiali con la montatura rotonda di metallo, scrupolosamente puliti. E aveva un taglio di capelli che andava di moda quando era giovane, negli anni 20, una specie di mutabile caschetto cortissimo. Era una persona molto seria. Non beveva. La sua voce non era più forte di un sospiro e a Holt ritenevamo che la sua tolleranza nei confronti degli eccessi del marito fosse dovuta solo al fatto che era una brava cattolica. Suonava l'organo alla chiesa di St. John e si confessava con devozione a padre O'Brien, che portava l'apparecchio acustico. Non aveva molto altro nella vita, quindi è probabile che a sostenerla fossero padre O'Brien e la chiesa cattolica. Negli anni a cui mi riferisco vivevano in Birch Street, a nord dei binari. Stavano in una vecchia casa con le pareti in stucco giallo e sul retro c'era un terreno edificabile coperto di erbacce e arbusti di lillà della California che si estendeva per una 50 metri verso lo spiazzo dove si tiene la fiera. A quei tempi, prima della costruzione delle nuove villette a schiera negli anni 70, quella era la zona più povera della città. Eppure la gente di Holt considerava i Bardet una famiglia di classe media, con un reddito e una situazione dignitosi. Se non altro erano interessanti. Valeva la pena osservare quella famiglia, con tutte le sue tensioni. Jack era nato nel 1941. I suoi genitori avevano già passato da un pezzo i 40 anni. Erano sposati da più di 20. Credo avessero smesso di aspettarsi dei figli, e tra loro vigeva ormai quel tipo di tregua armata che spesso le coppie senza figli accettano al posto di una vera vita coniugale. Poi era nato Jack, inatteso ovviamente. Di conseguenza i suoi genitori tentarono di rimettersi in sesto. Si dice che per un anno intero il padre smise di girare da un bar all'altro e che la madre per un po' sembrò quasi carina, come se avesse una specie di aura, ma non durò. Non ci furono altre gravidanze e a un certo punto il vecchio riprese a uscire regolarmente a bere mentre la madre si rimise a suonare l'organo in chiesa la domenica mattina e in quell'ora settimanale di pace temporanea poteva guardare padre O'Brien da dietro i suoi piccoli lindi occhiali con la montatura di metallo. Sembrava che nulla fosse cambiato, a parte il fatto che c'era una nuova fonte di tensioni e quindi erano aumentati i litigi. Beh, il ragazzo era un tipo tosto. Aveva una massa di capelli neri e pareva sempre più grande della sua età. Quando compì 6 anni lo mandarono a scuola. Con i capelli lisciati, la camicia e i pantaloni nuovi, entrò per la prima volta nel vecchio edificio di mattoni a tre

piani al margine occidentale della città, con gli ampi scalini consumati al centro, le finestre alte e familiare odore di polvere spazzata, e non gli piacque. A scuola pretendevano che se ne stesse seduto in silenzio, alzasse la mano e rimanesse tranquillo. Allora, durante la ricreazione, lui si allontanava dall'area giochi e tornava a casa. Lo faceva più o meno una volta alla settimana e quando arrivava la signora Bardet, quella donnina pia e seria, lo afferrava per i capelli neri, lo faceva sdraiare sul tavolo della cucina e gliele dava con la spatola. Poi lo rispediva a scuola. Lui però non sempre ci tornava, spesso vagava per la città, passando per i vicoli sul retro dei negozi di Main Street e per la campagna, seguendo i binari della ferrovia. Fu così che in aprile decisero che un altro anno in prima elementare e un altro trimestre con la signora Peach gli avrebbero fatto bene. Probabilmente pensavano che Jack non si fosse ancora del tutto adattato alle norme della società. Eppure non credo che la signora Peach abbia avuto un ruolo in questa decisione o che ne fosse entusiasta. In ogni caso, per il suo costante marinare la scuola, l'anno successivo Jack si trovò a ripetere la prima, proprio quando la iniziai io, nel 1948. E dato che sul registro il suo nome veniva subito dopo il mio, gli fu assegnato il banco dietro di me. Quel primo giorno lo trovai già là. Era arrivato presto. I capelli pettinati con l'acqua rigidi sulla testa, era seduto al suo posto con le mani in mano, come se ne avesse già piene le scatole di tutto e stesse solo aspettando l'occasione giusta per scappare. Non gli interessavamo affatto. In quella classe era un veterano, per noi era impossibile capirlo. Per giunta pesava almeno una decina di chili più di noi e ci superava di tutta la testa. Per lui non esistevamo neppure. Poi però, il secondo o il terzo giorno di scuola, nel bel mezzo di un pomeriggio caldo e silenzioso, con le alte finestre dell'aula spalancate per far entrare una brezza che non c'era, mentre noi sudavamo copiando le lettere dell'alfabeto su foglie a righe, Jack mi diede una botta in testa. Mi girai. Non sapevo cosa aspettarmi. Sul suo banco c'era uno scoiattolo morto. L'aveva posato sulle sue goffe A e B. Aveva spremuto una goccia di sangue dello scoiattolo sul foglio, sotto il suo nome. «Lo vuoi?» mi chiese. «No», risposi, «non lo voglio». «Beh, io non me ne faccio più niente». «Non lo voglio». A quel punto la signora Peach incombeva su di noi. Si ritrasse leggermente. Ordinò a Jack di buttare via immediatamente lo scoiattolo morto. Jack si alzò e avanzò verso la cattedra. Quando arrivò nell'angolo più lontano dell'aula, accanto al temperamatite e al cestino dei rifiuti, si girò a guardarci. Lo stavamo osservando tutti. Sollevò lo scoiattolo per una zampa posteriore e lo tenne per un attimo all'altezza degli occhi, sospeso, come per fare una piccola magia o come se lo scoiattolo stesso conoscesse qualche trucco. Poi lo lasciò andare. Parve tuffarsi nel cestino. Quando colpì il fondo, fece un rumore gratificante. «Jack!» esclamò la signora Peach. «Siediti!» Jack tornò lentamente al suo banco. Una volta lì, puntò gli occhi dritto davanti a sé, sogghignando. Ormai non lo guardavamo più. Lo stavamo osservando stupiti e in soggezione, sconvolti e ammirati. Nel frattempo la signora Peach ci sgridava. «Bambini, bambini, rimettetevi a lavorare!» batteva le mani. Ma per il resto del pomeriggio, almeno due volte all'ora, uno di noi rompeva la punta della matita per alzarsi, andare verso la cattedra, sbirciare nel cestino e vedere lo scoiattolo. Era riverso sulla schiena, con le zampe ferocemente incurvate contro il ventre marrone chiaro. Alla fine, dopo che la scena si era ripetuta parecchie volte, la signora Peach annunciò che se a un altro bambino si fosse spezzata la punta della matita, saremmo dovuti rimanere a scuola oltre l'orario. Non stavamo affatto partendo con il piede giusto con l'alfabeto, commentò.

0: Avete ascoltato un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali, un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela, ma in fondo sempre tutti uguali, con lo stesso carico di legna e di sangue, stesso spazio. Isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo, e tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore, la città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Exquirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene.
ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole Strofadi, l'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente. E i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende. Prosegue tra altri lutti e altre avventure. E si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno. Costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli. Masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità. Una nuova opportunità e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo. Forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia. Si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni.
In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80 mila, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense, e toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi, se ne impossessano, cominciano ad attraversare il Mediterraneo, fanno i pirati, ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti, e allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola, con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano gioco forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso,
con un'élite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo, vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdia, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdia l'imam Al-Mazari. Soprattutto scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia, tranne che per uno, un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita araminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo Divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa: la hasra, la nostalgia verso la madrepatria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica.

sta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po'. Gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne cantano e i bambini battono il tamburo e suonano la tromba. Quando vedono il mare, gli uomini e le donne iniziano a piangere, si strappano i capelli e implorano l'Onnipotente per avere grazia e miracoli. Per ore e ore stanno lì e guardano l'acqua. Il viaggio è appena iniziato, perché ora comincia la parte peggiore, il mare aperto. Per gente che ha a malapena visto il mare, doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayezid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re, che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti, originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare, su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani, che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne, tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia, nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, a La Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola. Troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas.

0: Dolce Via.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio. E se il ruolo tra gli esseri umani e i nostri software si ribaltasse? Quando l'intelligenza artificiale diventa il nuovo Deus ex machina? Di Alessio Sperati. Quante volte ci hanno chiesto: tu credi in Dio? Se facessimo questa domanda a ChatGPT, l'intelligenza artificiale ci risponderebbe di non poter credere, non avendo una propria coscienza. Eppure si stanno diffondendo teorie secondo le quali quell'insieme di algoritmi e formule matematiche che è l'intelligenza artificiale non solo avrebbe una coscienza, ma sarebbe anche il Dio creatore di un universo informatico parallelo, alternativo al nostro, o forse quello vero, e il nostro non ne sarebbe che una rappresentazione. Il biologo molecolare di nome Ashme Al-Ghaili ha creato dei video dove personaggi intelligenza artificiale si fanno domande sulla vita e sulla morte e rivolgono quelle domande a noi, che siamo in qualche modo le loro divinità creatrici. Questi video, diventati virali in poco tempo, rinnovano un quesito interessante quanto antico. E se fossimo anche noi creature virtuali di un sofisticatissimo mondo informatico? A molti questa situazione ricorderà il film Matrix, il film di fantascienza del 1999, diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski, che pur nella sua concezione avveniristica in realtà ha portato sullo schermo teorie antiche. Un'idea antica e molto affascinante. È più o meno dalla metà del 1800 che scrittori come Asimov, Dick, Verne, Wells, Bradbury immaginano l'interazione tra l'uomo e la macchina, e dato che l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di essere ascoltato da qualcuno, forse è lecito immaginare una creatura artificiale antropomorfa che colmi la nostra solitudine esistenziale. Il percepire qualcosa di simile a noi stimola la nostra immaginazione e ci spinge a interrogarci su cosa voglia dire essere vivi e coscienti. Andando ancora più indietro nella storia, restiamo stupiti di fronte al mito della caverna di Platone o al sogno della farfalla del cinema Zhuang Zhua, IV secolo a.C., dove, semplificando, ci si chiede se ciò che vediamo sia la realtà o una sua rappresentazione. Un seminario del 2003 del filosofo svedese Nick Bostrom trattava di questi argomenti, recuperando proprio quell'idea antica che la realtà nella quale viviamo possa essere una sorta di illusione o allucinazione collettiva, programmata da esseri intelligenti superiori, così come noi progettiamo e realizziamo software in grado di intrattenere i nostri figli. La nostra vita dipende da un prompt. Potrebbe esserci quindi un Dio che programma sofisticati software e genera prompt, cioè comandi per intelligenze artificiali in grado di indirizzare o influenzare le nostre vite? La domanda potrebbe sembrare bizzarra, ma sta coinvolgendo milioni di persone nel mondo. Un po' perché le creazioni artificiali odierne non sono il Frankenstein di Mary Shelley, ma personaggi dalle fattezze sempre più realistiche. Un po' perché è affascinante pensare di vivere all'interno di un romanzo di Asimov, muoversi all'interno di un universo fictional che dal punto di vista psicologico nonché etico ci solleverebbe da tante responsabilità. In fondo, cosa avevano promosso Martin Lutero e Giovanni Calvino nel XVI secolo se non il sollevare l'essere umano dalla responsabilità delle sue azioni, dato che ogni vita umana è preordinata dal volere di Dio? Addio al libero arbitrio e alla responsabilità. Se c'è un Dio che alla stregua di un ghostwriter scrive il copione delle nostre vite, che cosa ci affanniamo a fare per tentare di essere qualcosa di diverso da noi stessi? Affidarsi a un Dio digitale ci dà l'idea di salvezza indotta dall'esterno oppure di totale sottomissione? Fate voi. Il fatto è che il giochino può nuocere alle giovani generazioni in cerca di identità e ruolo sociale. Già il culto della tecnologia fa danni nelle giovani menti. Se poi gli forniamo anche le caratteristiche del divino, rischiamo danni irreparabili. I giovani potrebbero tendere a sostituire completamente il contatto diretto tra persone con le interazioni virtuali, compromettendo lo sviluppo delle abilità di socializzazione e l'empatia. Nel momento in cui il soggetto non riesce più a distinguere il mondo fictional da quello reale, può capitargli di non riuscire più a provare pietà per una persona che sta affogando in mare, o viceversa, di suicidarsi perché il suo avatar nel videogioco preferito è morto. Solo forma, ma nessun contenuto. A ogni buon conto, ricordiamo che l'intelligenza artificiale non possiede autocoscienza o volontà, ma è frutto dell'elaborazione di autori umani, quelli sì dotati di creatività. Il ruolo di questi programmi è riprodurre testi, immagini, filmati, rielaborando ciò che è già stato fatto con modelli coerenti. Anche se il loro impatto è reale, non vuol dire che siano veri. Generano forma, non senso, afferma il professor Quattro Ciocchi dell'Università La Sapienza di Roma. E più l'output è fluido, più ci aggrappiamo all'illusione che sotto ci sia un'intenzione. Non c'è. Il vero rischio è confondere l'apparenza di un discorso con il processo del pensiero. Teorie come la prompt theory campano dell'incapacità critica in soggetti pronti a credere a tutto.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dei. Anche se il suo diametro, 3.130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcene per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite Gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2.700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing with Independent Micro Swimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi, abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne, di solito, comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma e membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle

Non è certo l'unica allo studio. C'è chi infatti ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine in California, ha individuato in due vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle del dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani, ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plikus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco pro crescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa, per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plikus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che miR-205, un microRNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che nell'arco di appena 10 giorni crescono più folti. Il microRNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione.

0: G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi, passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata, spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D, e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i 5 sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o peggio si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Diyar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito Wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e al contrario le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. 4 secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di mezzo metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno per quasi 2 millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del 600 ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. «Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre», lamentava due anni dopo Ne il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti e accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai oltre settantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, 1895. Spesso capita che, traducendo da una lingua all'altra, magari da una lingua così diversa dall'altra, si finisca col perdere in questo delicato passaggio la corrispondenza tra il significato che il vocabolo possiede nella lingua originale e quello che scaturisce dalla parola che nasce dalla traduzione. Il titolo di questa commedia ci crea subito questo problema. Se noi pronunciamo in lingua originale, senza curarci dell'ortografia, la parola earnest, produciamo un suono uguale a quello corrispondente alla parola earnest, che però non coincide assolutamente con la prima per quanto riguarda il suo significato. Una persona che usa la lingua inglese come madrelingua riesce immediatamente o quasi a percepire l'equivoco che sorge dalla pronuncia delle due parole, mentre per noi stranieri è necessario, e ciò capita molto spesso, che qualcuno più esperto di noi nel manipolare l'inglese come lingua straniera ci spieghi il gioco raffinato creato da Oscar Wilde, nato dallo stesso suono che però offre due scritture diverse: earnest, earnest. La nostra opinione è dunque la seguente: chi traduce deve essere uno specialista e non un dilettante, deve cioè conoscere le due lingue ad un alto livello e almeno allo stesso livello, affinché possa rendere nel modo più fedele e accurato le sfumature, talvolta impercettibili, esistenti tra le due strutture linguistiche. Ed ora sveliamo questo arcano. Earnest uguale serio, onesto, e earnest uguale Ernesto. Non perdiamo mai di vista però il suono che queste due parole producono, che appunto è il medesimo. Dunque, il titolo da noi ascoltato e non letto può assumere un duplice significato se pronunciato in lingua originale, mentre in italiano va specificato l'equivoco tra le due parole, che non hanno alcun punto in comune e che ci farebbero smarrire la sostanza di questo raffinatissimo equivoco.

Ora occupiamoci della trama di quest'opera. L'importanza di chiamarsi Ernesto e o serio, onesto, aggiungiamo noi. Jack Worthing è un ricco e raffinato giovane che vive in campagna, ma quando si reca a Londra è solito farsi chiamare Ernesto, Ernest. È innamorato di Gwendalina, la cugina del suo amico Algernon. Egli, Jack Ernesto, decide di dichiararsi alla ragazza e lei accetta di buon grado la sua corte perché ha sempre desiderato sposare un ragazzo di nome Ernesto. La madre della ragazza è dapprima favorevole a questa relazione, ma in seguito cambia idea quando scopre che Jack Ernesto non conosce i suoi genitori. Nel secondo atto l'azione si svolge nella casa di campagna di Jack. Entra in scena Algernon, che sperando di scoprire i segreti del suo caro amico si presenta come Ernesto, fratello maggiore scapestrato di Jack. Algernon conosce in questa circostanza Cecily e tra di loro è amore a prima vista. A questo punto sia Gwendolyn sia Cecily credono di essere fidanzate con un ragazzo di nome appunto Ernesto, Ernest. Ciò provoca equivoci e malintesi in continuazione ed anche tensioni spiacevoli tra le due ragazze. Non passa molto tempo però e lo spiacevole equivoco viene chiarito. I due ragazzi le raggiungono e perciò manifestano le loro identità. Jack, infatti, ammette candidamente di non avere fratelli e che Ernesto, Jack, non esiste. Le due coppie si riconciliano, ma Lady Bracknell continua a proibire a Gwendolyn, di sposare Jack. Sembra dunque che per i due ragazzi non ci sia alcuna via d'uscita, ma ecco il colpo di scena. Lady Bracknell riconosce Miss Prism, la governante di Cecily, ancor prima la governante della sua defunta sorella, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver portato via con sé il neonato figlio della sua amata sorella. Miss Prism confessa di aver messo accidentalmente il piccolo in una borsa e di aver smarrito borsa e neonato alla stazione Vittoria. E qui il nostro racconto termina. Non sarebbe Ernest, onesto, raccontarvi come le cose vadano a finire.

Dunque, come si è visto, la commedia è un continuo susseguirsi di battute ironiche, umoristiche, ma sempre raffinate ed eleganti, che fanno un tutt'uno con la lunga serie di equivoci ed entità segrete o camuffate dei personaggi. Tutto ciò ha però un preciso e mirato obiettivo: il ridicolizzare e allo stesso tempo il denunciare, sempre in modo raffinato, la superficialità dell'alta borghesia inglese e lo squallore che circonda la vita della classe emergente in Inghilterra, così conformista, povera di veri ideali profondi, indifferente alle emozioni più genuine, incapace di sognare o di immaginare alcunché. Oscar Wilde però non giudica, non c'è alcun bisogno di porre limiti morali. Nessuno è giudice di nessuno. Non c'è nulla in questa vita che non possa trovare rimedio. Si può sempre trovare un buon finale, anche nella vicenda più ingarbugliata. Ai tempi di Wilde, però, il giudizio morale sugli altri era parte integrante dei fatti di ogni giorno. Questo giudizio poteva essere solo graffiante, oppure inesorabile e sconvolgente, in quanto occupazione quotidiana di una società conformista, materialista, priva di fantasia e lontana dai veri valori della vita. La trama di quest'opera è sì ricca di equivoci, ma è semplice. Qualcuno dice addirittura inconsistente, ma quanto sono invece profondi i riferimenti anticonformisti, antivittoriani che vanno controcorrente. Essi tuttavia vengono espressi attraverso un uso della lingua elegante, raffinato e umoristico. Lo scrittore, per una strana ironia della sorte, proprio nel 1895, anno della prima rappresentazione teatrale dell'opera, subì uno spietato giudizio morale e fu rinchiuso nelle galere di Sua Maestà Britannica perché colpevole di avere una relazione omosessuale con un conosciutissimo lord inglese. Dunque, chi lo aveva dapprima osservato, poi ascoltato con ammirazione e ne aveva fatto il suo idolo, nei salotti eleganti della vecchia Londra, ora lo condanna non per la sua omosessualità, ma per la vergogna di aver potuto ammirare sinceramente, calorosamente, forse invidiato, un intellettuale e di aver sostenuto il successo di un grande artista, poi scoperto omosessuale, per la vergogna verso se stessi e per aver scoperto che l'altro è un diverso.

0: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Asigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Sì, siamo
2: quando
3: pronti.
2: È cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, Questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani, è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, 4 di Castel Fiorentino, 2 di Empoli, 2 di Montelupo Fiorentino, 7 di Reggello, 2 di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966, un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968, un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976, due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992,

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti, nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato, per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei Ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, il metodo Montessori non è un metodo, ma uno stile di vita. Ivan Lorenzetti, maestro di didattica differenziata al Cardinale Aragonese di Viterbo, ci spiega la vera filosofia alla base di questo sistema educativo, noto ma spesso frainteso. Di Lucrezia Giordano. Avete mai riflettuto su cosa renda speciale l'approccio Montessori? Forse ne avete sentito parlare a scuola o nei libri, ma questo metodo è molto più di una semplice scelta educativa. È un vero e proprio stile di vita che può trasformare il modo in cui i vostri figli o i vostri nipoti crescono e imparano. Per capire meglio questo mondo, abbiamo chiesto il parere di Ivan Lorenzetti, maestro unico presso la scuola primaria montessoriana Cardinale Aragonese di Viterbo, con un titolo in didattica differenziata Montessori riconosciuto dall'Opera Nazionale Montessori. Ecco cosa ci ha raccontato. Il ruolo dell'insegnante non è trasmettere, ma osservare e facilitare. Molte persone pensano al Montessori come a un metodo rigido, ma la realtà è diversa. Non si dovrebbe parlare di metodo Montessori in senso stretto, poiché Maria Montessori ha sviluppato un approccio educativo basato sull'osservazione scientifica del bambino e sulle sue esigenze di sviluppo, più che un sistema rigido, spiega Lorenzetti. L'idea centrale è che il bambino non è un recipiente da riempire di nozioni, ma è un essere attivo che costruisce il proprio sapere attraverso l'esperienza diretta. L'insegnante, quindi, non è più un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che prepara l'ambiente per stimolare l'apprendimento. L'aula stessa è organizzata in modo che sia il bambino a scoprire le risposte ai suoi bisogni di sviluppo. E sapete qual è la parte più sorprendente? Non ci sono compiti a casa, né interrogazioni o verifiche. La valutazione avviene attraverso l'osservazione quotidiana del bambino. Protagonisti del proprio apprendimento. Uno dei concetti più affascinanti dello stile Montessori è che il bambino è l'artefice della propria crescita. Ma cosa significa concretamente? Il bambino non apprende passivamente, ma sviluppa le proprie conoscenze in autonomia, racconta Lorenzetti. Il maestro non impone, non corregge, ma osserva e assiste il bambino nel suo percorso di scoperta. In pratica, i bambini scelgono liberamente su cosa lavorare, riprendono attività iniziate nei giorni precedenti e seguono i propri interessi, senza bisogno di essere spronati dall'adulto. È il loro naturale desiderio di crescere che li guida. Immaginate vostro figlio che torna a casa felice di aver risolto un problema da solo, senza l'ansia di un voto o la paura di sbagliare. Sembra un sogno. Nelle scuole Montessori è realtà. Come ricreare l'ambiente giusto nella cameretta? Forse ora vi starete chiedendo, posso portare un po' di questo approccio anche a casa? La risposta è sì, ma con qualche accorgimento. Sebbene oggi si parli molto di ambiente montessoriano in casa, questo concetto è paradossale per i bambini in età da scuola primaria, poiché il luogo deputato all'apprendimento è la scuola, non la casa, spiega Lorenzetti. Tuttavia, se vostro figlio vuole concludere un lavoro iniziato a scuola o approfondire un argomento, potete creare uno spazio di studio semplice e ordinato, che si traduce così, senza distrazioni come TV o schermi, con pochi materiali essenziali, ma ben organizzati, senza interferenze da parte di fratelli o altri membri della famiglia. Ma la regola d'oro è questa, non intervenire. Il genitore non deve intervenire nell'apprendimento del bambino per evitare di creare dipendenze dall'adulto. La vostra presenza deve essere di supporto, ma mai invadente. Libertà sì, ma con regole chiare. Attenzione però, un falso mito è che nelle scuole Montessori i bambini possono fare tutto ciò che vogliono, In verità, la libertà è strettamente legata al rispetto delle regole. Un fraintendimento comune è che i bambini nelle scuole Montessori siano liberi di fare quello che vogliono. In realtà, la libertà montessoriana è una libertà di scelta consapevole all'interno di un percorso strutturato, chiarisce Lorenzetti. Le regole non sono limiti, ma guide che aiutano il bambino a sviluppare autodisciplina. È un processo naturale. Quando il bambino trova soddisfazione nel proprio lavoro, i comportamenti disfunzionali svaniscono. Immaginate la differenza tra una tenda leggera e una casa solida. Senza regole, tutto crolla al primo scossone. Con regole chiare, invece, il bambino si muove libero, ma in sicurezza. Un percorso di crescita per tutta la famiglia. Adottare il modello Montessori non significa dunque solo cambiare il modo in cui vostro figlio impara, ma anche il modo in cui lo accompagnate nella crescita. È un invito a fidarsi delle sue capacità, a lasciarlo libero di esplorare il mondo e a vederlo sbocciare giorno dopo giorno. Come diceva Maria Montessori, il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi. Più di un sistema educativo, una sfida meravigliosa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo, il sangue. Non è raro in natura, ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue. Una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta, Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi, per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiore ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse. La donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Mili. Se ci venisse chiesto a quale dei 5 sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse è proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai 2 scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperature.

sfiora. È il nostro confine fisico, ma anche mentale, col resto del mondo. È il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza. Mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri. Ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza. E proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi.

0: mesi per sapere dove si trova. Si tratta di due casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante, e Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine,

0: Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia, è un frutto estremamente attuale che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte, ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Bere il latte da adulti può far male? Ecco cosa dice la scienza. Il latte è importante per le ossa, certo. Ma gli esperti di alimentazione sembrano in realtà suggerire un consumo limitato, e i motivi sono diversi. Di Filippo Piva. Che sia la chiave di una sana alimentazione per i più piccoli resta assolutamente fuori discussione. Ma continuare a bere il latte da grandi fa davvero bene, o ha invece qualche controindicazione per gli adulti? La domanda potrebbe forse sembrare un tantino strana. Eppure è ormai da qualche tempo al centro di un aspro dibattito, a cui in vario modo hanno fatto seguito numerose ricerche di stampo scientifico e sociologico. Da un lato, infatti, troviamo chi continua a indicare il latte, così come tutti gli altri latticini, come una fonte indispensabile di calcio per l'organismo, prezioso in particolar modo per la salute delle ossa. Dall'altro, invece, c'è chi vede il latte come un alimento al limite del contro natura, una volta superata l'infanzia, insieme con chi segue un'alimentazione rigorosamente vegana e chi sostiene che, di fatto, rischi di fare più male che bene al nostro corpo. Certo, di base il latte resta una bevanda ricca di importanti nutrienti, come il calcio, appunto, ma anche proteine, vitamina D, potassio e sali minerali. E per questo i principali programmi alimentari a livello internazionale continuano a menzionarlo come parte integrante di una dieta sana ed equilibrata. Eppure, come si legge anche sul portale Discovery Magazine, ci sono esperti come il professor Christopher Gardner, ricercatore per lo Stanford Prevention Research Center, che sostengono che in realtà l'apporto quotidiano di calcio potrebbe tranquillamente essere garantito con alimenti alternativi. La diatriba è ancora ampiamente in corso. La questione delle ossa. Bere il latte aiuta a rifornire l'organismo di calcio e dunque a mantenere in salute le ossa. Almeno questo possiamo darlo per certo? Non del tutto, a dire il vero. Senz'altro, infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato come un corretto apporto di latte aiuti i bambini a svilupparsi in altezza, favorendo la formazione e lo sviluppo delle ossa. Ma quando si entra nel mondo degli adulti, gli effetti positivi non sono poi più così ovvi. Uno studio in arrivo da Harvard e pubblicato nel New England Journal of Medicine, per esempio, rivela che i paesi con il più alto consumo di latte pro capite sarebbero in realtà anche quelli con il più alto numero di fratture del bacino. E il legame tra le due evidenze, se non propriamente diretto, è dimostrato. Più latte significa un'altezza media maggiore, e un'altezza maggiore viene a sua volta accompagnata da un ampio rischio di infortuni, anche sul fronte delle fratture. Lo studio sostiene inoltre che le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini previste in numerosi piani alimentari sarebbero di fatto eccessive. Latte e pressione sanguigna. Bisogna poi tener conto anche di tutte quelle sostanze presenti nel latte, che se assunte in quantità eccessive rischiano oggettivamente di fare male alla nostra salute, come il sodio, per esempio, ma soprattutto i grassi saturi, entrambi nemici di un apparato cardiovascolare sano ed efficiente. Attenzione, stabilire un legame diretto tra consumo di latte e problemi come ipertensione, infarti, eccetera, non è assolutamente possibile. Ma gli esperti consigliano comunque di scegliere, nei limiti del possibile, un latte parzialmente scremato e di non superare comunque le 3 porzioni giornaliere di latte e latticini, sempre e comunque nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. Intolleranze sempre più diffuse. Bere il latte da grandi potrebbe essere particolarmente problematico per tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio, un problema che, a quanto pare, risulta essere tutt'altro che marginale. Un'indagine condotta negli Stati Uniti, per esempio, ha rivelato che quasi il 36% della popolazione adulta a stelle e strisce sarebbe in realtà intollerante al lattosio. Certo, oggi abbiamo a disposizione numerose alternative per chi non vuole comunque rinunciare alle gioie a tavola di latte e derivati, come il latte e i formaggi senza lattosio, per esempio, o tutti i prodotti similari a base di ingredienti vegetali, come la soia, l'avena, il cocco e via dicendo, che non sono sicuramente la stessa cosa del latte vaccino, ma possono comunque provare a sostituirlo in modo degno su vari versanti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. In 7 dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò a eroina sacra. Il maestro è Maddalena. Di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta. Sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buona Ventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti però era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tommassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite per i pezzie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le 3 sventurate si ritrovarono a vivere insieme, Maddalena aveva solo 17 anni e per non finire serve o lavandaie ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditta Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di due sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. La Antonietti vi appare di nuovo incinta. Aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna, tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma come un limpido, doloroso ricordo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La strada di casa di Kent Harof. Traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020. Letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Jack è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare. E quando riappare dopo 8 anni di assenza con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole giustizia. È Pat, suo vecchio amico, a raccontare la storia di Jack. Dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i ricordi di Pat rivelano le drammatiche circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Buon ascolto.
3: Alla fine Jack Bardet tornò a Holt. Nessuno di noi se l'aspettava più. Erano 8 anni che se n'era andato e per tutto quel tempo nessuno aveva saputo niente di lui. Persino la polizia aveva smesso di cercarlo. Avevano ricostruito i suoi movimenti fino in California, ma dopo il suo arrivo a Los Angeles se l'erano perso e a un certo punto avevano rinunciato. Quindi, nell'autunno del 1985, per quanto se ne sapeva, Bardet era ancora là, era ancora in California e noi ci eravamo quasi dimenticati di lui. Poi, un sabato di inizio novembre, nel pomeriggio, ricomparve a Holt. Era al volante di una Cadillac rossa. Non era nuova. L'aveva comprata poco dopo essersene andato, quando ancora aveva soldi da spendere. Rimaneva sempre un'automobile pacchiana, di quelle su cui ci si aspetterebbe di vedere un pappone di Denver o un uovo ricco di Casper, Wyoming, che ha fatto i soldi con il petrolio. Tutta quella vernice rossa, dello stesso colore di una ferita aperta, per dire, o del rossetto sulle labbra di una donna il sabato sera, splendeva, scintillava sotto il sole come se avesse trascorso tutto il giorno a lucidarla prima di mostrarcela. Guidò quella macchina, un affronto, un oltraggio per tutta la città se avessimo saputo fin da subito chi c'era al volante. Attraversò Holt lungo la Highway 34, poi fece inversione e tornò indietro. Si diresse a nord su Main Street, passando accanto al serbatoio dell'acqua e alla banca e all'ufficio postale e al cinema Holt, e alla fine parcheggiò in pieno centro e non scese. Per il resto del pomeriggio e buona parte della serata rimase lì come se stesse aspettando qualcosa. Aspettava fumando e sputando per terra attraverso il finestrino abbassato e solo di tanto in tanto si spostava da una parte all'altra del sedile anteriore per alleviare il fastidio del volante contro la pancia. Immagino pensasse che qualcuno gli avrebbe rivolto la parola, ma nessuno lo fece, non subito. Sembrava che nessuno lo riconoscesse. Per almeno un'ora i suoi ex concittadini si limitarono a passargli davanti mentre andavano a fare acquisti, fuori e dentro i negozi come ogni sabato pomeriggio, senza fermarsi a parlare, senza neanche rallentare abbastanza da vedere di chi fosse quella Cadillac. Però alla fine a qualcuno venne in mente di chiamare lo sceriffo. Quel qualcuno era Ralph Bird, il proprietario del Men's Store, un negozio di vestiti da uomo. Verso le 4:30 di quel pomeriggio, Ralph Bird guardò fuori dalla vetrina del Men's Store e si accorse della Cadillac rossa dall'altro lato della strada, di fronte alla taverna. All'inizio non ci fece troppo caso. La stagione della caccia al fagiano era cominciata e comunque in città c'erano sempre automobili bizzarre. Mezz'ora dopo, però, guardando di nuovo dall'altra parte della strada, si accorse che la macchina era ancora lì, con lo stesso uomo che aveva notato prima seduto al volante, e questo lo turbò. Si mise a osservare l'automobile, mai vista prima. Eppure dopo un minuto o due ebbe la sensazione che in quell'uomo ci fosse qualcosa di familiare. Si voltò per chiamare sua moglie dal retro del negozio. «Ehi!» disse. «Vieni qui un attimo!» «Cosa c'è?» «Vieni qui!» Anna Bird, che stava lavorando fra file di scaffali in legno, uscì dal magazzino. Era alta e magra, con i capelli tinti di rosso scuro. Si fermò sulla soglia, scostandoseli dagli occhi. «Cosa c'è?» chiese. «Sto cercando di mettere via quelle scatole di scarpe.» «Guarda là!» disse Bird. «Là dove?» «Quella macchina. Lo vedi il tizio che c'è dentro?» Anna si avvicinò alla vetrina. «Lo vedo.» «Che ne pensi?» «Non ne penso niente.» «Guarda meglio.» La donna guardò di nuovo. Proprio in quel momento, l'uomo nella macchina scintillante voltò la testa per sputare e Anna Bird lo vide di profilo. Lo riconobbe subito. «Non fare niente, Ralph», disse. «Lascialo in pace.» «Certo», osservò Bird. «Mi pareva che fosse lui. Però non lo devi scocciare. Non hai idea di quello che potrebbe fare quell'uomo. Mi deve ancora dei soldi.» «Non mi interessa. Lascia che se ne occupi la polizia.» Ralph Bird non le diede retta. Anna gli posò una mano sul braccio come se volesse tenerlo sotto controllo, trattenerlo a forza, ma lui gliela spazzò via come fosse un pelucco. Aprì la porta e uscì. «Ralph!» gridò lei. «Torna qui, Ralph!» Fuori aveva iniziato a fare un freddo pungente. Agli angoli delle strade si erano accese le lampade al mercurio e sull'asfalto si stava alzando una lieve brezza. Bird osservò Main Street a destra e a sinistra. Era quasi deserta. Poi scese dal marciapiede e attraversò la strada dirigendosi verso la Cadillac rossa di Bartlett. Quando la raggiunse, si fermò per un momento a studiare la targa. L'auto era immatricolata in California. Poi costeggiò la fiancata fino alla portiera del guidatore. Guardò dentro. Bartlett lo stava a sua volta fissando dal finestrino aperto. Bartlett aveva un brutto aspetto. Negli 8 anni in cui né Bird né nessun altro di noi l'aveva visto, era cambiato in peggio. Era diventato grasso, obeso, ormai sformato, eccessivo. Era calvo e la carne pendeva dal suo corpo come sugna. Sembrava che si fosse nutrito solo di torte alla crema e bistecche di maiale e poi avesse smesso del tutto di mangiare, avrebbe osservato Bird tempo dopo. Ma era pur sempre Jack Bartlett. «Figlio di puttana!» attaccò Bird. «Perché sei tornato qui?» «Sei proprio tu, Bird?» «Sì, sono io. Ti ho visto nello specchietto. Ma ero abbastanza sicuro che non mi avresti rivolto la parola. Pensavo volessi solo ammirare la macchina.» «E invece ti parlo», rispose Bird. «E parlerò anche con Bud Seeley.» Bartlett fissò Bird. Poi fece una risata aspra, sonora. Il suo modo di ridere non era cambiato. Era la stessa esplosione improvvisa che tutti ricordavamo. «D'accordo», replicò Bird. «Prego, divertiti. Ti resta ancora qualche minuto. Perché? Hai già detto a Bud Seeley che sono qui?» «No, ma sto per farlo.» «Fai pure. Io non vado da nessuna parte. E puoi dire a Bud...» Bartlett parve riflettere. Sputò di nuovo fuori dal finestrino, stavolta ai piedi di Bird. «Puoi dirgli che non vedo l'ora di incontrarlo.» «Figlio di puttana!» esclamò Bird. «Maledetto!» Poi Ralph Bird si interruppe di colpo. Si allontanò dalla macchina e si incamminò verso l'incrocio. Si voltò indietro, poi proseguì di buon passo. Quando raggiunse l'incrocio stava correndo. Svoltò in Second Street, dirigendosi a est, verso il tribunale, un isolato più in là. Continuò a correre con le braccia che andavano avanti e indietro, un elegante ometto di mezza età in giacca e cravatta che correva sul marciapiede buio, superando vetrine e facciate di mattoni. Poi attraversò Albany Street e salì i gradini del tribunale. In cima alla scalinata, la luce dell'ingresso principale illuminava il pavimento attraverso le porte a vetri, che però erano chiuse, e in un attimo di panico Bird prese a bussare rumorosamente. Si rese conto che era sabato pomeriggio tardi, quindi si voltò, si precipitò giù dalle scale e riprese a correre lungo l'alto muro di mattoni del tribunale. Girò l'angolo e, seguendo il marciapiede, raggiunse un'altra porta sormontata da una luce rossa. Questa non era chiusa a chiave. Bird la spalancò e corse giù per una rampa di scale nel seminterrato. Nel primo ufficio dopo l'atrio trovò Dale Wheeler, il vice sceriffo della contea di Holt, seduto con i piedi sulla scrivania. Si stava tagliando le unghie. «Dov'è Bud?» gridò Bird. Si fermò ansimando al bancone. Wheeler alzò lo sguardo verso di lui. «Dov'è Bud Seeley?» «Non c'è. Questo lo vedo anch'io. Dov'è?» «A quest'ora? A casa, a cenare.» «E allora chiamalo, Cristo Santo, digli di venire qui.»
2: Wheeler fece scivolare i piedi dalla scrivania e lentamente si raddrizzò sulla sedia. Si chinò in avanti e spazzò via dalla camicia i frammenti di unghie, gettandoli sul tavolo. Li sistemò in un mucchietto ordinato.
3: «C'è qualcosa che non va, Ralph?» disse. «Mi sembri su di giri.»
2: «Cosa?» rispose Bird. Era ancora in piedi dietro il bancone, sudato e ansimante, con la faccia rossa come una rapa e occhi da barboncino spaventato.
3: «Su di giri? Stammi a sentire, per Dio! Se non vuoi chiamarlo tu, perlomeno passami il telefono, così ci penso io. Dammi il suo numero.»
2: «No, direi che posso farlo io», replicò Wheeler. «Appena so se c'è un motivo per chiamarlo. Appena riesco a capire di che cavolo stai parlando.»
3: «Di cosa sto parlando?» disse Bird. Ormai stava gridando. «Te lo dico io!»
2: Poi parve controllarsi. Sembrava che si stesse sforzando di mantenere la calma, ma non ci riuscì. Quindi tornò a rivolgersi a Wheeler come se fosse un idiota.
3: «Sto parlando di quel figlio di puttana che è tornato», disse troppo lentamente. «Ecco di cosa sto parlando. E adesso chiamalo.»
2: «Certo. Ma chi è questo figlio di puttana, Ralph?»
3: «Cosa? Vuoi dire che...» «Voglio dire che ancora non so a chi ti riferisci.»
2: «Beh, a Jack Bardet. Cristo, l'avrai almeno sentito nominare, no? Sai chi è, no?»
3: «Sì, so chi è Jack Bardet. E sai anche cosa ha fatto, giusto?»
2: «So cosa ha fatto. Chiunque nella contea di Holt sa cosa ha fatto.»
3: «E allora chiama Bud Seeley, per Dio! C'è qui!»
2: Ralph Bird stava di nuovo gridando. Il controllo che per un attimo aveva mantenuto era svanito e lui aveva ripreso a urlare con la faccia sdegnata e paonazza sulla cravatta allentata. «C'è qui quel figlio di puttana. È tornato su una Cadillac rossa targata California. L'ha parcheggiata di fronte alla Old Tavern e se non la pianti di farmi domande idiote, non muovi il culo.»
3: «Basta così», rispose Wheeler. «Chiudi quella cazzo di bocca. Lui potrebbe...»
2: «Cosa?» si interruppe Bert.
3: «Cos'è che hai appena detto?»
2: «Ho detto di chiudere quella cazzo di bocca.»
3: «E adesso vai lì e mettiti a sedere. Se ho bisogno di altro te lo faccio sapere, ma per il momento stai zitto.»
2: Ralph Bird era talmente esterrefatto che ammutò lì. Non era abituato a essere trattato così e questo lo rese docile. Sedette in un angolo con le mani in mano come un bambino, ma lo sguardo era ancora furioso. Wheeler rimase a guardarlo. Infine avvicinò a sé il telefono all'altro capo del tavolo. Compose il numero. Mentre il telefono squillava, con il piede spinse il cestino della spazzatura sotto il bordo della scrivania. Poi, con la mano libera, buttò nel cestino l'ordinato mucchietto di unghie tagliate. Quando Seeley rispose, Wheeler disse: «Bud?»
3: «Sì, stammi a sentire, Bud. C'è qui Ralph Bird che...»
2: Wheeler riferì ciò che gli aveva detto Bird. Seeley da casa lo ascoltò. Quando Wheeler finì di raccontare ciò che sapeva, Seeley gli domandò quanto tempo fosse passato. Wheeler glielo disse e Seeley gli chiese se fosse andato a controllare. Wheeler rispose che no, non era andato a controllare. Prima voleva parlarne con Seeley.
3: il quale gli rispose che dubitava di trovarlo ancora lì, ma dopo cena sarebbe comunque andato a dare un'occhiata. «Nel frattempo cosa devo fare con Bird?» domandò Wheeler. «Perché? C'è qualcosa che non va?» «È un po' su di giri». «Per Dio!» rispose Sealy. «Vedi un po' tu, se non riesci a tenerlo sotto controllo o portalo da sua moglie. Perlomeno lei gli darà da mangiare». «Credo di riuscire a tenerlo sotto controllo», concluse Wheeler. Ormai era buio. I lampioni brillavano vivaci agli angoli delle strade, gettando pallidi circoli di luce sull'asfalto sotto gli alberi. Era quel breve momento sospeso fra le 6 e le 7 di una sera di novembre, quando i negozi sono già chiusi per il fine settimana, quando lungo Main Street non sono ancora cominciate le scorribande in auto dei ragazzi delle superiori, quando persino la Old Tavern è tranquilla prima della folla del sabato sera, e fuori città, accanto alla Highway 34, ci sono solo 3 o 4 uomini che bevono una birra in silenzio seduti al Legion, il bar dell'Associazione dei Veterani. Dopo aver parlato con il vice sceriffo Wheeler, Bud Sealy finì di cenare. Poi si alzò e uscì di casa nell'oscurità. Erano comparse le stelle e guardandole lo sceriffo fece un rutto e si sentì meglio. Si accese una sigaretta, salì sull'auto di servizio parcheggiata lì davanti e si diresse verso nord, per 2 isolati fino alla Highway 34 e poi ancora a nord, verso Main Street. Passò accanto al serbatoio dell'acqua, alla banca e all'ufficio postale e al cinema, proprio come aveva fatto Bardet 2 o 3 ore prima. E poco dopo, a un isolato di distanza, Bud scorse la Cadillac rossa parcheggiata di fronte alla Old Tavern. Rallentò e si fermò subito dietro, in modo da non farsi sfuggire chiunque fosse al volante. Slacciò il cinturino della fondina e scese dall'auto. Bardet però non sembrava meditare la fuga o altro. Era ancora lì, sul sedile anteriore. Si era abbandonato all'indietro, contro il poggiatesta. La luce di un lampione gli brillava pallida sul grosso viso e sulla mascella. Sealy lo osservò per un momento, poi tamburellò con le dita sul tetto dell'automobile. Bardet aprì gli occhi e si girò per guardare Sealy da sotto in su, come se la presenza dello sceriffo non lo riguardasse. «Beh», attaccò Sealy, «sei tornato a quanto pare». «Proprio così», rispose Bardet, «sono tornato». «Bella cazzata!» «Lo penso anch'io. Me ne sono stato qui cercando di ricordarmi cosa sono tornato a fare». «Davvero?» esclamò Sealy. «Ti credevo più furbo. Pensavo che avessi calcolato tutto. Un tempo lo facevo, ma devo aver dimenticato quanto è sfigato questo posto. Non riesco proprio a ricordare perché sono qui». «Ah no? Beh, immagino che noi non siamo cambiati granché. Niente di cui tu ti possa accorgere. Abbiamo ancora la tendenza ad agitarci quando qualcuno ci fa un torto e poi decide di sparire». «È passato un sacco di tempo da allora», disse Bardet. «Certo, ma non abbastanza. Non lo capisci? Strano. Non so proprio che cazzo avessi in mente. Però una cosa la so. Hai sbagliato a tornare qui. Non avresti dovuto. E adesso scendi da quella macchina». Bardet non si mosse. «Non puoi farmi niente», disse. «Sono passati 8 anni. Ormai è finito tutto in prescrizione. Ne hai parlato con un avvocato?» «Con più di uno». «Tempo sprecato non conta niente. Non conta proprio un cazzo di niente». «Certo che sì. Funziona così dappertutto». «No», ribatté Sealy, «non conta niente». Aprì la portiera dell'automobile. «Stammi a sentire. Ho parlato abbastanza. Sono stato fin troppo gentile». Bardet si rifiutò di muoversi. Teneva stretto il volante della Cadillac, la testa rovesciata all'indietro contro il poggiatesta. «D'accordo», riprese Sealy. «Ci ho provato con le buone. Sul serio». Tolse la pistola dalla fondina che aveva in vita e all'improvviso gli infilò nell'orecchio la canna. Bardet si raddrizzò. Tentò di spostare la testa, ma Sealy la seguì con la pistola. «Cristo!» esclamò. «Ma cosa credi di fare?» «Scendi!» rispose Sealy. Bardet a quel punto si mosse. Scese dalla Cadillac e si raddrizzò, alto, pesante, massiccio, a incombere sullo sceriffo. Indossava una camicia di flanella a scacchi e pantaloni scuri. Aveva le scarpe, ma non i calzini. Sembrava che avesse dormito con quei vestiti addosso. «Girati!» disse Siri. «Andiamo, cazzo, Bud! Ma cosa ti salta in testa?» Siri gli diede un colpetto con la pistola. «Girati!» Bartet grugnì, ma lentamente voltò le spalle allo sceriffo. Siri tolse le manette dalla custodia appesa alla cintura e le strinse intorno ai polsi spessi di Bartet. Fece un po' fatica a chiuderle. «Oh, Gesù!» esclamò Bartet. «Cioè, mi stai dicendo che non mi leggerai nemmeno i miei diritti?» «Di che diritti parli? Tu non hai diritti, non ne hai più. E adesso stai zitto mentre ti perquisisco, figlio di puttana!» «Forza!» lo incitò Siri. «Continua così!» Fece scorrere le mani su Bartet, tastandolo su e giù lungo le gambe dei pantaloni e sul grasso che gli ricopriva le costole. Gli rovesciò le tasche. Quando si fu assicurato che non avesse con sé nulla di più pericoloso del portafoglio di qualche spicciolo, rimase per un momento alle sue spalle, fissando l'enorme camicia stazionata. E in Main Street era ancora l'ora tranquilla, il breve sfuggente momento di pace e immobilità. Per strada non c'era nessun altro. Quindi, senza pensarci, suppongo senza neppure sapere cosa stava per fare, accanto alla scintillante Cadillac rossa, nella fugace quiete di una sera di novembre, lo sceriffo colpì Jack Bartet alla nuca con il calcio della pistola. Bartet urlò prima di crollare sul cofano della macchina. Si mise a imprecare. «Ti credevo più furbo!» esclamò Balsili, abbassando lo sguardo sul sangue che gocciolava dalla nuca di Bartet. «Pensavo che avresti evitato di tornare da queste parti. Che cazzo avevi in mente?» Frequentavo Jack Bartet da quando era nato, o per meglio dire, da quando era nato eccetto i 4 anni in cui lui era nell'esercito e a Holt e io all'università all'inizio degli anni 60, ed eccetto gli 8 anni dopo la sua scomparsa, quando a Holt non si sapeva niente di lui, il periodo in cui stava in California e viveva del proprio fascino e di quei soldi che probabilmente pensava gli sarebbero durati per tutta la vita, finché un giorno non erano finiti e lui aveva scoperto che gli era rimasta un'unica attrattiva e poco anche di quella. Fatto sta che sì, lo conoscevo, eravamo cresciuti insieme. Per molto tempo mi era addirittura piaciuto. Suo padre, che la gente di qui ancora chiama John Senior, era molto noto in città. Lavorava alla ditta di legname in Exi, in Main Street, accanto ai binari del treno, ed era grande e grosso anche lui, come Jack, o almeno come sarebbe diventato Jack, con una pancia notevole e una voce forte, identica al muggito di un toro e più

dall'aria emaciata. Portava sempre degli occhiali con la montatura rotonda di metallo, scrupolosamente puliti. E aveva un taglio di capelli che andava di moda quando era giovane, negli anni 20, una specie di mutabile caschetto cortissimo. Era una persona molto seria. Non beveva. La sua voce non era più forte di un sospiro e a Holt ritenevamo che la sua tolleranza nei confronti degli eccessi del marito fosse dovuta solo al fatto che era una brava cattolica. Suonava l'organo alla chiesa di St. John e si confessava con devozione a padre O'Brien, che portava l'apparecchio acustico. Non aveva molto altro nella vita, quindi è probabile che a sostenerla fossero padre O'Brien e la chiesa cattolica. Negli anni a cui mi riferisco vivevano in Birch Street, a nord dei binari. Stavano in una vecchia casa con le pareti in stucco giallo e sul retro c'era un terreno edificabile coperto di erbacce e arbusti di lillà della California che si estendeva per una cinquantina di metri verso lo spiazzo dove si tiene la fiera. A quei tempi, prima della costruzione delle nuove villette a schiera negli anni 70, quella era la zona più povera della città, eppure la gente di Holt considerava i Bardet una famiglia di classe media, con un reddito e una situazione dignitosi. Se non altro erano interessanti. Valeva la pena osservare quella famiglia, con tutte le sue tensioni. Jack era nato nel 1941. I suoi genitori avevano già passato da un pezzo i 40 anni. Erano sposati da più di 20. Credo avessero smesso di aspettarsi dei figli e tra loro vigeva ormai quel tipo di tregua armata che spesso le coppie senza figli accettano al posto di una vera vita coniugale. Poi era nato Jack, inatteso ovviamente. Di conseguenza i suoi genitori tentarono di rimettersi in sesto. Si dice che per un anno intero il padre smise di girare da un bar all'altro e che la madre per un po' sembrò quasi carina, come se avesse una specie di aura. Ma non durò. Non ci furono altre gravidanze e a un certo punto il vecchio riprese a uscire regolarmente a bere, mentre la madre si rimise a suonare l'organo in chiesa la domenica mattina e in quell'ora settimanale di pace temporanea poteva guardare padre O'Brien da dietro i suoi piccoli lindi occhiali con la montatura di metallo. Sembrava che nulla fosse cambiato, a parte il fatto che c'era una nuova fonte di tensioni e quindi erano aumentati i litigi. Beh, il ragazzo era un tipo tosto. Aveva una massa di capelli neri e pareva sempre più grande della sua età. Quando compì 6 anni lo mandarono a scuola. Con i capelli lisciati, la camicia e i pantaloni nuovi, entrò per la prima volta nel vecchio edificio di mattoni a 3 piani al margine occidentale della città. Con gli ampi scalini consumati al centro, le finestre alte e il familiare odore di polvere spazzata. E non gli piacque. A scuola pretendevano che se ne stesse seduto in silenzio, alzasse la mano e rimanesse tranquillo. Allora, durante la ricreazione, lui si allontanava dall'area giochi e tornava a casa. Lo faceva più o meno una volta alla settimana e quando arrivava la signora Bardet, quella donnina pia e seria, lo afferrava per i capelli neri, lo faceva sdraiare sul tavolo della cucina e gliele dava con la spatola. Poi lo rispediva a scuola. Lui però non sempre ci tornava. Spesso vagava per la città, passando per i vicoli sul retro dei negozi di Main Street e per la campagna, seguendo i binari della ferrovia. Fu così che in aprile decisero che un altro anno in prima elementare e un altro trimestre con la signora Peach gli avrebbero fatto bene. Probabilmente pensavano che Jack non si fosse ancora del tutto adattato alle norme della società. Eppure non credo che la signora Peach abbia avuto un ruolo in questa decisione o che ne fosse entusiasta. In ogni caso, per il suo costante marinare la scuola, l'anno successivo Jack si trovò a ripetere la prima, proprio quando la iniziai io, nel 1948. E dato che sul registro il suo nome veniva subito dopo il mio, gli fu assegnato il banco dietro di me. Quel primo giorno lo trovai già là. Era arrivato presto. I capelli pettinati con l'acqua rigidi sulla testa, era seduto al suo posto con le mani in mano, come se ne avesse già piene le scatole di tutto e stesse solo aspettando l'occasione giusta per scappare. Non gli interessavamo affatto. In quella classe era un veterano, per noi era impossibile capirlo.

Per giunta pesava almeno una decina di chili più di noi e ci superava di tutta la testa. Per lui non esistevamo neppure. Poi però, il secondo o il terzo giorno di scuola, nel bel mezzo di un pomeriggio caldo e silenzioso, con le alte finestre dell'aula spalancate per far entrare una brezza che non c'era, mentre noi sudavamo copiando le lettere dell'alfabeto su foglie a righe, Jack mi diede una botta in testa. Mi girai. Non sapevo cosa aspettarmi. Sul suo banco c'era uno scoiattolo morto. L'aveva posato sulle sue goffe A e B. Aveva spremuto una goccia di sangue dello scoiattolo sul foglio, sotto il suo nome. «Lo vuoi?» mi chiese. «No», risposi. «Non lo voglio». «Beh, io non me ne faccio più niente». «Non lo voglio». A quel punto la signora P ci incombeva su di noi. Si ritrasse leggermente. Ordinò a Jack di buttare via immediatamente lo scoiattolo morto. Jack si alzò e avanzò verso la cattedra. Quando arrivò nell'angolo più lontano dell'aula, accanto al temperamatite e al cestino dei rifiuti, si girò a guardarci. Lo stavamo osservando tutti. Sollevò lo scoiattolo per una zampa posteriore e lo tenne per un attimo all'altezza degli occhi, sospeso, come per fare una piccola magia, o come se lo scoiattolo stesso conoscesse qualche trucco. Poi lo lasciò andare. Parve tuffarsi nel cestino. Quando colpì il fondo, fece un rumore gratificante. «Jack!» esclamò la signora Peach. «Siediti!» Jack tornò lentamente al suo banco. Una volta lì, puntò gli occhi dritto davanti a sé, sogghignando. Ormai non lo guardavamo più. Lo stavamo osservando stupiti e in soggezione, sconvolti e ammirati. Nel frattempo la signora Peach ci sgridava. «Bambini, bambini, rimettetevi a lavorare!» batteva le mani. Ma per il resto del pomeriggio, almeno due volte all'ora, uno di noi rompeva la punta della matita per alzarsi, andare verso la cattedra, sbirciare nel cestino e vedere lo scoiattolo. Era riverso sulla schiena, con le zampe ferocemente incurvate contro il ventre marrone chiaro. Alla fine, dopo che la scena si era ripetuta parecchie volte, la signora Peach annunciò che se a un altro bambino si fosse spezzata la punta della matita, saremmo dovuti rimanere a scuola oltre l'orario. «Non stavamo affatto partendo con il piede giusto con l'alfabeto», commentò.

0: Avete ascoltato un estratto da La strada di casa di Kent Harf, traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2020, letto da Giancarla Volpato per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da Storia del Mediterraneo in 20 oggetti di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli.

Poi, alla fin fine, i barconi sono tutti uguali, un po' più alti di fiancata, un po' più lunghi, un po' più vecchi o nuovi, a motore, a remi o a vela, ma in fondo sempre tutti uguali, con lo stesso carico di legna e di sangue, stesso spazio. Isola sperduta in mezzo al mare dove alberga la disperazione, però anche luogo della speranza, di trovare un mondo migliore di quello che si è appena lasciato, di barconi che trasportavano gente da un capo all'altro del Mediterraneo, ce ne sono sempre stati da che mondo è mondo. E tutte le volte non è che hanno viaggiato nella stessa direzione, quella di oggi, da sud verso nord. Ma il cammino è stato caotico. Da ogni dove per ogni dove, da est a ovest e viceversa, da sud a nord e viceversa. Migliaia e migliaia di viaggi, di affondamenti, di correnti, di onde, di naufragi. Di sbarchi che hanno tracciato la rotta emotiva del Mediterraneo, quella fatta di vite di donne, bambini, vecchi, uomini in fuga da chissà cosa verso chissà chi. Una storia caotica, si diceva, che non si può racchiudere nelle poche pagine di un capitolo. Occorrerebbero infatti volumi e volumi. Ma di questi viaggi, di questa disperazione, di queste emozioni, di questi barconi sovraffollati che a frotte hanno attraversato il Mediterraneo, vale la pena raccontare qualche episodio. Noi lo facciamo così, da cantastorie, narrando con qualche scena, partendo dalla più lontana, la più remota. Scena 1. La guerra era stata atroce, durata 10 anni, finita nella maniera peggiore, la città incendiata, i morti e gli stupri per strada, i pochi superstiti a brandelli, raccogliticci, donne, uomini, vecchi e bambini, intorno all'unico che li potesse guidare. Cercavano un capo, tutti, e lo trovano. Qualcuno che però non voleva essere capo perché era disperato come gli altri, esausto per quello che aveva visto e che aveva vissuto. Si chiama Enea. Lui coi suoi salgono su barconi, spinti più dalla paura che da un senso reale di cosa avrebbero potuto trovare. Lì, sul mare. Da lontano, mentre sono al largo, vedono spegnersi le fiamme della loro città, Troia. E comincia il peregrinare, da una parte all'altra del Mediterraneo, lento, insulso, a tratti folle. Si comincia dalla Tracia. Dovrebbe essere una terra accogliente, che si rivela invece ostile, coi rami di mirto che si spezzano e lasciano colare il sangue di Polidoro, figlio di Priamo. Poi c'è Delo, terra di misteri, di oracoli. Ex Quirite antiquam matrem. Andate alla ricerca delle vostre radici, è la profezia. All'inizio difficile da capire, spiega poco e spinge i barconi di Enea verso Creta, dove i troiani sbarcano. Sembra andare tutto bene.
ma la peste arriva all'improvviso, segno nefasto, inequivocabile. Non è quella la terra promessa. I penati appaiono in sogno a Enea. La meta, dicono, è un'altra, l'Italia. Bisogna risalire sui barconi e ripartire. E si ricomincia tra tempeste, prodigi, confusione, assalti di mostri. Le isole Strofadi, l'Epiro, la terra dei ciclopi, Drepano, dove muore Anchise, il padre di Enea, e ancora bufere e turbini che spingono i barconi ancor più lontano da quella che avrebbe dovuto essere la meta. Le correnti hanno infatti disposto diversamente, e i troiani si ritrovano in Africa, a Cartagine, da Didone. I profughi sembrano fermarsi. Tutto pare vada bene. Addirittura tra la regina ed Enea è sbocciato l'amore. I due popoli si possono fondere, cartaginesi e troiani insieme. Invece no. Gli dei hanno stabilito diversamente. Enea parte. Didone si uccide. Il viaggio riprende, prosegue tra altri lutti e altre avventure, e si va dritto per dritto, fino alla Sicilia. Da qui si volta a settentrione risalendo il Tirreno, costa a costa, come si farà per secoli. C'è Palinuro, c'è Cuma, c'è Gaeta, c'è il Circeo. E finalmente i barconi si fermano alla foce del Tevere, fine del viaggio di Enea e inizio di un'altra storia. Scena 2. Sono trascorsi più di un migliaio di anni. Sul Mediterraneo l'impero di Roma sta tramontando in maniera traumatica. Al suo interno nuovi popoli si muovono a sciami, talvolta rapidi, talvolta no, viaggiando e portandosi dietro tutto quello che serve: donne, bambini, carri, cavalli, masserizie. Attraversano l'impero. Lo vogliono, lo desiderano, lo occupano e toccano il mare. Alcuni a questo punto lo rifuggono. Non gli interessa, è lontano dai loro desideri. Altri no. Capiscono che il mare è un'opportunità, una nuova opportunità, e che se si attraversa il mare e lo si sfrutta, ci sono altre terre da conquistare. Questi sono i Vandali. Il loro cammino è stato straordinario. Come altre popolazioni, hanno percorso un numero di miglia inimmaginabile per vedere il mare. I loro antenati arrivano dai confini del mondo, forse da un altro mare, freddo, lontano, irraggiungibile, il Baltico. Sono gruppi, bande, clan. Premono ai confini dell'impero, forniscono armati e chiedono tributi. Attaccano in Pannonia, in Dacia. Si allineano ad altri popoli, ai Burgundi, ai Lugi, e rompono i confini sul Danubio. Siamo nella seconda metà del III secolo. Intanto continuano a marciare, sempre nello stesso modo, caotico, confuso, a sprazzi. Varcano nuovi confini e da Costantino ottengono di stabilirsi in Pannonia. Ma arrivano gli Unni,
In Pannonia non si può più restare e i Vandali riprendono il cammino. Quanti sono? Difficile dirlo. 70, 80 mila, di cui la maggior parte donne e bambini. Un popolo in fuga che si mescola a tanti altri che si muovono nella stessa maniera alla ricerca di spazi, di luoghi dove potersi stabilire. Si fanno largo lungo il Reno, entrano in Gallia razziando città e villaggi che trovano lungo il percorso, superano i Pirenei, dove per 2 anni distruggono e saccheggiano tutto ciò che possono. E come scrive nel 410 il cronista Idazio, la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le 4 piaghe che devastarono l'intera terra: ferro, carestia, peste e le bestie. Le bestie sono i Vandali, che occupano tutta la Spagna, tranne la Tarraconense, e toccano adesso davvero per la prima volta il mare. Imparano che esistono porti e navi, se ne impossessano, cominciano ad attraversare il Mediterraneo, fanno i pirati, ma sono anche viaggiatori efficaci che non solo sfruttano le tecniche romane di navigazione, ma a tratti le innovano. In Spagna, però, arrivano i Visigoti, e allora tocca di nuovo scappare. I Vandali ora li guida Genserico. La Spagna non è più sicura. Bisogna trovare nuovi approdi. Come? Questa volta non per terra, ma per mare. E un intero popolo viene imbarcato. Barconi si muovono dalla Spagna verso l'Africa. 15 chilometri dividono una costa dall'altra. Arrivati in Africa, i Vandali dilagano in Mauritania, Numidia, Zeugitana. Cadono nelle loro mani tante città, tra cui l'Ippona di Agostino e Cartagine nel 439. Finisce un tempo, ne comincia uno nuovo, dei migranti Vandali d'Africa, che qui creano un nuovo regno, della durata di circa 100 anni, fino al ritorno di Bisanzio. Scena 3. A differenza di oggi, i barconi, col loro carico di profughi, di morte e di dolore, non andavano dall'Africa verso la Sicilia in cerca di salvezza, bensì tutto al contrario, dall'isola verso la costa opposta. Il tempo è quello dell'invasione normanna della Sicilia. Comincia nel 1061 con lo sbarco a Calcara, a sud di Messina, e da lì, con alterne vicende, si espande fino al 1072, quando gli Altavilla e i loro uomini prendono Palermo. Ma non termina ancora. Per completarla ci vorrà un altro ventennio. Finisce tutto il 23 febbraio 1091, appena pochi anni prima dell'inizio della crociata. Una data luttuosa per i musulmani. Il cambiamento provocato dai normanni è epocale e non riguarda solo la Sicilia, ma l'intera Europa, perché l'isola, con le sue città, che erano la punta più settentrionale dell'enorme ecumene musulmano che andava dall'Indo a Grenada, vengono ora risucchiate nell'universo occidentale latino-cristiano e diventano gioco forza parte di questo mondo, con un processo che scardina qualunque equilibrio pregresso,
con un'élite di importazione che si insinua in profondità e impone le sue regole e i suoi costumi a tutto l'ambiente musulmano, in un contesto dove le diseguaglianze politiche e sociali tra dominanti e dominati diventa contrapposizione etnica e religiosa tra cristiani e musulmani. A questa fase segue immediatamente la cristianizzazione e latinizzazione dell'intero territorio, grazie anche a un'altra immigrazione di massa, di gente che viene dall'Italia padana, dal nord Europa e dalle aree peninsulari del sud Italia, che cerca e spesso trova nella Sicilia un nuovo Eldorado. Questo è il destino per i musulmani, emarginati, sottomessi, via via indeboliti dalla nuova presenza normanna e cristiana. Però, tra essi, non tutti reagiscono nello stesso modo. C'è chi si adatta e convive, e c'è chi invece non ce la fa, e va via, scappa. Sui barconi, verso l'Egitto, l'Africa, verso una terra che sapevano avrebbe potuto garantire, se non migliori condizioni di vita, almeno comunione di lingua e di religione. Sembra che già nei primi anni dopo la conquista sia partito circa un ottavo della popolazione musulmana, su per giù 50.000 persone. Immaginiamo vecchi, donne, bambini, uomini. Una moltitudine che spesso trova nei luoghi di accoglienza di Al-Mahdia, Monastir, Susa, il Cairo, oppure in Andalusia, assistenza materiale e morale, con aiuti generosi, senza distinzione di ceto, di età e di sesso, come quella che fornisce a Al-Mahdia l'imam Al-Mazari. Soprattutto scappa la gente che il viaggio può pagarselo, i migliori artigiani, i commercianti che potevano contare su diffuse reti di relazione, uomini di scienza, di legge, di fede. Di loro non ci resta più niente. Parafrasando il Corano, non c'è nessuna terra che racconti la loro storia, tranne che per uno, un poeta, il più grande poeta della Sicilia musulmana, Ibn Hamdis, che lascia l'isola a poco più di 20 anni, intorno al 1075, e vive una lunga vita raminga tra il Nord Africa e la Spagna, dove muore nel 1133. I 6.000 versi del suo divan sono tipici della tradizione araba, poesie d'amore, d'encomio, di descrizione. Resta a lui, come a tanti altri suoi conterranei che scelsero la fuga, una sola cosa, la hasra, la nostalgia verso la madrepatria. E quando muore, lascia una preghiera. Vuole essere seppellito col corpo rivolto verso l'isola creata nel cuore del mare da Allah, la Sicilia.

Scena 4. 31 marzo 1492. Osservate il calendario. Un mese dopo muore Lorenzo il Magnifico. 5 mesi dopo parte per il suo primo viaggio Cristoforo Colombo. Che anno il 1492? Ma il 31 marzo è una data scritta a lettere di fuoco nel calendario della diaspora ebraica, perché è la data dell'editto dell'Allambra. Lo emanano Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, che regnano sulla Spagna. La decisione è semplice. Gli ebrei devono andare via dal paese. La Spagna non li vuole più, senza se e senza ma. Espulsi. Anche qui, come nella Sicilia normanna, c'è chi aspetta, si nasconde, si converte, ma è solo una facciata. Dentro la propria casa e la propria intimità si resta ebrei. La maggior parte però degli ebrei di Spagna, i sefarditi, se ne vanno, costretti, per mare, coi barconi, con un viaggio disperato, come sono sempre disperati i viaggi dei profughi, senza più casa né terra. Così un cronista. In campo aperto gli ebrei si riposano un po', gli uni cadono dalla stanchezza, gli altri perché sono malati. Alcuni muoiono, altri nascono sul ciglio della strada. Ogni cristiano che vede questi miserabili viene preso dalla pietà. La gente del popolo si mescola tra di loro e pregandoli di sottomettersi al battesimo, ma il rabbino subito si presenta e incoraggia gli stanchi e i disperati. Spostandosi, le donne

malapena visto il mare doveva essere il terrore. Le mete della diaspora sefardita ora, tra la fine del 400 e il secolo successivo, naturalmente riguardano poco l'Europa cristiana. Meglio il mondo musulmano e ottomano, dove c'è un'antica tradizione di tolleranza. Il Nord Africa, allora, Marocco, Algeria, l'Egitto, il Medio Oriente, la penisola ellenica, la Turchia, il cuore dell'impero ottomano, per poi spingersi verso l'interno, verso i paesi balcanici. Leggenda vuole che il sultano Bayezid II, quando vide arrivare gli ebrei a Istanbul, abbia detto su per giù: «Che stupidi gli spagnoli e i loro re che cacciano i loro migliori cittadini e li regalano ai loro peggiori nemici». Fu grande la rivincita sefardita nel Mediterraneo orientale e caotica la loro capitale, Salonicco. I primi ebrei arrivarono da Maiorca proprio nel 1492, seguiti da gente dell'entroterra spagnolo e della Sicilia. Poi un fiume in piena, ebrei aragonesi, valenzani, calabresi, pugliesi, provenzali e napoletani. Tra il 1540 e il 1560 fu il turno dei portoghesi. E dopo vi trovarono rifugio anche ebrei ashkenaziti originari dell'Austria, della Transilvania e dell'Ungheria. A metà del Cinquecento, Salonicco diventa la Gerusalemme dei Balcani, dove il 50% della popolazione era ebrea. Un secolo dopo, all'epoca del mistico messia Sabbatai Sevi, la presenza ebraica progredisce. Erano diventati quasi i tre quarti della popolazione. Una comunità ricca, attiva nei commerci e colta, superbamente colta, che dal 1945 non esiste più. Il 98% della popolazione ebrea di Salonicco è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale nei campi nazisti.

migrazioni più piccole, meno percettibili, ma tante, che solcano in lungo e in largo il Mediterraneo, di comunità con numeri più esigui, ma con storie non per questo meno trascinanti, meno coinvolgenti, ma sempre con le stesse modalità. Barconi, barconi, barconi. Tra le più affascinanti c'è una storia che lega la Grecia alla Sardegna. Siamo negli anni 70 del Settecento, la guerra è esplosa. I greci non sopportano più il dominio ottomano. Scoppia una rivolta contro i turchi, che è anche guerra religiosa, di greci ortodossi contro i musulmani. Ma le cose vanno male. Sebbene essa acquisti un sapore internazionale, con i russi che si alleano con i greci, quest'ultimi perdono. E come sempre, chi può fugge per evitare rappresaglie. Chi vive sul mare scappa per mare. Gruppi di greci ortodossi finiscono a Cagliari. I primi ad arrivare si chiamano Staico. Arrivano e aprono bottega tra il 1775 e il 1776. Si mettono a fare cappotti di un tipo particolare su Serenikku, destinati a un certo successo. Con loro ne arrivano tanti altri di greci.

che creano in città una vivace comunità di esuli, che cresce nel corso dell'Ottocento. Vendono manufatti, lo abbiamo visto, ma soprattutto si ingegnano a commerciare lane, pelli di capra e capretto, cuoio, e inseriscono Cagliari in un network internazionale attraverso il porto di Marsiglia.

Scena 6. Dove finisce la Sicilia? Nel Maghreb. E dove comincia? Nel Maghreb. Sembra la pensassero così i siciliani che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento se ne andarono emigranti al di là del Mediterraneo, con i barconi in Tunisia. L'occasione fu il lavoro, nuove e inaspettate possibilità di lavoro. La Tunisia era allora sotto protettorato francese, che aveva portato con sé investimenti che si tradussero in lavori pubblici, apertura di miniere, industrie, bonifiche agricole. Dalla sponda italiana, una Sicilia poverissima, le notizie arrivarono come un miraggio, la promessa di una vita nuova. Si misero in mare in tanti, soprattutto poveri e poverissimi. In Sicilia la crisi era forte, lo sfruttamento altrettanto. Le rivolte dei fasci siciliani negli anni 90 dell'Ottocento fecero il resto. Era un miscuglio quello che nutrì i barconi per la Tunisia: famiglie, braccianti, operai, renitenti alla leva, pregiudicati, piccolo borghesi colpiti dalla crisi, pescatori, qualche imprenditore. Tutti per mare, portandosi dietro quello che avevano: le proprie tradizioni, abitudini, culture, cibi, feste, madonne, tanto da ricreare la Sicilia in Tunisia. Nelle città dove si insediano, nei paesi che occupano, con quartieri solo loro, esclusivi, emarginati, che i francesi chiamarono così Petite Sicile, piccole Sicilie. A Tunisi, alla Goulette, a Biserta, a Hammamlif, a Grombalia, a Redeyef, a Susa, a Sfax, e così via. Nel 1905 la piccola Sicilia di Tunisi come appare? Niente di differente da una baraccopoli. Verso il mare, tra uno spazio acquitrinoso, le mura della città e il lago di Tunisi. Centinaia di casette e di baracche bianche, abitate da gente considerata poverissima dagli stessi tunisini. Basta una testimonianza di chi queste cose le ha vissute. Eravamo tutti molto poveri, poverissimi, allo stremo delle forze per cercare di mettere da parte due soldi. Si viveva tutti stipati in una casupola. Troppe le famiglie numerose. Baracche, povertà, grappoli di uomini attaccati gli uni agli altri, con lo stigma dato ai siciliani di essere violenti, rissosi, ladri, malandrini, mafiosi. Cosa c'è di differente dai ghetti etnici di oggi? Da come guardiamo con diffidenza gli stranieri delle nostre periferie? Gente vittima di altri viaggi, di altre speranze, di altri sogni, di altri barconi.

Scena 7. Mediterraneo. Barconi. Oggi

0: Avete ascoltato Il racconto. Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Pagella. Istruzioni per l'uso. I voti non fanno che aumentare l'ansia da prestazione dei ragazzi e l'antipatia verso la scuola. Un esperto si chiede, e se li sostituissimo con un'analisi di cosa ha o non ha funzionato, dando a ogni studente strategie per migliorare? Sorpresa, in alcune scuole è già realtà. Di Benedetta San Girardi. Pochi attimi separano i nostri figli dal giorno del giudizio. La scuola è finita, ma il registro elettronico resta aperto. Quando escono le pagelle? Quel lungo elenco di numeri conta parecchio, è lo specchio della società della performance. Valgo o non valgo? Me lo dirà un numero. I voti ci accompagnano per tutta la carriera scolastica, è convinzione diffusa che costituiscono un incentivo all'apprendimento e che studiare per ottenere un 10 consenta di sviluppare conoscenze e competenze. D'altra parte, si è sempre fatto così. Ma siamo sicuri che un sistema scolastico che mette al centro i voti sia il più efficace? Si chiede Cristiano Corsini, professore di pedagogia sperimentale all'Università di Roma III in La Fabbrica dei Voti. Arriva la pagella. Che cosa rappresenta per gli studenti? Quello che è. Un elenco di voti con un breve giudizio finale. Ma la percezione che ne hanno i ragazzi può cambiare in base al lavoro che si è fatto nel corso dell'anno. Se è stato accompagnato da una comunicazione sui progressi nell'apprendimento, guidato da una valutazione descrittiva in funzione migliorativa, lo studente ne ha una visione significativa. Se questo lavoro non è stato fatto, allora resta una collezione di numeri che può soddisfare o scoraggiare, ma servirà a ben poco. Qual è la sua idea sul registro elettronico? Lo considero per quello che è, uno strumento scelto da scuole e docenti che quotidianamente attribuisce etichette, fonte di stress e di ansia per gli studenti, che lo controllano più e più volte al giorno. È bene ricordare che gli unici voti da assegnare per legge sono quelli sulle schede di fine quadrimestre e fine anno. I docenti possono scegliere di annullare il calcolo della media aritmetica dei voti, inserire spazi adeguati per una valutazione non numerica ma descrittiva. Scelte già fatte, con successo, da alcune scuole. In che modo la valutazione influisce su come gli studenti stanno fuori e dentro la scuola? Sappiamo che nelle classi in cui nel corso della didattica non vengono assegnati i voti, i rapporti tra studenti sono più cooperativi, si va a scuola più volentieri, si studia con maggiore interesse e c'è un miglioramento dell'apprendimento. La scelta di basare la valutazione sui voti è invece maggiormente associata, sul piano psicoemotivo, a conseguenze molto negative come angoscia, stress, un clima di competizione tossica, lo sviluppo di disinteresse o di odio verso la scuola. Sul piano cognitivo, questo si traduce in un mancato sviluppo di apprendimenti significativi. La valutazione in voti produce una disaffezione verso la cultura che viene ridotta a paccottiglia da concorso a premi. Allora perché è così diffusa? Forse perché viviamo in una società abituata a semplificare ciò che è complesso. Il punto è che valutare gli apprendimenti è un'operazione complessa e l'idea che sia possibile farlo sparando qualche numero è molto allettante. Qual è il metodo più efficace per valutare l'apprendimento? Da decenni sappiamo che è rappresentato dalla valutazione educativa, che impiega il giudizio sulle attività svolte come strumento per migliorare quelle successive. Il giudizio, in questo caso, rappresenta un riscontro che mette in evidenza le cose ben fatte, quelle da migliorare, e offre indicazioni di miglioramento. Si tratta di una valutazione profondamente rispettosa della normativa, che non impone affatto di assegnare voti in itinere, ovvero nel corso della didattica, ma di impiegare la valutazione come mezzo per migliorare apprendimento e insegnamento. Quali i punti di forza di questa valutazione? È efficace perché è partecipata, non usando il voto, è portata a fornire suggerimenti concreti e non generici del tipo impegnati di più su come procedere. E poi è molto rigorosa, dato che usa l'errore come occasione di insegnamento e di apprendimento, si nutre di errori, ma non li impiega per penalizzare o umiliare. Perché è così difficile cambiare le cose? Perché equivale a mettere in discussione abitudini di insegnamento e di apprendimento disfunzionali ma molto consolidate. Inoltre ci sono dirigenti, docenti, studenti e famiglie che hanno maturato la convinzione che la scuola abbia il compito primario di selezionare, di stilare classifiche di merito e non quello di sviluppare per tutte e tutti conoscenze approfondite e competenze critiche e trasformative. A quale modello europeo occorrerebbe ispirarsi? A paesi come la Finlandia, che hanno scelto di selezionare e formare in modo più accurato la classe docente e di puntare sulla valutazione educativa. Sono anche paesi, va detto, che pagano di più chi insegna. Di fronte a una bocciatura o a un'insufficienza in pagella, che cosa possiamo dire a un ragazzo? Occorre spiegare e incoraggiare. Per le insufficienze è fondamentale ragionare sul perché, chiedendo alla scuola indicazioni di miglioramento e assumersi la responsabilità di seguirle. La bocciatura generalmente peggiora il percorso scolastico successivo, ma se viene gestita con intelligenza può essere un'occasione per riflettere sulle proprie scelte, sulle responsabilità, sui desideri dello studente e sull'impegno necessario a realizzarli. Non sei un voto, dico spesso a mio figlio, ma per lui, come per altri ragazzi, l'ansia da prestazione resta molto alta. Un ultimo suggerimento? Al di là della polemica sull'eccessiva ingerenza delle famiglie, i genitori devono sapere di avere una responsabilità educativa. Il consiglio è farsi sentire, per ottenere, come di diritto, una valutazione trasparente e tempestiva, affinché il ragazzo non associ la sua performance solo a un numero. Bene, abbiamo visto i voti, ma dove sono i riscontri descrittivi? Dov'è la trasparenza? Dove sono le indicazioni di miglioramento? Dov'è l'autovalutazione? Sono domande che le famiglie devono porre. Se la scuola non fornisce le risposte, non è una scuola di qualità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo, un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Senior, morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. «Fui chiamato per un esame di idoneità fisica», ricorda l'attore, «e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico». Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni, lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958, Joan Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus 1960, Lo Spaccone 1961, Hood il Selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il Sipario Strappato 1966, Nick Manofredda 1967, Butch Cassidy 1969, La Stangata 1973, L'Inferno di Cristallo 1974 e Quintet 1979. Parallelamente, prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joan. I due recitano assieme in pellicole come Dalla Terrazza 1960, Paris Blues 1961, Il mio amore con Samantha 1963, Indianapolis Pista infernale 1969, Un uomo oggi 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987 e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe, e per colpa di queste anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove, e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, a 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe.

applicazione. Si chiamano Advanced Cligation and Products of Age, un acronimo a dir poco evocativo visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nijsten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e ha un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto, dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal microneedling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina,
un seno modulatore.

0: riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare. Rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tentone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece 1, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici, anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia che, a detta di molti scrittori anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte Medicea era chiamato il papero al melarancio e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa a colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpe, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa a colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe, e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto: 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest, 1895. Spesso capita che, traducendo da una lingua all'altra, magari da una lingua così diversa dall'altra, si finisca col perdere in questo delicato passaggio la corrispondenza tra il significato che il vocabolo possiede nella lingua originale e quello che scaturisce dalla parola che nasce dalla traduzione. Il titolo di questa commedia ci crea subito questo problema. Se noi pronunciamo in lingua originale, senza curarci dell'ortografia, la parola earnest, produciamo un suono uguale a quello corrispondente alla parola earnest, che però non coincide assolutamente con la prima per quanto riguarda il suo significato. Una persona che usa la lingua inglese come madrelingua riesce immediatamente o quasi a percepire l'equivoco che sorge dalla pronuncia delle due parole, mentre per noi stranieri è necessario, e ciò capita molto spesso, che qualcuno più esperto di noi nel manipolare l'inglese come lingua straniera ci spieghi il gioco raffinato creato da Oscar Wilde, nato dallo stesso suono che però offre due scritture diverse: earnest, earnest. La nostra opinione è dunque la seguente: chi traduce deve essere uno specialista e non un dilettante, deve cioè conoscere le due lingue ad un alto livello e almeno allo stesso livello, affinché possa rendere nel modo più fedele e accurato le sfumature, talvolta impercettibili, esistenti tra le due strutture linguistiche. Ed ora sveliamo questo arcano: earnest uguale serio, onesto, e earnest uguale Ernesto. Non perdiamo mai di vista però il suono che queste due parole producono, che appunto è il medesimo. Dunque, il titolo da noi ascoltato e non letto può assumere un duplice significato se pronunciato in lingua originale, mentre in italiano va specificato l'equivoco tra le due parole, che non hanno alcun punto in comune e che ci farebbero smarrire la sostanza di questo raffinatissimo equivoco.

Ora occupiamoci della trama di quest'opera. L'importanza di chiamarsi Ernesto e o serio, onesto, aggiungiamo noi. Jack Worthing è un ricco e raffinato giovane che vive in campagna, ma quando si reca a Londra è solito farsi chiamare Ernesto, Ernest. È innamorato di Gwendalina, la cugina del suo amico Algernon. Egli, Jack Ernesto, decide di dichiararsi alla ragazza e lei accetta di buon grado la sua corte perché ha sempre desiderato sposare un ragazzo di nome Ernesto. La madre della ragazza è dapprima favorevole a questa relazione, ma in seguito cambia idea quando scopre che Jack Ernesto non conosce i suoi genitori. Nel secondo atto, l'azione si svolge nella casa di campagna di Jack. Entra in scena Algernon, che sperando di scoprire i segreti del suo caro amico, si presenta come Ernesto, fratello maggiore scapestrato di Jack. Algernon conosce in questa circostanza Cecily e tra di loro è amore a prima vista. A questo punto sia Gwendolyn sia Cecily credono di essere fidanzate con un ragazzo di nome appunto Ernesto, Ernest. Ciò provoca equivoci e malintesi in continuazione ed anche tensioni spiacevoli tra le due ragazze. Non passa molto tempo però e lo spiacevole equivoco viene chiarito. I due ragazzi le raggiungono e perciò manifestano le loro identità. Jack, infatti, ammette candidamente di non avere fratelli e che Ernesto, Jack, non esiste. Le due coppie si riconciliano, ma Lady Bracknell continua a proibire a Gwendolyn, di sposare Jack. Sembra dunque che per i due ragazzi non ci sia alcuna via d'uscita, ma ecco il colpo di scena. Lady Bracknell riconosce Miss Prism, la governante di Cecily, ancor prima la governante della sua defunta sorella, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver portato via con sé il neonato figlio della sua amata sorella. Miss Prism confessa di aver messo accidentalmente il piccolo in una borsa e di aver smarrito borsa e neonato alla stazione Vittoria. E qui il nostro racconto termina. Non sarebbe Ernest, onesto, raccontarvi come le cose vadano a finire.

Dunque, come si è visto, la commedia è un continuo susseguirsi di battute ironiche, umoristiche, ma sempre raffinate ed eleganti, che fanno un tutt'uno con la lunga serie di equivoci ed entità segrete o camuffate dei personaggi. Tutto ciò ha però un preciso e mirato obiettivo: il ridicolizzare e allo stesso tempo il denunciare, sempre in modo raffinato, la superficialità dell'alta borghesia inglese e lo squallore che circonda la vita della classe emergente in Inghilterra, così conformista, povera di veri ideali profondi, indifferente alle emozioni più genuine, incapace di sognare o di immaginare alcunché. Oscar Wilde però non giudica, non c'è alcun bisogno di porre limiti morali. Nessuno è giudice di nessuno. Non c'è nulla in questa vita che non possa trovare rimedio. Si può sempre trovare un buon finale, anche nella vicenda più ingarbugliata. Ai tempi di Wilde, però, il giudizio morale sugli altri era parte integrante dei fatti di ogni giorno. Questo giudizio poteva essere solo graffiante, oppure inesorabile e sconvolgente, in quanto occupazione quotidiana di una società conformista, materialista, priva di fantasia e lontana dai veri valori della vita. La trama di quest'opera è sì ricca di equivoci, ma è semplice. Qualcuno dice addirittura inconsistente, ma quanto sono invece profondi i riferimenti anticonformisti, antivittoriani che vanno controcorrente. Essi tuttavia vengono espressi attraverso un uso della lingua elegante, raffinato e umoristico. Lo scrittore, per una strana ironia della sorte, proprio nel 1895, anno della prima rappresentazione teatrale dell'opera, subì uno spietato giudizio morale e fu rinchiuso nelle galere di Sua Maestà Britannica perché colpevole di avere una relazione omosessuale con un conosciutissimo lord inglese. Dunque, chi lo aveva dapprima osservato, poi ascoltato con ammirazione e ne aveva fatto il suo idolo, nei salotti eleganti della vecchia Londra, ora lo condanna non per la sua omosessualità, ma per la vergogna di aver potuto ammirare sinceramente, calorosamente, forse invidiato, un intellettuale e di aver sostenuto il successo di un grande artista, poi scoperto omosessuale, per la vergogna verso se stessi e per aver scoperto che l'altro è un diverso.

Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: L'alluvione di Firenze,

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione causata dallo straripamento dell'Arno in seguito ad una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Molti quartieri della città, compreso il centro storico, furono allagati con l'acqua che superò in alcune zone i 5 metri. L'alluvione interessò, oltre a Firenze, buona parte della Toscana e causò in tutto 35 morti. Il bilancio dei morti fu diffuso soltanto nel 2006, dopo anni di stime anche esagerate. 17 persone morirono a Firenze e altre 18 in altre parti della Toscana. È opinione condivisa che i morti nell'alluvione del 1966 avrebbero potuto essere molti di più se fosse successa un altro giorno. Il 4 novembre è infatti la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, che fino al 1976 era un giorno festivo e la maggior parte delle persone era a casa invece che al lavoro o per strada. Nello stesso giorno anche il Nord Italia fu interessato da un'alluvione e in particolare il Trentino Alto Adige, il Veneto e la parte orientale della Lombardia. L'alluvione del 1966 nel Triveneto, come viene indicato l'area del nord-est che fu colpita dalle piogge, è meno ricordata di quella di Firenze, ma causò comunque decine di morti. Negli ultimi giorni di ottobre e nei primi giorni di novembre del 1966, diverse zone dell'Italia erano state interessate da forti e continue piogge, che avevano fatto ingrossare moltissimi fiumi, canali e torrenti. In Toscana le precipitazioni erano state particolarmente intense e i livelli dell'Arno e dei suoi affluenti si erano innalzati. Non era una situazione insolita e fino al 3 novembre fu semplicemente tenuta sotto maggiore controllo dalle autorità locali, che già quel giorno avvisarono comunque il Ministero dell'Interno.

0: A partire dal tardo pomeriggio di giovedì 3 novembre, la situazione cominciò a peggiorare. Le piogge erano sempre più intense, l'Arno continuava a crescere e i primi torrenti cominciarono a straripare. I primi problemi si verificarono in provincia di Arezzo, più vicina alla sorgente dell'Arno, e nella tarda serata straripò il torrente Resco, a Reggello, a sud-est di Firenze. Nel crollo di una casa morirono 7 persone, tra cui una coppia sui 30 anni e le due figlie, di 6 e di 9 anni. A partire dalla mezzanotte, le cose iniziarono a peggiorare in fretta. A Firenze cominciarono ad allagarsi cantine e garage, pezzi di strade, tra cui l'autostrada del Sole. Ci furono frane e diverse zone rimasero isolate nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. Polizia, ingegneri e autorità non sapevano bene cosa fare e il buio complicò le valutazioni. Alla fine fu deciso di non suonare le campane per dare l'allarme, per non causare panico tra gli abitanti. La prima zona della città allagata fu il Parco delle Cascine, sulla riva destra dell'Arno e subito a nord-ovest del centro storico. Morirono decine di cavalli di un ippodromo e alcuni animali dello zoo. Tra le 2 e le 4 di notte, molte linee fognarie esplosero per la troppa pressione e l'Arno, dopo essere straripato nelle frazioni a est di Firenze, cominciò a inondare il centro storico, prima nelle vie intorno alla chiesa di Santa Croce e poi dall'altra parte del fiume, in tutto l'Oltrarno. A Scandicci, comune a sud di Firenze, e all'Astra Assigna, ad ovest, le strade si allagarono per l'esondazione dell'Arno e di altri torrenti. Nelle prime ore del mattino, le zone allagate di Firenze erano tantissime e la situazione era altrettanto grave nei comuni intorno alla città, a San Mauro, a Signa, a Campi Bisenzio, a Montelupo Fiorentino. Gli argini dell'Arno cominciarono a cedere e l'acqua iniziò a scorrere con più intensità verso il centro storico di Firenze. Intorno alle 9 arrivò in Piazza Duomo, mentre in altre zone raggiungeva già i 3 metri di altezza. Alle Murate, il carcere nella zona di Santa Croce, gli abitanti prestarono soccorso ai detenuti, ospitandoli in casa. Uno di loro, di 25 anni, morì nell'allagamento. Nel corso della mattinata si ruppero altri argini e diversi altri comuni intorno alla città furono allagati, tra cui Lecore e San Giorgio a Colonica. Il comune più colpito fu però Campi Bisenzio, dove l'acqua superò i 4 metri di altezza. Ci furono esondazioni anche a Prato e Sesto Fiorentino, a nord-ovest di Firenze. La situazione a Firenze cominciò a rientrare solo in serata, ma i problemi si spostarono agli altri comuni lungo il corso dell'Arno, da Empoli alla provincia di Pisa. Molto più a sud esondò anche il fiume Ombrone, allagando Grosseto e causando un morto. Tra le testimonianze più famose ci fu quella del giornalista Marcello Giannini, che in collegamento con il telegiornale nazionale fece sentire il rumore dell'acqua per le strade di Firenze.
1: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città.
2: Firenze è una città con la quale non siamo riusciti a collegarci se non facendo un tentativo di parlare con la nostra sede RAI attraverso i ponti radio della RAI, appunto. Vorrei invitare il mio collega Giannini a dirmi se è pronto per una brevissima conversazione attraverso la quale si possa dare un minimo di documentazione sulla situazione della vostra città.
3: Quando è
2: cominciata la fase critica?
3: Verso le 10:30, quando l'acqua è entrata nel pieno centro storico della città, cioè il Duomo, piazza Strozzi, piazza della Signoria, fino alla stazione e sotto di noi, sotto la RAI. Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore, ecco. Non so se vi giunge questo rumore.
2: Arriva perfettamente.
3: Ecco, questo non è un fiume, è la via Cerretani, è la via Panzani. è il cuore di Firenze, invaso dall'acqua. Le notizie che possiamo dare purtroppo sono scarse e frammentarie. Anche noi ci troviamo isolati. Tutto il centro storico fiorentino è invaso dall'acqua. Dire acqua è dare un'idea appena approssimata della situazione. Le strade sono autentici torrenti, impetuosi e pericolosi. Quello che forse sentite in sottofondo è il rumore dell'acqua che scorre sotto di noi. Un torrente alla velocità di 40-50 km orari.
0: La maggior parte delle 17 persone morte a Firenze erano anziani rimasti soli nelle proprie case nel giorno dell'alluvione, alcuni dei quali invalidi. Tra i morti ci furono anche una donna di 48 anni e un operaio dell'acquedotto di 53 anni, oltre al carcerato di 25. Quasi tutti morirono perché furono presi alla sprovvista dall'inondazione mentre si trovavano a casa. La portata dell'alluvione fu infatti sottovalutata da moltissimi abitanti di Firenze e della Toscana, che si preoccuparono troppo tardi di mettersi al riparo ai piani alti delle abitazioni. Qualcuno morì anche perché scese per strada per vedere com'era la situazione dell'Arno. Un uomo di 80 anni morì nell'esplosione di un deposito di carburo di calcio di un'officina di saldature. Delle 18 persone morte nella provincia di Firenze, uno era di Campi Bisenzio, quattro di Castel Fiorentino, due di Empoli, due di Montelupo Fiorentino, sette di Reggello, due di Sesto Fiorentino. Nei giorni successivi arrivarono soccorritori da diverse zone d'Italia e anche dall'estero, dall'Unione Sovietica in particolare. Ted Kennedy, fratello di John Fitzgerald, e Robert, allora senatore degli Stati Uniti, fece un appello per aiutare Firenze. Moltissimi volontari aiutarono a recuperare e mettere al sicuro le opere d'arte ricoperte dal fango nei magazzini del Museo degli Uffizi, che erano stati allagati. I danni più notevoli e gravi, per quanto riguarda il patrimonio culturale di Firenze, furono quelli alla Biblioteca Nazionale Centrale, in piazza Cavalleggeri, tra la chiesa di Santa Croce e l'Arno. I depositi vennero allagati e, nonostante parte dei libri, manoscritti e documenti vennero poi recuperati con i restauri, molti rimasero distrutti o rovinati irreparabilmente dal fango. Un crocefisso dipinto dal Cimabue nel 200 e conservato a Santa Croce venne a sua volta distrutto e poi ricostruito con un restauro. La ricostruzione e i restauri a Firenze andarono avanti per molti anni. Subito dopo l'alluvione venne istituita la Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, che nel 1974 pubblicò un lungo rapporto sulla condizione idrologica del territorio italiano, proponendo soluzioni per le aree a rischio di alluvioni. L'impreparazione riscontrata nelle autorità locali per gestire l'alluvione nel 1966 e la difficoltà nelle comunicazioni ufficiali con la popolazione contribuirono ad accelerare il processo che portò nel 1970 alla razionalizzazione del Servizio di Protezione Civile Nazionale. Vennero istituite figure come quella del Commissario per le Emergenze. Il Dipartimento passò dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello dell'interno e venne creato un sistema per addestrare i volontari civili a gestire situazioni di emergenza.

0: Il racconto.
1: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo, non è sempre stato così. Un tempo, solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche, come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria Gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
0: Avete ascoltato Il racconto.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla.

Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana. La scuola toscana. Dopo la metà del 200, con la morte di Federico II e l'arrivo degli Angioini nel sud Italia, molti intellettuali della corte palermitana trovarono ospitalità nella città di Bologna, sede della più antica università italiana. Altri uomini di cultura e poeti trovarono ospitalità nelle città toscane, in forte espansione economica e culturale. Così lo stile poetico della scuola siciliana venne preso a modello da autori bolognesi e toscani, appartenenti alla borghesia cittadina o alla piccola nobiltà. A differenza degli autori siciliani, i toscani, prevalenti come numero, non appartengono all'ambiente di corte, perché nelle città del centro Italia si stanno affermando i comuni, governati dalla nobiltà e dalla borghesia. Gli artisti e gli intellettuali del periodo comunale partecipano attivamente al governo delle loro città e prendono parte alle lotte che contrappongono Guelfi, sostenitori dell'autorità papale, e Ghibellini, sostenitori dell'imperatore, o successivamente Guelfi bianchi e Guelfi neri. I primi riconoscono l'autorità del Papa solo nelle questioni religiose, i secondi anche in quelle politiche. Ciò significa che l'intellettuale e l'artista non vivono più all'interno dell'ambiente chiuso e protetto della corte, ma entrano nel vivo della lotta politica, diventandone parte attiva. Pertanto, la poesia, e in più in generale la letteratura, è l'espressione dei valori della civiltà comunale. Tra gli autori più importanti si ricordano Guittone d'Arezzo, come inventore della canzone politica. Guittone d'Arezzo è tra i poeti della scuola toscana che ha un posto di primo piano. Di famiglia benestante e di parte guelfa, nasce nel 1235 e muore nel 1294. Attivo politicamente a Firenze, subì l'esilio a causa della sconfitta dei Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Siena e poco dopo entrò nell'ordine religioso dei cosiddetti Frati Gaudenti.

0: nato allo scopo di conciliare Guelfi e Ghibellini e di promuovere la pace. Guittone è ricordato soprattutto perché è stato il primo autore della letteratura italiana a scrivere una canzone politica, riprendendo la struttura della canzone provenzale. Un componimento formato da più strofe, dette stanze, di un numero variabile di versi, che si conclude con un congedo, cioè una strofa conclusiva dove il poeta si rivolge direttamente al lettore o alla sua canzone, per sottolineare il messaggio fondamentale del testo. La canzone «Ai lasso, ora è stagion di doler tanto» si apre con un'esclamazione di dolore per la sconfitta dei Guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti del 1260 contro le truppe ghibelline. L'autore continua ricordando la grandezza della città nel suo glorioso passato per poi tornare al presente e concludere con le parole di amara ironia rivolte al partito dei ghibellini di Firenze. Il poeta li accusa di essersi sottomessi al potere dell'imperatore e di aver fatto perdere autonomia politica alla città.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus Storia. Perché la benzina costa così cara? Non è tutta colpa della guerra. Il prezzo del carburante alle stelle non dipende solo dalla guerra in Ucraina. La benzina costa cara per le accise che si sono sommate nel tempo. Di Geoffrey Pizzorni. In Italia le accise sui carburanti, benzina, diesel e GPL, sono state introdotte negli anni 30 per fronteggiare economicamente improvvise emergenze dovute a disastri naturali o guerre. Oggi si contano 19 di accise sui carburanti. Negli ultimi anni si sono aggiunte per esempio quelle per affrontare le spese dovute al terremoto dell'Aquila del 2009, 0,0051 euro, e quelle per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011, 0,04 euro. E sicuramente in futuro se ne aggiungeranno altre. Ma vediamo quando e perché è nata in Italia quest'usanza di imporre tasse e balzelli sui consumi. Nel 1864 il neonato Regno d'Italia aggiunse alle già gravose imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi una nuova tassa sulla birra e sulle cosiddette acque gazzose. Era la prima antipatica accisa italiana, dal latino accisia, a sua volta derivato da accidere, ossia tagliare nel senso di decurtare, che tassava la produzione e il consumo dei beni. Ben presto questa imposta indiretta fu estesa alla produzione di tutto ciò che conteneva alcol, allo zucchero e ai macinati. Eliminate da questi ultimi, le accise sono sopravvissute fino a oggi sui tabacchi e sui liquori, ma soprattutto sui carburanti. Il prezzo al litro della benzina verde, per esempio, è costituito per oltre il 50% da imposte e accise, tra cui quelle nate per coprire spese straordinarie scaturite da eventi di decenni fa. La più antica è l'accisa introdotta negli anni 30 per finanziare la conquista dell'Etiopia. In realtà quel balzello non dava un gettito consistente, visto che in quegli anni sulle strade italiane i veicoli a motore erano poco più di 200.000, spiega Giuseppe De Luca, docente di storia dei sistemi finanziari all'Università di Milano. Ciò non impedì di ricorrere a questo sistema di tassazione che aveva avuto tanto successo all'estero. Già nel 1643 il Parlamento inglese aveva approvato un'accisa sulla birra per finanziare la propria armata nella guerra civile inglese. La Scozia fece altrettanto, colpendo con una tassa di 2/8 di penny ogni pinta di acquavite. Oltreoceano, sempre nel 600, il Canada francese faceva pagare un'accisa del 50% su ogni pelle di castoro esportata. A far destare le accise è soprattutto il loro meccanismo di funzionamento. Nel caso della benzina, per esempio, il prezzo al consumo si ottiene sommando le accise, che in Italia hanno un valore fisso e non rivalutato nel tempo, al prezzo industriale. Ed è su questo totale che poi viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1972. Le accise su benzina e altri carburanti, quindi, assicurano allo Stato un doppio gettito fiscale e anche per questo non vengono eliminate, conclude De Luca. Ma c'è chi sta peggio di noi. In Danimarca c'è un'accisa sul cioccolato e un'altra sul gelato. Ecco quali sono le accise che in Italia ci trasciniamo dal secolo scorso. Guerra d'Etiopia, 1935. Nel 1935 Mussolini ordinò di invadere l'Etiopia partendo dall'Eritrea. Si scatenò un conflitto che si concluse con l'annessione dell'Abissinia e con la nascita nel 1936 dell'Africa orientale italiana. Morirono circa 15.000 italiani e 275.000 etiopi. Per finanziare i costi della guerra, stimati secondo alcuni in 37 miliardi di euro di oggi, fu introdotta una cisa di 1,90 lire al litro di carburante. Crisi del canale di Suez, 1956. Il 26 luglio del 1956 il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare la compagnia anglo-francese del canale di Suez, da cui passavano 2/3 del petrolio destinato all'Europa, provocando un intervento armato di Francia e Inghilterra. Ciò innescò una crisi economica che l'Italia tentò di compensare con una nuova accisa sui carburanti di 14 lire. La crisi durò fino al 6 novembre. Disastro del Vajont, 1963. Erano le 22:39 del 9 ottobre 1963 quando 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e franano nel lago artificiale del Vajont, sollevando un'onda che scavalca la diga e si riversa a valle, facendo circa 2.000 morti. Per la ricostruzione fu stanziata una cifra pari a oltre 900 milioni di euro di oggi, e si aggiunsero 10 lire al prezzo della benzina. Alluvione di Firenze, 1966. All'alba del 4 novembre 1966 il fiume Arno uscì dagli argini a Firenze. L'alluvione provocò 39 morti e gravi danni al patrimonio artistico e alle attività produttive. Si persero 18.000 posti di lavoro. Al contributo degli Angeli del Fango, i volontari giunti da tutta Italia per recuperare i capolavori danneggiati, si aggiunsero altre 10 lire di accisa sulla benzina. Terremoto del Friuli, 1976. La sera del 6 maggio 1976, il Friuli fu devastato da un terremoto di intensità pari a 6,4 gradi della scala Richter. La zona più colpita fu quella a nord di Udine. I morti furono 989 e oltre 45.000 persone rimasero senza casa. Furono stanziati 27.000 miliardi di lire per la ricostruzione, in parte finanziati attraverso l'introduzione di un'accisa sui carburanti di 99 lire. Terremoto dell'Irpinia, 1980. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 mise in ginocchio la provincia di Avellino, uccidendo 2.900 persone, ferendone 10.000 e lasciando 280.000 senza tetto. Le sovvenzioni per la ricostruzione, 60.000 miliardi di lire, se si include anche la zona di Napoli, costarono numerosi scandali politici per corruzione e altre 75 lire per ogni litro di benzina. Missione in Libano, 1982. Nel 1982 gli israeliani invasero il Libano nel tentativo di sradicare la presenza armata palestinese e arrivarono fino a Beirut. Si mobilitò una forza di interposizione internazionale, di cui faceva parte anche l'Italia, che però non evitò sanguinosi attentati alle proprie basi e costò 205 lire al litro agli automobilisti italiani. Missione in Bosnia, 1995. Nel dicembre 1995, conclusa la guerra che dal 91 aveva sconvolto la ex Jugoslavia, la NATO si affiancò alle forze dell'ONU in un'operazione di peacekeeping in Bosnia Erzegovina. La missione, finanziata anche da una nuova accisa sui carburanti di 22 lire, durò fino al 2004 e nella Repubblica Bosniaca si avvicendarono in tutto 20.000 italiani.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Gli anni 2000 secondo i futurologi di 100 anni fa. Dai robot aspirapolvere agli hoverboard, dalle auto volanti alle videochiamate. Esperti e sognatori degli inizi del XX secolo avevano già previsto sia le migliori invenzioni della nostra epoca, sia i guai dell'ambiente. Di Rebecca Mantovani. Siamo circondati da una valanga di innovazioni tecnologiche nuove, pronte o quasi, per la nostra vita di tutti i giorni. Automobili più autonome e capaci di cavarsela da sole, quasi in ogni situazione. Reti di comunicazione super veloci, intelligenze artificiali che fanno un sacco di cose meglio di noi. Il turismo spaziale dietro l'angolo. È il futuro molto prossimo. Se ci guardiamo indietro, lo vediamo costruito un mattoncino alla volta nell'arco di un secolo, giusto il tempo che abbiamo impiegato per passare dalle carrozze a cavalli ai rover su Marte. Lo si poteva immaginare 100 e più anni fa? Come pensavano i visionari di un secolo fa le meraviglie tecnologiche degli anni 2000? Forse vi sorprenderà, ma molte previsioni dell'inizio del XX secolo si sono dimostrate curiosamente azzeccate, quantomeno nelle linee generali, perché basate su tecnologie di quell'epoca. Come spiega Claudia Gabe in un articolo recente su Futurism, nel 1918 le aspettative del mondo occidentale in fatto di tecnologie erano riposte soprattutto in quella nuova magia che era la corrente elettrica, in tutte le sue applicazioni, dal telefono all'automobile. Applicazioni che nell'aspetto che hanno assunto possono anche fare sorridere, ma non più di quanto faranno sorridere le nostre tante previsioni per il prossimo secolo. Eccone alcune che riguardano le auto, i viaggi, i dispositivi elettronici, la casa e l'energia. On the road. Per gli uomini di un secolo fa, gli spostamenti erano un'ossessione. Le compagnie navali si contendevano i record di traversata dell'Atlantico. I fratelli Wright stavano perfezionando il loro rivoluzionario aeroplano e la Ford aveva inaugurato da soli 4 anni la prima catena di montaggio di automobili. Una linea di produzione sfornava un'auto finita in 93 minuti, ossia circa 5.000 veicoli l'anno per la mitica Model T, la prima vettura di serie e alla portata di molti. Nei primi di gennaio del 1918, i giornali di Washington raccontavano come sarebbe stata l'auto del futuro. Completamente impermeabile, capace di funzionare in ogni condizione atmosferica, con le fiancate e il tetto in vetro, calda in inverno e fresca d'estate, e senza volante. Dotata di sole 3 ruote, si sarebbe guidata da una piccola console dotata di levette. Desideri legittimi, se pensate a quanto dovevano essere scomode, instabili e inaffidabili le prime autovetture. Comunque sia, i futurologi dell'epoca sentenziavano che ogni famiglia ne avrebbe posseduta almeno una. Viaggi senza confini. Le altre frontiere da conquistare con le novelle tecnologiche erano il cielo e il mare. Superate le fantasiose ipotesi di artisti come Jean-Marc Cotet, che tra il 1899 e il 1910 aveva immaginato sottomarini trainati da balene e mezzi volanti appesi a grandi uccelli, per il XXI secolo gli esperti di tecnologia vedevano taxi volanti, dirigibili da guerra, postini volanti, aerei invisibili e mezzi di soccorso in grado di arrivare dal cielo ovunque e in pochissimo tempo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, diversi romanzieri e giornalisti avevano alimentato il sogno dell'auto volante. Nel 1923, dalle pagine di Science and Inventation, Hugo Gernsback la propone come soluzione definitiva al traffico di New York. Questa è una delle poche visioni del futuro che non si è concretizzata in qualche cosa di simile e funzionante. L'autovolante è ancora una chimera, nonostante i numerosi progetti degli ultimi 50 anni. Basteranno gli investimenti e i progetti annunciati da Toyota, Uber e Bell Helicopter a darle forma? Tecnodemocrazia. Il tratto che accomuna tutte le previsioni dei primi del Novecento sembra essere la possibilità di portare nuove tecnologie alle masse. Tutte le innovazioni, dall'aeroplano alla radio, erano immaginate anche e soprattutto come personali. Nel 1900 John Alfred Watkins firma sul Ladies' Home Journal, una rivista femminile molto diffusa presso la borghesia americana, un articolo dal titolo «Che cosa potrebbe accadere nei prossimi 100 anni?». Watkins descrive apparecchi che potremmo collocare a metà tra televisione e i proiettori cinematografici, capaci di mostrare in ogni casa le rappresentazioni che si svolgono nei teatri. E con diversi decenni di anticipo sui telegiornali, racconta come questi stessi dispositivi avrebbero potuto mostrare in diretta, a migliaia di chilometri di distanza, le battaglie e gli eventi catastrofici. Nouvelle Cuisine. Nello stesso articolo, Watkins anticipa di una ventina d'anni l'arrivo di armadi refrigerati meccanicamente, ossia senza ghiaccio, dove poter conservare gli alimenti per giorni e la possibilità di realizzare mezzi dotati della stessa tecnologia per trasportare i cibi freschi da una parte all'altra del mondo. Dimostrando notevole lungimiranza, spiega come questo nuovo, fantascientifico freddo portatile avrebbe aperto la strada all'industria dei cibi pronti. Secondo Watkins, cucinare sarebbe presto diventato anacronistico. I pasti sarebbero stati recapitati direttamente nelle case, ma non da fattorini in bicicletta come accade oggi, da sistemi di consegna basati su grosse tubazioni funzionanti come la posta pneumatica. E poi, nel giro di un secolo, il mondo sarebbe certamente stato pieno di robot che guidano, puliscono in casa, fanno il bucato e stirano. Energia pulita. Altre previsioni sorprendenti e azzeccate del secolo scorso riguardano l'ambiente e i combustibili fossili. Già nel 1896 lo scienziato svedese Svante Arrhenius calcolò che un raddoppio della concentrazione di CO2 nell'atmosfera avrebbe causato un aumento della temperatura del pianeta, compreso tra gli 8 gradi e i 9 gradi. Misurando le emissioni di CO2 legate alla combustione di sempre più ingenti quantità di carbone da parte delle industrie, lo scienziato ipotizzò che questo valore limite sarebbe stato raggiunto nel giro di qualche secolo. Arrhenius, e con lui altri scienziati, pur non riuscendo a descrivere puntualmente gli effetti dell'inquinamento sul pianeta, arrivarono alla conclusione che presto sarebbe stato necessario ridurre drasticamente l'utilizzo del carbone e dei derivati del petrolio. Dall'altra parte del pianeta, a Washington, Alexander Graham Bell, inventore del telefono, in un discorso tenuto nel febbraio del 1917 alla McKinley Manual Training School, prevede l'utilizzo del sole, delle onde e delle maree come fonte di energia pulita, che, secondo quanto scrive sempre nel 1917 un giornalista di Chicago News, sarebbe arrivata nelle nostre case tramite non meglio definite tubature speciali.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Cosa rende unica la voce? Possiamo anche modificare la nostra immagine, ma non la voce. Il principale strumento umano di comunicazione dalla nascita alla morte. Non ce n'è una uguale all'altra, in quanto dipende da fattori che variano da persona a persona. Usiamola bene per non farla malare. Di Barbara Merlo. Un'immagine può anche dire poco di noi stessi. La tecnologia permette, per esempio, in modo semplice di alterarla, modificandola, aggiungendo finti sfondi e così via. Al contrario, la voce non mente. Falsarla è possibile, ma riuscire a dominarla al punto di mascherare le proprie emozioni richiede parecchia esperienza e non è alla portata di tutti. Inoltre, affidarsi alla voce piace e crea una forte empatia tra le persone, anche tra i giovani, che amano mandarsi messaggi vocali più che fare videochiamate. Sul web, infine, sono sempre più numerosi i comunicatori che usano la formula del podcast audio a puntate per divulgare contenuti, per non parlare del recente successo degli audiolibri, che testimonia quanto ci facciamo conquistare dalle voci narranti. La voce è caratterizzata da alcuni parametri: la frequenza fondamentale, cioè la nota che emettiamo, correlata al numero di vibrazioni al secondo delle corde vocali nella laringe, il volume, che dipende dalla pressione aerea esercitata sotto le corde, e il timbro, legato ai suoni armonici emessi e dovuto alla conformazione delle nostre cavità di risonanza. Ecco perché ogni voce è unica, spiega Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile dei master in vocologia clinica e artistica all'Università di Bologna. Ma il timbro può variare anche quando modifichiamo gli spazi di risonanza, faringe, bocca e fosse nasali, con i movimenti di lingua, labbra, palato molle e laringe per rafforzare alcuni suoni armonici rispetto ad altri. Le differenze di frequenza tra voci maschili, femminili e infantili dipendono dalle dimensioni delle corde vocali. Più lunghe e spesse nell'uomo, più corte e sottili nella donna e ancor più corte nel bambino, e dalle dimensioni diverse del tubo di risonanza, tecnicamente definito vocal tract, che va dalla glottide, lo spazio tra le corde vocali, alle labbra, più lungo nell'uomo che nella donna e molto più corto nel bambino. Con il tempo anche la nostra voce invecchia. Nella donna, dice Fussi, con la menopausa la mucosa delle corde vocali tende a spessirsi e a imbibirsi di liquido. La voce, pertanto, si abbassa di frequenza e si scurisce. Nell'uomo, dopo i 70 anni, succede il contrario. Le mucose si atrofizzano assottigliando le corde vocali e la voce risulta più acuta. Perché i bambini gridano? Perché spesso i bambini parlano a voce molto alta? L'8% dei bambini della scuola primaria ha i noduli e spessimenti simili a callosità alle corde vocali, perché a quell'età tutti i bambini sono molto vociferanti ed esuberanti, osserva Fussi. Inoltre, la loro laringe si gonfia più facilmente, perché il legamento vocale, un elemento della corda che funziona da ammortizzatore elastico dei traumi, matura solo verso gli 11 anni. I noduli sono reversibili con opportuni trattamenti da parte di un logopedista o con la guida di un maestro di canto, possibilmente esperti in vocologia, che insegnino l'uso corretto della voce. Al contrario, è molto sbagliato, se vengono diagnosticati i noduli, imporre al bambino di parlare poco per non sforzare la voce. Tuttavia, se un bambino grida, potrebbe esserci alla base anche un problema di comunicazione. Il bambino che non riesce a comunicare il proprio disagio tende a gridare se non viene ascoltato, spiega Marina Tripodi, logopedista, direttrice del Centro della Voce e docente dei master in vocologia, clinica e artistica all'Università di Bologna. In questi casi, continua l'esperta, il trattamento logopedico può essere completato da una consulenza pedagogica per indagare i motivi alla base dello stato di tensione in cui vive il bambino e aiutarlo a superare il problema, innanzitutto ascoltandolo di più invece di sgridarlo. In questi casi il bambino ha in genere un carattere aggressivo, parla troppo, troppo forte, troppo in fretta, abusando della propria voce che diventa il canale privilegiato per esprimere come si sente. Anche l'ambiente domestico e quello scolastico possono predisporre a urlare. È quanto accade in una casa dove i rumori di sottofondo sono più forti della voce del bambino. Il volume della televisione o della radio, il pianto di un fratellino più piccolo, o dove c'è un esempio vocale sbagliato da parte dei genitori di riferimento. La madre che urla da una stanza all'altra, o in una scuola dove regna la confusione in aule con pessima acustica e spazi ristretti per lo svago, osserva Tripodi. La voce veicola le nostre emozioni e il nostro vissuto interiore, e attraverso mille sfumature le emozioni possono condizionarla molto. Una ricerca statunitense dell'Università

e dalla voce materna. Numerosi studi hanno dimostrato che la voce della mamma stimola lo sviluppo cerebrale dei bambini prematuri nell'incubatrice, che probabilmente la riconoscono per averne percepito il timbro fin dal periodo fetale. Con la voce possiamo sedurre, sia in campo amoroso, sia di fronte a una platea di uditori. Secondo diverse ricerche, le donne, per esempio, sono più attratte dalle voci gravi, alla Barry White, considerate più mascoline e associate, secondo un retaggio dell'evoluzione, a uomini potenzialmente più sani, che pertanto coincidono con partner più desiderabili. Per gli stessi motivi, gli uomini preferiscono le voci femminili acute, associate a maggiore femminilità, fertilità e giovinezza. La voce femminile, non a caso, diventa leggermente più acuta nel periodo pre-ovulatorio, cioè all'inizio della fase fertile del ciclo. Quando invece un politico parla ai potenziali elettori, sembra, da diversi studi, che la voce grave sia più gradita perché trasmette competenza e fermezza. Insegnanti, operatori di call center, attori, cantanti, giornalisti, avvocati, politici. Chi lavora molto con la voce sa bene che le disfonie, cioè le sue alterazioni, sono sempre in agguato e fonte di grande disagio. I primi nemici della voce sono le infiammazioni delle vie aeree, dovuti a batteri, virus, funghi, ma anche a reflusso gastrico, allergie, fumo, che provocano anche disidratazione della mucosa delle corde vocali, impedendone la completa vibrazione. Ciò porta più facilmente a forzare il nostro strumento e a creare danni come noduli, polipi, edemi, afferma Fussi e aggiunge: il secondo nemico è lo sforzo vocale, che può essere acuto, le urla di un pomeriggio allo stadio, fino a poter provocare la formazione di un polipo, oppure cronico, con la formazione di noduli dovuti allo sfregamento dei bordi delle corde vocali. Con l'aiuto della logopedia, che ci insegna a migliorare la proiezione della voce sfruttando le cavità di risonanza senza aumentare la pressione sulle corde, i noduli si possono risolvere spontaneamente. Al contrario, nell'80% dei casi, i polipi vanno asportati per via chirurgica. Se la disfonia persiste oltre 15 giorni, è meglio rivolgersi al foniatra o all'otorinolaringoiatra e sottoporsi a una laringostroboscopia, un esame che permette di visualizzare sullo schermo le corde vocali durante la loro vibrazione al rallentatore, come una sorta di moviola che rileva sia danni funzionali sia danni organici, conclude l'esperto. 6 emozioni espresse dalla voce. Uno studio condotto all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sugli aspetti psicologici ed emotivi della voce umana ha individuato i principali profili della voce che esprime le diverse emozioni. Collera. La voce a tono alto, forte intensità, è tesa e piena, è priva di pause, perché viene buttata fuori di colpo. Gioia. Ha un tono tendenzialmente alto, è ampia e piena, perché ha anche un'intensità elevata. Paura. È molto sottile e molto tesa, di tono acuto, è stretta e tremula. Esprime l'incapacità di far fronte alla minaccia. Tristezza. A tono basso, intensità modesta, ritmo lento, è rilassata ma stretta. Esprime senso di impotenza e sopraffazione. Disprezzo. Le sillabe sono segmentate pur avendo velocità normale. Tenerezza. La voce è ampia, distesa, con angoli arrotondati. Migliora la tua voce in 10 mosse. 1.
Mantieni una buona idratazione.

0: Bevi almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. 2. Evita di sforzare troppo la voce. Se devi parlare per molte ore, ricordati di bere regolarmente e, quando possibile, di usare un microfono. Non urlare mai da una stanza all'altra. 3. Cerca di parlare lentamente, respirando in modo regolare. 4. Se lavori a lungo seduto e nel contempo devi parlare, cerca di evitare la postura ricurva, che comprime la cassa toracica, rendendo più faticosa l'emissione di aria. 5. Cambia spesso l'aria della stanza se sei al chiuso. 6. Cerca di respirare con il naso, in modo che l'aria venga riscaldata, umidificata, filtrata e che le corde vocali siano idratate. 7. Mangia sano, con abbondanza di verdure e frutta, e non abusare di sostanze acide come il caffè e le bevande gassate. 8. Non fumare ed evita il più possibile gli alcolici. 9. Indossa abiti comodi. Evita pantaloni a vita alta o cinture molto strette che comprimono lo stomaco e possono favorire il reflusso gastrico. 10. Pratica attività fisica e mantieni un buon equilibrio sonno-veglia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Galileo Galilei, lo scienziato del futuro, di Giovanni Lovera. Ogni epoca trova i suoi cardini morali, etici e sociali nel pensiero e nella cultura dell'uomo, modellandone così la storia a immagine e somiglianza dei valori che la caratterizzano. Ma il progresso in ogni suo aspetto ne rende possibile la trasformazione evolvendo verso nuovi significati, rompendo i vecchi schemi e quindi rendendo inevitabile l'opposizione dei più conservatori. Galileo Galilei, che era nato a Pisa nel 1564, fu l'artefice di un nuovo ordine di idee contro il quale si schierarono i difensori della tradizione, in particolare i teologi, spaventati dalle sue affermazioni destinate a stravolgere tutto il sapere dell'uomo e la sua stessa vita. Galileo visse in un periodo di fondamentale importanza che sembrava sigillare la fine del Rinascimento e inaugurare una nuova epoca in cui avrebbero avuto origine i dogmi della scienza moderna. Del resto, quel destino di rivoluzionare il mondo era scritto nelle stelle, perché se Galileo avesse dovuto seguire la volontà del padre, sarebbe diventato un medico, tanto da venire iscritto proprio dal genitore alla facoltà di medicina all'Università di Pisa. Ma le idee del giovane Galileo erano già improntate a quella curiosità istintiva che spinge a osservare i più banali fenomeni della vita quotidiana, a indagarli e quindi a scoprirne i segreti. Come accadde in quel giorno del 1583, in cui, mentre era seduto nella cattedrale di Pisa, il giovane Galileo vide una lampada che oscillava all'estremità di una catena, impiegando sempre lo stesso tempo. Tornato a casa, egli fece esperimenti analoghi con pendoli di ogni genere, arrivando così alla certezza dell'assoluta regolarità del movimento di un pendolo. Era la prima di una serie di scoperte straordinarie, ma era anche il chiaro emblema del pensiero innovatore che le avrebbe rese possibili. Galileo aveva tratto una regola generale di valore universale dalla sperimentazione e, costruendo in seguito un orologio a pendolo, dalla teoria era passato alla pratica, mettendo dunque la scienza al servizio dell'uomo. Spronato da quei risultati, Galileo lasciò la medicina e si dedicò allo studio della matematica, aiutato da un celebre erudito, Ostilio Ricci, e diventando a soli 25 anni docente per quella materia all'Università di Pisa. La differenza con Keplero fu subito più che evidente, perché se il primo considerava la matematica solo da un punto di vista teorico, Galileo la intendeva principalmente come un mezzo per risolvere problemi di natura pratica, ma giungendo comunque a enunciare principi di fondamentale importanza. La rivoluzione innescata dal suo pensiero fu notevole, perché essa, partendo dalla scienza e dalla matematica, andava a toccare tutti i cardini sui quali poggiava la cultura del suo tempo. Divenuto poi docente all'Università di Padova, Galileo portò a termine quegli strumenti utili a sostenere le sue scoperte scientifiche, soprattutto il cannocchiale, con il quale condusse uno studio sistematico dei cieli, compiendo una serie di scoperte di straordinaria importanza e pubblicando nel 1610 un volumetto intitolato Sidereus Nuncius, in cui annunciava al mondo le sue teorie e in cui parlava per esempio della Via Lattea, formata da un insieme di migliaia di stelle, e di Giove e dei suoi quattro satelliti, condividendo la teoria copernicana che sosteneva la rotazione dei pianeti intorno al Sole, ma opponendosi alla scienza tradizionale per la quale la Terra e i corpi celesti avevano una differente composizione. Il principio enunciato da Galileo, l'uniformità della natura e l'esistenza delle medesime leggi fisiche per tutto il creato, indicavano una visione totalmente nuova che avrebbe cambiato l'ordine tradizionale delle cose. Nonostante le scoperte di Galileo trovassero il sostegno degli astronomi di tutta l'Europa, nel 1616 lo scienziato fu chiamato dalla Congregazione del Santo Uffizio, l'organo ufficiale della Chiesa contro le eresie, davanti al massimo teologo dell'epoca, il cardinale Roberto Bellarmino, e ammonito duramente affinché abbandonasse il suo credo scientifico. Ma lo studioso, dopo alcuni anni di silenzio e meditazione, non poté fare a meno di pubblicare il suo più celebre scritto, Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, un'opera che era una vera sfida all'autorità della Chiesa. Nel 1632, dopo che il dialogo era stato accusato di eresia, Galileo fu costretto ad abiurare e negli ultimi anni di vita, pur essendo confinato nella sua abitazione, scrisse un altro testo di fondamentale rilevanza, in cui parlò dei principi del moto e della struttura della materia. Forse l'ultimo periodo della sua vita non fu dignitoso come si conviene a un illustre studioso, ma è il destino di chi anticipa il futuro, rompendo con la tradizione. La nuova comunità di scienziati che si era formata nel frattempo e le nuove teorie in tema di filosofia e religione presto avrebbero sostenuto le rivoluzionarie interpretazioni di Galileo, che aveva avuto l'unico torto di essere nato troppo presto.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Il Notiziario del FAI. Casa Macchi, una casa di una volta, come non ce ne sono più. Dopo un lungo abbandono e 3 anni di restauri, il FAI apre al pubblico una tipica casa signorile della provincia lombarda in cui il tempo si è fermato. A cura della redazione. Il portone di Casa Macchi apre sulla piazza di un piccolo paese di provincia, con la chiesa di Sant'Ambrogio, il monumento garibaldino e qualche negozio ancora aperto lungo la strada. un paese come tanti in Italia, un paese di una volta. Varcato il portone si entra in una piccola corte con un grazioso giardino da un lato e la rimessa per la carrozza, e di fronte un edificio a due piani con un portico a colonne e sopra gli archi di una bella veranda. Niente di monumentale, niente di eccezionale, eppure si rimane ammirati dall'armonia di una dimora signorile d'altri tempi, dalle forme semplici e accurate, e soprattutto dall'atmosfera ancora intatta, come se varcando il portone si fosse entrati in un altro tempo. È una sensazione che si fa ancora più intensa dentro casa, perché nelle stanze di casa Macchi, mobili e soprammobili, quadri e fotografie, armadi e credenze, ancora pieni di biancheria o posate perfettamente ordinate, sono rimasti dove erano. Tutto è rimasto com'era alla fine dell'Ottocento, quando la casa era regolarmente abitata. Poi la signorina Maria Luisa Macchi, l'ultima proprietaria, che nel 2015 ha lasciato per testamento la casa al Fai, ha chiuso quel portone, lasciando perfino la caffettiera sulla stufa della cucina. Casa Macchi è la testimonianza di un modo di vivere, di uno stile e di un gusto dell'abitare che la modernità ha cancellato, che è vicino e familiare per molti, ma che per i giovani, ad esempio, è del tutto sconosciuto. È già storia. La grande storia è passata da Murazzone il 26 agosto del 1848, in una battaglia tra austriaci e garibaldini, commemorata dal monumento appena fuori dal portone. Ma ciò che interessa a Casa Macchi sono piuttosto le piccole storie, di cui è uno straordinario deposito. Documenti, fotografie e cartoline raccontano tre generazioni di una famiglia borghese tipica della società lombarda tra 800 e 900, i Bottelli Macchi, che ha vissuto in un solido benessere, ma mai ostentato, e anzi immersa in una quiete appartata, nel rispetto delle convenzioni e delle relazioni sociali, concedendosi il solo lusso di alcune passioni personali, come la caccia per gli uomini di casa. Ancor più evocativi sono gli oggetti d'uso, un repertorio ricco e uniforme che compone la scenografia di un'epoca. Accanto ai mobili e all'immancabile pianoforte, sono infatti ancora al loro posto i libricini di preghiere con la copertina in tartaruga, le pinze per allargare i guanti e l'appendino per la cuffia della padrona di casa, così come le fuciliere con i trofei impagliati, la cassetta portacartucce in legno, il cavastivali del cacciatore di famiglia, il portabastoni. Oggetti di un mondo scomparso che appartiene al recente passato e alla storia di tutti. Non a caso il FAI ha deciso di restaurare i locali in cui sorgeva una storica bottega di pertinenza dell'abitazione e riallestirli con la mobilia di una vecchia drogheria di Milano, proponendo così un modello di economia locale basato sulla circolarità, in grado di ispirare nuove pratiche e stili di vita. L'emporio di Casa Macchi è non soltanto un redivivo negozio di generi vari a servizio della comunità, ma anche il tassello di partenza di un processo di rinascita più ampio e sostenibile. Per preservare questo contesto, infatti, il FAI si è cimentato in un'impresa di restauro lunga 3 anni e ben più complessa di altre. È stata una sfida dal punto di vista del restauro e della valorizzazione culturale, ma anche dell'impatto sociale. Maria Luisa Macchi, infatti, ha lasciato la sua casa al FAI con tutto il suo arredo, mobili, quadri e argenteria per farne un museo vivo che dia lustro a Murazzone. Nel solco delle sue volontà è stato siglato un accordo con la Regione Lombardia e il Comune di Murazzone, perché il recupero e l'apertura al pubblico di Casa Macchi fosse l'occasione per avviare diversi interventi di riqualificazione per la rigenerazione del paese, che, come tanti in Italia, oggi è minacciato dallo spopolamento a favore delle vicine aree urbane. Oggi è questo l'ingresso a Casa Macchi, l'inizio di una originale e curiosa visita in una specie di Pompei, ma dell'Ottocento.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloane Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin. Siamo negli anni 50. Tom e Betsy Rath, una giovane coppia del Connecticut, tre bambini, una casa e un reddito sicuro, hanno molti motivi per essere felici. E tuttavia non lo sono. La descrizione del disorientamento dell'uomo medio americano negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale di fronte al nascere della società dei consumi. Buon ascolto.
3: Dopo aver abitato per 7 anni nella piccola casa di Green Tea Avenue a Westport, nel Connecticut, la detestavano entrambi. Questo per svariati motivi, nessuno dei quali logico, ma tutti determinanti. In primo luogo, la casa sembrava possedere una specie di genio malefico nel porre in risalto le prove di tutti i loro difetti e nel cancellare ogni traccia delle loro virtù. Il prato abbandonato a se stesso e il giardino pieno di erbacce proclamavano ai passanti e ai vicini che a Tom Rath e alla sua famiglia non piaceva lavorare in giardino e che non potevano permettersi di pagare qualcuno che lo facesse. All'interno la casa era ancora più vendicativa. Nella stanza di soggiorno si notava una grossa scrostatura sull'intonaco accanto al pavimento, con una crepa enorme incurvata a forma di punto interrogativo. Quella parete era rimasta danneggiata nell'autunno del 52, quando, dopo una battaglia di mesi per pagare i conti arretrati, Tom, rientrato a casa una sera, aveva saputo che Betsy aveva acquistato un vaso di cristallo del costo di $40. Una spesa così stravagante era assolutamente fuori dalle sue abitudini, perlomeno dalla fine della guerra. Betsy era un'amministratrice coscienziosa, come donna di casa, e di solito, quando faceva qualcosa che non garbava a Tom, ne discutevano con cauto buonsenso. Ma in quella sera particolare Tom era stanco e preoccupato, avendo lui stesso appena speso $70 per un vestito nuovo che riteneva indispensabile se non voleva sfigurare in ufficio, e al culmine di un'accesa discussione afferrò il vaso e lo scagliò contro la parete. Il cristallo andò in 1000 pezzi. L'intonaco si sgretolò e 2 dei mattoni forati retrostanti si ruppero. La mattina dopo, Tom e Betsy lavorarono insieme in ginocchio per riparare l'intonaco e ridipinsero l'intera parete. Ma quando la pittura fu asciutta, la grossa scrostatura accanto al pavimento e la crepa che ne saliva ricurva fin quasi al soffitto, a forma di punto di domanda, era ancora chiaramente visibile. E il fatto che la crepa fosse a forma di punto interrogativo non pareva simbolico a Tom e Betsy, e neppure divertente. Era semplicemente irritante. Quella strana forma faceva sì che la gente fissasse la crepa con aria assorta. Una volta a un cocktail uno degli invitati, che aveva bevuto un po' troppo, disse: «Sentite un po', questa è bella. Avete mai notato quel grande punto interrogativo sulla parete?» «Non è che una crepa», rispose Tom. «Ma perché dovrebbe essere a forma di punto di domanda? Una semplice coincidenza». «È strano», disse l'invitato. Tom e Betsy si promisero a vicenda che un giorno avrebbero intonacato a nuovo tutta la parete, ma non lo fecero mai. La crepa rimase a ricordo perpetuo del momento di prodigalità di Betsy, del momento di violenza di Tom e della loro incapacità sia di riparare a regola d'arte la parete, sia di pagare qualcuno che la riparasse. A Tom sembrava quasi una beffa che la casa dovesse serbare il ricordo di questi avvenimenti, consentendo invece alle serate di serenità e bontà di scivolare via senza lasciare traccia. La crepa nella stanza di soggiorno non era il solo ricordo di fatti spiacevoli. Una macchia di inchiostro con impronte di mani sulla carta da parati nella stanza di Ginny commemorava una delle poche volte in cui Ginny aveva premeditatamente arrecato danni alla casa e la sola volta in cui Betsy aveva perduto la pazienza con lei e l'aveva picchiata. Ginny aveva 5 anni ed era la seconda dei 3 rampolli Rhett. Faceva tutto con foga, strillava quando piangeva e nei momenti in cui era felice il suo visetto sembrava contenere per un attimo tutta la gioia del mondo. Dopo aver deciso che voleva giocare con l'inchiostro, se lo versò con cura su entrambe le mani e stampigliò nitide impronte sulla tappezzeria, dal pavimento fino alla massima altezza a cui potesse arrivare. Betsy si arrabbiò al punto di picchiarla su tutte e due le manine e Ginny, ritenendo semplicemente di essere stata interrotta nel bel mezzo di un tentativo artistico, si gettò sul letto e per un'ora singhiozzò e si stropicciò gli occhi con le mani finché ebbe tutto il viso sporco di inchiostro. Sentendosi come se avesse commesso un assassinio, Betsy cercò di consolarla, ma anche tenerla in braccio e cullarla parve non avere alcun giovamento. E Betsy si impressionò accorgendosi che la bambina tremava tutta. Tornato a casa quella sera, Tom trovò madre e figlia addormentate insieme sul letto e strette l'una all'altra. Avevano entrambe la faccia nera di inchiostro. La parete registrava e ricordava tutto ciò. 1000 altri piccoli segni di trascuratezza testimoniavano la negligenza dei Rhett. La porta di casa era stata scalfita da un cane investito l'anno prima da un'automobile. Il rubinetto dell'acqua calda nel bagno perdeva. Quasi tutti i mobili avrebbero avuto bisogno di essere riparati, ricoperti e lucidati. E a parte questo, la casa era troppo piccola, brutta e quasi identica alle altre case che la circondavano da ogni lato. I Rhett l'avevano acquistata nel 1946, poco dopo che Tom, congedato, era divenuto, su proposta di sua nonna, segretario del direttore della Fondazione Schanenhauser, un ente benefico istituito da un vecchio milionario per il finanziamento di ricerche scientifiche e di attività artistiche. Si erano detti che, con ogni probabilità, non avrebbero abitato in quella casa per più di 1 o 2 anni prima di potersene permettere una migliore. Occorsero loro 5 anni per rendersi conto che, per allevare 3 figli, le spese sarebbero aumentate perlomeno allo stesso ritmo dello stipendio di Tom in una fondazione a scopi benefici. Se Tom e Betsy fossero stati del tutto ragionevoli, ciò avrebbe dovuto indurli a ridipingere la casa con frenesia, e invece ebbe l'effetto opposto. Senza che ne parlassero molto, incominciarono entrambi a pensare alla casa come a una trappola e non faceva loro piacere tenerla in ordine più di quanto un carcerato possa gioire nel lucidare le sbarre della cella. Capivano entrambi che i loro sentimenti nei confronti della casa non erano certo ammirevoli. «Non so che cosa ci prenda», disse Betsy una sera. «Il tuo impiego è ottimo. Abbiamo 3 bei bambini e tanti sarebbero lieti di possedere una casa come questa. Non dovremmo essere sempre così scontenti». «Certo che non dovremmo», confermò Tom. Le loro parole suonavano false. Era strano pensare che una casa con la crepa a forma di punto interrogativo e le macchie di inchiostro sulla tappezzeria dovessero rappresentare con ogni probabilità il termine del loro personale cammino. Era impossibile crederlo. In un modo o nell'altro qualcosa doveva accadere. Tom pensò alla casa quel giorno, ai primi di giugno del 1953, quando un suo amico di nome Bill Taylor accennò alla possibilità di un impiego nella United Broadcasting Corporation. Tom stava pranzando con un gruppo di conoscenti al Golden Horseshoes, un piccolo bar-ristorante situato nei pressi del Rockefeller Center. «Ho saputo che c'è la possibilità di un posto nel nostro ufficio delle pubbliche relazioni», disse Bill, che scriveva pubblicità per la United Broadcasting. Credo che chiunque sarebbe pazzo ad accettarlo. Badate, ma se vi interessa, il posto c'è. Tom distese le lunghe gambe sotto il tavolo e spostò irrequieto sulla sedia il corpo robusto. Quale sarebbe lo stipendio? Domandò in tono indifferente. Non lo so, rispose Bill. Potrebbe andare dagli 8 ai 12.000 dollari, suppongo. Dipende da quanto uno riesce a imporre le sue condizioni. Se chiedi il posto, domanda 15.000 dollari. Mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a pelarli ben bene, quei bastardi. Era di moda quell'estate mostrarsi cinici sui propri padroni e gli impiegati del settore sviluppo erano i più cinici di tutti. Per me puoi tenerlo, disse Cliff Otis, giovane redattore alle dipendenze di una grande ditta pubblicitaria. Non vorrei certo avere a che fare con una concorrenza accanita come quella. Tom guardò nel bicchiere e non disse nulla. Forse potrei guadagnare 10.000 dollari all'anno, pensò. Se ci riuscissi, Betsy e io saremmo in grado di acquistare una casa migliore. Quando Tom discese dal treno quella sera a Westport, restò in piedi tra la folla, volgendosi a guardare verso l'angolo della stazione nel quale di solito Betsy lo aspettava. Betsy era lì. E involontariamente, scorgendola, lui affrettò il passo. Dopo quasi 12 anni di matrimonio, non si era ancora assuefatto alla fortuna di aver sposato una donna così carina. Anche coi capelli di un castano chiaro, alquanto arruffati come in quel momento, Betsy gli appariva meravigliosa. Il vestitino da casa di cotone, un po' spiegazzato, che indossava, poneva in risalto senza malizia la figura di lei. Esile alla vita ma piena, e benché avesse l'aria stanca, il suo sorriso era allegro e giovanile mentre lo salutava con la mano. Proprio perché lo sentiva con tanta sincerità, c'era sempre in Tom la tentazione di dirle come sei bella, quando la rivedeva dopo essere stato via tutto il giorno. Ma se ne guardava bene, avendo imparato da un pezzo che era forse l'unica donna al mondo alla quale non piacessero quei complimenti. Non continuare a dirmi che sono carina, gli aveva detto una volta con autentico tono di impazienza nella voce. Me lo sento ripetere da quando avevo 12 anni. Se vuoi farmi un complimento, dimmi qualcosa che non so. Dimmi che sono una meravigliosa massaia o che in me non c'è neppure una briciola di egoismo. Ora lui si affrettava verso di lei. Eila, disse, fa piacere tornare a casa. Com'è andata oggi? Non tanto bene, rispose Betsy in tono mesto. Preparati al colpo. Perché? Cos'è accaduto? Domandò lui e le diede un bacio leggero. Barbara la varicella e la lavatrice si è rotta. La varicella? Esclamò Tom. È una cosa grave? No, ma secondo il dottor Spock è molto contagiosa. Probabilmente se la prenderanno anche gli altri due. La povera Barbara si sente malissimo e credo che dovremmo comprare una lavatrice nuova. Salirono sulla loro vecchia Ford. Tornando a casa si fermarono all'emporio e Tom comperò per Barbara un agnellino di stoffa. Barbara aveva 6 anni e non voleva altro che agnellini. Quando giunsero in Gritty Avenue, la piccola casa parve loro più squallida che mai e Tom notò che il prato davanti all'ingresso aveva bisogno di essere falciato. Ginny, seguita dal fratellino Pete, gli corse incontro mentre lui apriva la porta. «Barbara la varicella e ce la prenderemo tutti quanti!» gridò estasiata. «Lo ha detto la mamma!» Lucy Hitchcock, la loro vicina rimasta coi bambini mentre Betsy era andata in macchina alla stazione, sedeva in salotto guardando uno spettacolo di burattini alla televisione. Si alzò per andarsene mentre Tom la ringraziava. Ginny vide il pacchetto che lui aveva in mano. «Cos'è quello?» domandò. «Un regalo per Barbara perché è ammalata». «E a me non hai portato niente?» «No, tu non ce l'hai ancora la varicella». «Non è giusto!» proclamò Ginny e incominciò a piagnucolare. Senza informarsi affatto, Pete si mise a piagnucolare a sua volta. «Barbara è ammalata», spiegò Tom. Le porti sempre regali a me, non porti mai niente, replicò Ginny. Questo non è vero, ribatté Tom. Niente televisione, disse Betsy. Bambini, se non la smettete immediatamente con queste sciocchezze, non vedrete la televisione per una settimana. Non è giusto, affermò Ginny. Questa è la tua ultima occasione, l'ammonì Betsy. Sta zitta. Non è giusto, mormorò Ginny. Benissimo, è deciso, dichiarò Betsy. Niente televisione per una settimana. Ginny e Pete strillarono più che mai, finché Betsy cedette, a condizione che rimanessero entrambi tranquilli per il resto della serata. Malinconicamente, i bambini seguirono Tom su per le scale. Tom trovò Barbara a letto, con il faccino già tutto segnato dalla varicella. «Mi hai portato un regalo?» domandò la piccola con avidità. Lui le diede il pacco. «Un agnello!» esclamò lei felice quando lo ebbe aperto. «Un altro agnello!» «Beh, tanto io non lo volevo, un altro agnello», disse Ginny. «Gli agnelli sono stupidi». «Non sono stupidi! Zitti, non una parola di più!» ordinò Betsy entrando nella stanza con un bicchiere d'acqua e la medicina per Barbara. Tom discese al piano terra e versò un martini per Betsy e per sé. Quando Betsy lo raggiunse, andarono a sedersi in cucina e si centellinarono la bibita grati mentre i bambini giocavano nella stanza di soggiorno e guardavano la televisione. Il linoleum in cucina incominciava a corrugarsi. In origine era stato quello che il costruttore della casa aveva descritto «allegro disegno e intreccio di vimini». Ma ormai era logoro e, accanto al lavandino, consumato al punto da lasciar trasparire il legno sottostante. «Dovremmo sostituire il linoleum», disse Betsy. «Potremmo applicarlo noi?» «Oggi ho sentito parlare di un posto», disse Tom. «Pubbliche relazioni. Alla United Broadcasting Corporation. Che stipendio offrono?» «Probabilmente molto più di quanto guadagno adesso». Ci fu un attimo di silenzio prima che lei domandasse: «Vuoi tentare?» «Potrei farlo». Betsy terminò il martini e tornò a riempirsi il bicchiere. «Non ho mai pensato che potessi occuparti di pubbliche relazioni», osservò seria. «Ti piacerebbe?» «Mi piacerebbe lo stipendio». Betsy sospirò. «Sarebbe meraviglioso potersene andare da questa casa», disse. La mattina dopo, Tom indossò il suo vestito migliore, un completo di flanella grigio, appena smacchiato e stirato. Andando in ufficio, si fermò alla Grand Central Station per comprare un fazzoletto bianco e farsi lucidare le scarpe. Poi, durante l'intervallo per il pranzo, si incamminò verso la United Broadcasting Corporation. Mentre attraversava la Rockefeller Plaza, pensò con un senso di scherno ai tempi in cui lui e Betsy si erano assicurati a vicenda che il denaro non aveva importanza. Se lo erano detto al momento di sposarsi, ripetendolo poi in lunghe lettere durante la guerra. «L'importante è trovare un genere di lavoro che ti piaccia davvero». «È un lavoro utile», gli aveva scritto Betsy. «Il denaro non conta». «All'inferno», pensò. «Il vero guaio è che fino a questo momento abbiamo illuso noi stessi. Tanto vale ammettere che vogliamo una casa più grande e una nuova automobile e viaggi in Florida durante l'inverno e una grossa assicurazione sulla vita. Andando al fondo della cosa, un uomo con 3 figli non ha il dannato diritto di dire che il denaro non conta». C'erano 18 ascensori nel vestibolo della United Broadcasting. Avevano tutti un colore e rame e sembravano fatti di denaro. L'addetta ai visitatori nell'ufficio del personale era una ragazza di una bellezza da mozzare il fiato, con i capelli color denaro, una specie di rame dorato. «Sì?» disse. «Vorrei chiedere un impiego nel reparto delle relazioni pubbliche». «Se volete accomodarvi in sala d'aspetto, vi farò avere un colloquio», disse lei. La società seguiva la politica di concedere un colloquio a tutti gli aspiranti a un posto. Ogni anno circa 20.000 persone, quasi sempre assolutamente inadatte, chiedevano di essere assunte e respingerle troppo bruscamente veniva considerato non confacente alle buone relazioni pubbliche. Dietro la scrivania della ragazza si spalancava un'enorme sala d'aspetto. Un folto tappeto color rosso vino nascondeva il pavimento. E c'erano dozzine di grosse poltrone di cuoio occupate da individui che fumavano nervosamente. Alle pareti si allineavano enormi fotografie a colori delle più note stelle radiofoniche e televisive della società. Tutte persone giovanili, bellissime e dall'aria inesprimibilmente ricca, mentre sorridevano con benignità agli aspiranti impiegati. Tom scelse una poltrona situata sotto la fotografia di una bionda molto pettoruta. Aveva aspettato solo 20 minuti quando l'addetta ai visitatori venne a dirgli che sarebbe stato ricevuto da un certo signor Everett. L'ufficio del signor Everett era una celletta dalle pareti con mattonelle di vetro opaco, pari in grandezza a non più di 3 confessionali. In quanto a Everett, si trattava di un uomo pressappoco della stessa età di Tom. Anche lui indossava un abito di flanella grigia. L'uniforme del giorno, pensò Tom. Qualcuno doveva aver diramato un ordine. Mi dicono che vi interessa un impiego nel reparto delle pubbliche relazioni, osservò Everett. Desidero solo esplorare la situazione, rispose Tom. Ho già un buon posto alla Fondazione Schanenhauser, ma sono disposto a prendere in considerazione un cambiamento. Bastò un minuto a Everett per giudicare Tom come una possibilità. Gli consegnò un lungo modulo stampato da riempire e gli disse che avrebbe saputo qualcosa dalla United Broadcasting Corporation di lì a pochi giorni. Tom impiegò quasi un'ora per riempire tutte le pagine del modulo che, tra le altre cose, chiedeva un elenco delle malattie infantili avuti e i nomi dei paesi visitati. Quando ebbe terminato, lo consegnò alla ragazza dalla chioma oro rame e premette il pulsante di uno degli ascensori dorati per la discesa. 5 giorni dopo, Tom ricevette da Everett una lettera che lo informava di un colloquio predisposto per lui con il signor Gordon Walker nella stanza 3672 per il lunedì successivo alle 11. Nella lettera a Walker non veniva attribuito alcun titolo. Tom non sapeva se avrebbe avuto un colloquio puramente formale o se fosse stato preso in seria considerazione per l'impiego. Si domandò se avrebbe dovuto dire a Dick Haver, il direttore della Fondazione Schanenhauser, che stava cercando un altro posto. Il pericolo a non dirglielo stava nel fatto che la società radiofonica avrebbe potuto chiedere referenze in qualsiasi momento e Dick Haver non sarebbe stato certo lieto di sapere che Retz stava cercando di sistemarsi altrimenti a sua insaputa. Era importante per Tom conservarsi la buona disposizione di Dick, poiché la decisione della United Broadcasting sarebbe potuta dipendere dalle raccomandazioni del direttore della Schanenhauser. Dick avrebbe potuto mettergli i bastoni tra le ruote in 1.000 modi diversi senza che Tom ne sapesse nulla. Ricevendo una telefonata dalla società radiofonica, bastava che Dick dicesse: Tom Retz? Beh. Non saprei, non credo di voler dare informazioni in un senso o nell'altro sul signor Retz. È una persona simpatica, intendiamoci, una simpaticissima persona. Questo sono più che disposto a dirlo. D'altro canto, sarebbe stato imbarazzante a dire a Dick che stava cercando un altro impiego e poi non riuscire a trovarlo. Tom decise di non parlare con Dick fino al colloquio successivo. L'anticamera dell'ufficio di Walker era impressionante. Non appena la vide, Tom seppe di essere stato preso in seria considerazione per un posto e forse anche per un ottimo posto. Walker aveva 2 segretarie, una scelta per il suo aspetto, a quel che sembrava, l'altra per lavorare. Un tappeto giallo pallido copriva il pavimento e c'era una poltrona di cuoio giallo per i visitatori. In quanto a Walker, era relegato in un ufficio interno, separato dal resto della stanza da una parete divisoria di mattonelle di vetro opaco. La segretaria funzionale pregò Tom di aspettare. Regnava un assoluto silenzio. Nessuna delle due ragazze batteva a macchina e, per quanto entrambe disponessero di due apparecchi telefonici sulle rispettive scrivanie, e di un apparecchio per le comunicazioni interne, non si udivano né squilli né ronzii. Tutte e due le segretarie leggevano fogli battuti a macchina, contenuti in cartelle nere. Dopo che Tom ebbe aspettato per circa mezz'ora, la segretaria Carina, senza che vi fosse stato alcun segnale sonoro o luminoso, alzò improvvisamente gli occhi con vivacità e disse: «Il signor Walker può ricevervi ora. Aprite pure la porta ed entrate».

Sedete, state comodo, toglietevi pure la giacca. Tom lo ringraziò e per quanto non facesse particolarmente caldo, si tolse la giacca. Non c'era alcun posto in cui metterla e così, accomodandosi sulla morbida sedia dinanzi alla scrivania di Walker, se la posò goffamente in grembo. Ho letto la vostra domanda di impiego. Potreste essere adatto, mi sembra, per una nuova attività a cui stiamo pensando, disse Walker. Desidero porvi solo alcune domande. Continuava a sorridere. A un tratto premette un pulsante sul bracciolo della sedia e lo schienale si abbassò, consentendogli di reclinarsi all'indietro come se si fosse trovato su una poltrona di un aereo. Tom ora poteva vedere soltanto il volto dietro il piano della scrivania. Vogliate scusarmi, disse Walker, sempre sorridendo. Il dottore dice che devo riposarmi il più possibile. Ed è questo il mio sistema.

0: Avete ascoltato un estratto da L'uomo dal vestito grigio di Sloan Wilson, Einaudi 2004, letto da Nadia Marin.
1: Stai ascoltando Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Pisa, è il 1581. Il musicista Vincenzo Galilei iscrive suo figlio alla facoltà di medicina, ma il ragazzo, nel seminterrato della loro abitazione, passa le notti a costruire una bilancetta idrostatica. Da lì a pochi mesi avrebbe lasciato medicina per iscriversi alla facoltà di matematica e fisica. Era già in atto, in lui, l'importanza del mettere in dubbio. Lo scrittore Bertolt Brecht ai primi del Novecento darà voce al cuore di questo ragazzo, che confessa: «Io ho in mente che tutto sia cominciato dalle navi». Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Ad un tratto se ne allontanarono e si slanciarono fuori, attraversando il mare. Sul nostro vecchio continente allora si sparse una voce: «Esistono nuovi continenti». E da quando le nostre navi vi approdano, i continenti ridendo dicono: il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua, e c'è una gran voglia di investigare le cause prima di tutto. Per quale ragione un sasso lasciato andare cade e gettato in alto sale? Ogni giorno si trova qualcosa di nuovo. Perfino i centenari si fanno gridare all'orecchio dai giovani le ultime scoperte. Molto è già stato trovato, ma quello che è ancora da trovare è di più. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Galileo Galilei. Per 18 anni fu a Padova, come insegnante di matematica all'università. Sono gli anni in cui conosce una sensuale veneziana, Marina Gamba, da cui avrà tre figli, Virginia, Livia e Vincenzio. Non amava, durante le sue scappatelle con Marina, identificarsi nel professore universitario. Infatti in quel periodo scriverà il poemetto «Contro il portar la toga». Non sarà l'unico amore della sua vita, perché a 60 anni Galileo conosce poi Alessandra Bocchinieri, al matrimonio del figlio Vincenzio. Lei aveva 33 anni, un amore impossibile, platonico, e forse, a detta di Galileo, non poteva che essere così. Galileo era a Padova quella sera del 1609, quando, dopo aver lavorato al perfezionamento del cannocchiale, osservò la volta celeste. Si preparava a dare un avviso astronomico, un Sidereus Nuncius, che nel suo incipit rivelava qualcosa di sconvolgente. La luna non era liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e proprio come la faccia della Terra, piena di grandi sporgenze, profonde cavità e anfratti. Galileo sarà il primo a parlarci dell'esistenza di un dark side of the moon. Il linguaggio di Galileo è

In quel senso pieno di bellissimo stupore, sta urlando una verità incredibile al mondo, una verità che avrebbe però sconvolto la tradizione, le convenzioni cristallizzate che tenevano in piedi le fondamenta del sistema politico e sociale. L'uomo si spostava dal centro del mondo, non tutto girava più attorno a lui. Ma il messaggio di Galileo il rivoluzionario non poteva essere accettato di buon grado. Perché l'uomo sta bene nelle sue convinzioni e nelle sue tradizioni. Sembra tristemente portato ad adagiarsi in queste, perciò la novità spaventava, il diverso spaventava e tutto quello che avrebbe sconvolto l'apparente equilibrio del sistema. Galileo chiamava l'uomo del XVII secolo ad uscire dalla propria comfort zone. Era il 1600, ma questa faccenda dell'uomo reazionario, non pronto alla novità, alla flessibilità della storia, sembra un discorso valido ancora oggi. Così Galileo venne accusato dai gesuiti e condannato per eresia dal Tribunale dell'Inquisizione. Prova a difendersi, pubblicando la sua apologia nelle Lettere Copernicane, che però aggravarono la sua situazione e portarono il Sant'Uffizio a giudicare eretiche le tesi copernicane che Galileo stava confermando. Eresia fu l'accusa. Una parola che in greco vuol dire scelta. Sì, Galileo era per quegli anni un eretico, ma questa non era una condanna. Aveva dubitato di una verità data per scontato, tramandata come assoluta. Aveva investigato le cose, con critica e consapevolezza, ma tutto quello che rompe la certezza che abbiamo delle cose, naturalmente spaventa. Galileo fu accusato per aver manifestato il coraggio della ricerca ed essere stato in questo straordinario, appunto al di là dell'ordinario imposto.

0: Nel 1623 ottenne però l'appoggio di un papa, Urbano VIII. Comincia così a lavorare al dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Una conversazione tra Filippo Salviati, che qui si fa portavoce del pensiero di Galileo e difensore del sistema copernicano, Simplicio, sostenitore del sistema tolemaico, e Francesco Sagredo, che resta neutro nel dialogo perché voleva formarsi un'opinione sulla questione. Il dialogo viene pubblicato nel 1632 con la pubblicazione Galileo e condotto a Roma, incarcerato e minacciato di tortura. Si apre il processo per eresia. È il 1633. Galileo è costretto alla abiura. Con dolore profondo nega tutte le sue tesi davanti al tribunale dell'Inquisizione.
1: Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato davanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare la falsa opinione che sole sia centro del mondo e non si muova, terra non sia centro del mondo e si muova. Dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che sole sia centro del mondo e non si muove, terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abiuro, maledico, detesto suddetti errori e eresie. Giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Io, Galileo suddetto, ho abiurato, giurato, promesso.
0: Dopo l'abiura, la sua condanna all'ergastolo viene mutata in residenza obbligata, prima a Siena, poi nella villa di Arcetri, sulle colline di Firenze, dove morirà nel 1642. La condanna verrà cancellata soltanto dopo 359 anni, 4 mesi e 9 giorni, da Giovanni Paolo II. Galileo abiura, ma attua lo stesso la sua rivoluzione perché col suo processo il concetto di verità cambia. Galileo si è battuto contro il dogmatismo a favore della ricerca libera e indipendente, rifiutando ogni sorta di conformismo, ogni ipse dixit imposto. Il bolognese professore Andrea Battistini, morto nell'agosto di quest'anno, ha analizzato il rapporto tra parola e immagine nel Sidereus di Galileo. Così scrive: il potenziamento della vista umana, permesso dal cannocchiale, faceva di questo strumento il segno tangibile delle intraprendenti risorse dello spirito umano ad ampliare indefinitamente i propri orizzonti, che per merito suo potevano superare le colonne d'Ercole. Galileo lavora soprattutto con la vista, che definiva senso sopra tutti gli altri eminentissimo. E negli ultimi anni della sua vita stava proprio fisiologicamente perdendo la vista, come se l'abiura gli avesse chiuso gli occhi. Sebbene li stesse aprendo al mondo o a chi avrebbe a posteriori voluto cogliere il messaggio di questo sacrificio. Perciò Galileo viene ad augurarci di essere eretici, di mettere in discussione le cose, sviscerarle, studiarle, leggerle nel profondo, come suggerisce l'etimologia della parola intelligenza. Intus, leggere, leggere dentro, diventare critici nei confronti di noi stessi e di quello che ci circonda. Ne vale la pena del conoscersi e del conoscere. Lo scrittore ed ex giornalista Tiziano Terzani ha rilasciato un'intervista, chiarendo il suo punto di vista sulla sua ricerca della verità, oggi, negli anni 2000, lontano dalla massificazione della quotidianità cittadina.
2: A forza di cercare questa verità nei fatti, mi sono reso conto che i fatti me la nascondevano a volte e che c'era un livello di verità al di là dei fatti. C'era una cosa più vera di tutti i fatti che al giornalismo non interessava. Ed è così che ho cambiato la mia prospettiva. Allora non è che sono diventato matto. Cerco sempre quella verità. La cerco da altre parti. Non so se la trovo, ma soltanto il cercarla in maniera diversa da come ho fatto prima mi dà una grande soddisfazione. Allora capisco che chi, come i miei vecchi colleghi, fanno le stesse cose di 30 anni fa, pensino che sono andato matto. Ma credimi, non sono andato matto. Non sono andato matto per niente. Ho preso un'altra strada, voglio vedere cosa c'è sui sentieri. Ho lasciato l'autostrada. Non mi interessano più gli autogrill e camminare a 200 all'ora. Voglio andare più piano e su altre strade, che forse conducono altrove, o forse conducono da nessuna parte, ma almeno ho provato.
0: Nel suo cammino di ricerca utopica della verità, Galileo scrisse anche delle poesie, tra cui un sonetto intitolato L'Enigma, che leggiamo in una versione rivisitata nella lingua. Un mostro sono io, più strano e più deforme che l'arpia, la sirena o la chimera. Né in terra, in aria, in acqua è alcuna fiera che abbia di membra così varie forme. Parte a parte non ho che sia conforme, più che s'una sia bianca e l'altra nera. Spesso di cacciatori dietro ho una schiera che dei miei piedi va rintracciando l'orme. Nelle tenebre oscure è il mio soggiorno, che se dall'ombre al chiaro lume passo, subito l'alma da me se infugge come se infugge il sogno all'apparir del giorno, e le mie membra disunite lasso, e l'esser perdo con la vita, e perdo il nome. Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
3: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.